Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io appena muoio. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: RAI, Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015.
2: Buon viaggio!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno assettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

Ne passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole.

0: soffia il vento.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: ma non ho fiato più, rallenta. Quando
1: informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre due ore insieme, infatti vi terrò compagnia dalle 7.30 fino alle 9.30. Il nostro infatti è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre e qui su Rai Radio tutta italiana, con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, venerdì 3 luglio, sarà veramente ricchissima perché parleremo di tante cose, notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare. Mentre nella seconda ora, visto che sta per arrivare il weekend, finalmente affronteremo come argomento centrale i viaggi. Ad esempio, come la preparate la valigia voi? Quanto tempo prima? E poi, come Generazione Z, ovviamente non posso non citarvi dei trend viralissimi su come si affronta un viaggio, su come lo affrontiamo noi, la nuova giovane generazione. Non vi spoilerò niente perché dovete aspettare un pochettino, ma nel frattempo oggi è una giornata speciale per la Rai perché proprio adesso ad Ancona, proprio oggi, si terrà la presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione autunno-inverno 2026-2027 della Rai, quindi si presenteranno tutti i programmi televisivi TV che vedrete da settembre al prossimo giugno. Vi ricordo che potete ascoltarci comodamente tramite DAB o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, podcast original interessantissimi. E poi ragazzi, trovate noi, la nostra radio, in questo modo potete portarci veramente ovunque andate. In palestra? Al supermercato? In spiaggia? Bene, potete portarci anche lì. Scrivetemi dove siete, cosa state facendo, se siete in macchina o state andando al lavoro o anche al mare, perché no, se andate lì avete la mia invidia, sappiatelo. Insomma, mandatemi messaggi, anche messaggi vocali, così ascoltiamo la vostra voce in radio. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, così possiamo interagire, perché noi poi i messaggi li leggiamo subito, subito. E mi raccomando, seguiteci anche sui nostri account social perché lì trovate tantissimi spoiler e anche rimanete aggiornati su quello che facciamo. Adesso cominciamo a bailare in questo venerdì 3 luglio e testa gira Fred De Palma qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, qui su Rai Radio, tutta italiana, ragazzi. Ma che hit, che hit! Io sono sempre Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre due ore insieme partendo con le notizie per le più curiose. Oggi, venerdì 3 luglio 2026, è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Una ricorrenza globale istituita per sensibilizzare sull'impatto ambientale dell'usa e getta e promuovere alternative più sostenibili. Ma non solo, perché oggi, sempre venerdì 3 luglio, si celebra anche la giornata mondiale degli uccelli marini, dedicata infatti proprio all'importanza di questi volatili e alla tutela del loro habitat. Insomma, una giornata più ricca di eventi da celebrare, e come esponente poi della generazione Z, questo è un argomento veramente molto importante. È fondamentale ridurre al minimo l'utilizzo della plastica, proprio per prendersi cura del mondo, di tutte le forme di vita che lo abitano, ma anche di noi stessi alla fine, perché poi il nostro comportamento io la vedo come una sorta di boomerang, poi il karma ti restituisce tutto, quindi meglio comportarsi bene. In ogni caso, la comunità europea è al lavoro per cercare delle soluzioni efficaci e a tale situazione. Ovviamente non vieterà completamente l'uso di tutte le confezioni di plastica, ma ha introdotto una stretta storica attraverso il regolamento sugli imballaggi per eliminare la plastica monouso e promuovere il riuso e il riciclo. Infatti tutto ciò sarà a partire dal 1 gennaio 2030. Saranno vietati tanti formati di imballaggi di plastica usa e getta, ma ve li dico tra pochissimo. Nel frattempo cominciamo a bailar con La più bella del mondo, Rocco Hunt.

D'addio Brescia qui su Rai Radio tutta italiana. Devo dire che poi anche Brescia ci ha regalato questa hit, che devo dire anch'io sono molto in fissa con questa canzone, me la sto ascoltando e riascoltando parecchie volte al giorno, quindi bravo Brescia, bravo Brescia. Allora, torniamo a parlare dell'argomento del giorno, ossia oggi 3 luglio è proprio la giornata mondiale senza sacchetti di plastica, quindi oggi ragazzi la plastica non la dovete usare, ma neanche per fare una piccola, no, niente, oggi la dobbiamo abolire. E infatti stavamo parlando proprio del fatto che a partire dal 1 gennaio 2030 saranno vietati molti formati di imballaggi in plastica usa e getta, fra cui la frutta e la verdura saranno vietate le confezioni in plastica per porzioni di tagli alimenti inferiori a 1,5 kg, per bar e ristoranti stop ai contenitori e bicchieri di plastica monouso per cibi e bevande consumati all'interno dei locali, e infine le monodose, cioè c'è il divieto proprio per le classiche bustine e confezioni singole in plastica di salse, come esempio il ketchup, la maionese eccetera, ma anche di zucchero, marmellate e panna per il caffè. Infine, per il settore alberghiero, stop ai piccoli flaconi in plastica usa e getta dei kit di cortesia nei bagni degli hotel, quelli che proprio classici che troviamo un po' ovunque, esempio il bagno schiuma, lo shampoo, anche lo spazzolino col dentifricio, proprio quello usa e getta, che tra l'altro è molto comodo perché io l'ho usato più volte, però adesso non lo useremo mai più, giuro. E voi siete d'accordo con queste nuove, diciamo, misure? Fateci sapere, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per tenerci sempre in contatto e confrontarci man mano nella nostra puntata. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social, perché lì trovate tante chicche, ragazzi, potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel backstage, vi facciamo un sacco di spoiler sui futuri ospiti che verranno nei prossimi giorni, quindi insomma tante cose. E adesso andiamo in musica, perché arrivano San Giovanni e Clara con Le Ragazze.

0: vita.
1: Ma non tutta la vita, ricchi e poveri qui su Rai Radio, tutta italiana, e posso dire ragazzi, anche loro si sono rivelati estremamente contemporanei, perché con questa loro hit hanno conquistato letteralmente la generazione Z, che tutt'oggi, perché comunque questa canzone ha qualche anno, se non sbaglio hanno partecipato proprio a Sanremo con questa canzone, o comunque insomma è super virale sui social, la si usa tutt'oggi nei trend, quindi hanno veramente spaccato. E poi chi se l'aspettava che i ricchi e poveri in un futuro avrebbero anche conquistato la Gen Z? Fantastici, fantastici. Allora, noi ci eravamo invece lasciati in precedenza con la domanda se anche voi foste d'accordo, ecco, sulle misure che ha preso l'Unione Europea riguardo alla riduzione sempre maggiore di plastica, e tanti messaggi ci stanno arrivando al 334 60 45 640, e tra poco andremo anche a leggere tutti i vostri messaggi. Ma tra le altre cose sta circolando anche una fake news sui social che riguarda un presunto obbligo, ecco, di vendere solo bottiglie singole e non più quelle confezioni da 6 bottiglie, non so se avete presente, e a partire infatti c'è questo obbligo, che non si possono più vendere queste confezioni da 6 ma solo bottiglie singole a partire da agosto 2026, per ridurre la plastica utilizzata nell'imballaggio, che di per sé è anche un'idea molto intelligente, però è assolutamente una notizia falsa, non è assolutamente vero, non è vero questo obbligo e non è stato previsto da nessuno. Bene, andiamo a leggere i vostri messaggi. Allora, Silvia ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a te Silvia, ti ascolto sempre e poi passate dell'ottima musica che mi fa svegliare per bene. Ecco, questo è veramente un bel complimento, la nostra musica modestamente è la più bella. Comunque, sono molto d'accordo, dice Silvia, ridurre la plastica è fondamentale. Pensa che io le bottiglie di plastica non le compro più, uso solo le borracce. Brava, bravissima anzi Silvia, così si fa, anch'io uso solo le borracce. Sono, tra l'altro sono anche molto pratiche e utili in estate, poi che ci mantengono l'acqua leggermente più fresca, non sono affatto male. Leggiamo un altro messaggio da Andrea: ciao Chiara, sono d'accordo con quello che stai dicendo, però il tappo della bottiglia che non si stacca è più che non si stacca più è leggermente scomodo per bere, per il resto sono super d'accordo. Andrea, lo so, però sarà anche un po' scomodo, però per l'ambiente si fa questo e molto altro. Voi ragazze invece che ne pensate? 334 60 45 640, fatemi sapere anche tramite i nostri account social, mi raccomando, perché noi vi leggiamo ovunque.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: Ma bentornati all'appuntamento daily con Disco Rai, appuntamento fresco finalmente del 3 luglio, prima parte con l'almanacco musicale. Allora, il 3 luglio del 1982, Celeste, nostalgia di Riccardo Cocciante, in vetta alla Hit Parade, mentre nel 1986 Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Nel 1999 Umberto Tozzi lancia la raccolta Bagaglio a mano, essendo estate ci sta. Il 3 luglio del 2001 invece Rosa Ramazzotti e Cher pubblicano un duetto, Più che puoi. Nel 2013, il 3 luglio, Jovanotti pubblica il singolo Estate. Nel 2020 Chiara pubblica l'album Bonsai, mentre nel 2021 Mille guerre di Ariete, certificato disco d'oro. Ma facciamo un salto veramente indietro al 1965 e Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte di Disco Rai oggi, 3 luglio, ci siamo, mancano poco più di 24 ore all'evento storico che si terrà a Roma domani in zona Tor Vergata, vicino alla Vela di Calatrava, con il concerto La Favola per Sempre di Ultimo. Vi ricordiamo il sito lafavolapersempre.it, dove potete trovare tutte le indicazioni per raggiungere l'area nel migliore dei modi possibili. Ci sono veramente tantissime alternative. Vi ricordiamo che l'area sarà aperta dalle 7 del mattino e ci saranno dei DJ set e poi il set di l'apertura di Fabrizio Moro a partire dal pomeriggio alle 2, quindi Fabrizio Moro canterà tra le 7 e le 8, c'è tutto il concerto di Fabrizio e poi insomma ci sarà questo attesissimo live, ma più che live è veramente un raduno nel nome del popolo di Ultimo, che in realtà vuol dire tantissime altre cose, come stiamo scoprendo proprio in questi giorni. Io vi rimando in onda la seconda parte dell'intervista realizzata nel 2018 proprio per la presentazione dell'album Peter Pan. Tra l'altro parliamo anche di mondo e di New York, poi insomma a New York è nato il figlio di Ultimo, Enea, quindi questo in un certo senso ha portato veramente bene a Niccolò, che saluto anche da qui. E insomma domani vedremo come sarà questa avventura veramente incredibile sia per Ultimo ma per tutta la città di Roma e per tutti i fan di Ultimo che arriveranno da ogni parte d'Italia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, appuntamento se sopravviviamo al live del 4 luglio a lunedì con Disco Rai Daily. E poi abbiamo nel fine settimana le classifiche con la Top Week di Schicardi e Top 10 e poi insomma le repliche con le interviste di Disco Rai il mercoledì e il venerdì. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, muah!
2: Dice, ma ti giuro che da sempre io punto all'eccellente, se devo avere poco scelgo di avere niente. L'eccellente nella musica e nelle canzoni di Niccolò è proprio un uso del linguaggio assolutamente appropriato, che è incredibile per la tua età.
3: Grazie.
2: E anche di una musica, e arriviamo qui al ballo delle incertezze, che suona subito internazionale. Noi siamo su Rai Italia, ci sono delle sonorità proprio da Stax, cioè a Sanremo è arrivata la musica della Stax con te.
3: Grazie, no ma... diciamo che la fortuna, la bellezza della musica secondo me è quello di non avere nel mondo una suddivisione linguistica. Diciamo è un linguaggio universale, qualsiasi tipo di musica alla fine si emoziona, ti arriva, ecco, non ha bisogno di spiegazioni.

0: questo è un sottotitolo invece di un'altra canzone che è Il mio quartiere, invece è associato a un concetto molto esteso, infinito come l'eternità, che hai cantato con Fabrizio Moro, l'altro vincitore di Sanremo 2018, quest'anno con Ermal Meta.
1: Sì, è particolare che io sia riuscito nel collaborare con un artista che è sempre stato un punto di riferimento per me da sempre. È una canzone che già esisteva di Fabrizio, che conoscevo molto bene. Quando mi ha proposto di fare questa cosa, mi ricordo eravamo a casa sua e cercavamo di capire entrambi come collegare, ecco, una mia parte musicale aggiunta a una canzone che già era finita, perché non è facile, sai. E ho cercato quindi di stare all'interno già di quella tematica, infatti parto con Eterno, Eterno, e faccio la lista delle cose eterne praticamente, però allo stesso tempo di dire la mia, quindi devo stare attento a stare un po' di qua, un po' di là.

0: Eccolo, prepara la valigia e va all'estero. Dove vorresti andare in questo momento?
1: vorrei andare, e penso che ci andrò, a New York. Dopo i concerti fare un viaggio a New York, cioè, perché ci sono stato da piccolo e insomma ho sempre avuto questo desiderio di tornarci, non ci sono mai potuto tornare e insomma mi piacerebbe tornarci.
0: Quindi lo dico anche ai nostri connazionali all'estero, se poi ne volete approfittare per far suonare Niccolò, insomma ne siamo felicissimi.

No. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

Italo Disco The Colors qui su Rai Radio tutta italiana. Eccoci di nuovo in diretta. Devo dire che ragazzi, con i messaggi mi state scatenando. Bene, bene, bene. Voglio così già carichi per questa mattina tutta italiana, ovviamente. Infatti, andiamo a leggere subito. Un nostro ascoltatore ci ha scritto, si chiama Paolo. Ciao Chiara, assolutamente. Poi in estate la borraccia è d'obbligo. Beh, giustamente Paolo, hai ragione. Infatti è sempre con me, anche la mia. Poi puntualmente arrivo a casa che la devo sempre riempire, però questo è anche il bello. Come vi avevo anticipato prima, l'argomento centrale di oggi sono i viaggi. Oggi è venerdì, ragazzi, quindi diciamo che il weekend è veramente alle porte. Anzi no, noi lo facciamo cominciare da oggi. Il weekend comincia di venerdì. Dove andate? Siete già in vacanza? Le avete già programmate? Dove andrete quest'anno di bello? Siete più team mare o preferite magari passare, ecco, qualche giorno in montagna nel più completo relax? Bene, fatemi sapere. 334 60 45 640 il nostro numero, così possiamo interagire, possiamo scambiarci, ecco, opinioni e possiamo anche confrontarci. Per esempio, io ragazzi sono team mare tutta la vita. Tra l'altro anche quest'anno sono andata in montagna, ho visto anche dei bellissimi paesaggi, però ragazzi, non lo so, io il mare è proprio un richiamo, mi piace tantissimo. Si possono fare tante cose, puoi rimanere attiva, puoi fare escursioni, puoi prendere anche magari un traghetto, cioè insomma puoi fare un sacco di cose, quindi devo dire che tra i due per me vincerà sempre il mare. Comunque, una domanda importantissima che io devo farvi perché sono proprio curiosa: ma voi la valigia come la fate, questo dilemma assurdo della valigia? Perché la scienza sociologica da spiaggia ormai parla chiaro. Esistono due fazioni millenarie di chi ama e di chi odia fare la valigia, e non solo, di chi magari la fa subito e di chi invece ci mette un bel po' di tempo, chi si riduce all'ultimo e chi invece si prepara, penso forse un pochino in anticipo, circa 3 settimane prima la fa. Fatemi sapere anche voi che team siete. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Saif, Tu mi piaci tanto, sempre qui su Rai Radio tutta italiana.

Tony F, Gaia, Sesso e Samba qui su Rai Radio tutta italiana. Ma ragazzi, ma voi state ballando? Perché qui in studio ci sono delle vibes assurde, assurde. Io spero di riuscirvi a far ballare un pochino e a farvi anche iniziare, ecco, la giornata sempre con un umore molto alto. Speriamo di riuscirci, insomma. Fatemi sapere sempre a 334 60 45 640. Però su questo solo risposte positive, per favore, ok? Allora, noi ci eravamo lasciati con questo dilemma, perché adesso obiettivamente è un dilemma, cioè fare la valigia. E proprio abbiamo capito che ci sono due fazioni. Da un lato abbiamo i pianificatori seriali, quelli che 3 settimane prima addirittura del viaggio hanno già tutto organizzato, hanno la lista che si stampano con tutto quello che devono portarsi, devono mettere in valigia, già i vestiti belli piegati sul letto, pronti per essere inseriti all'interno della valigia, quindi insomma estremamente organizzati, e devo dire, ragazzi, non è che sbagliano, assolutamente. E invece dall'altro ci sono, diciamo, il team dei vivi e lascia vivere, ok? Quelli che aprono il trolley, penso, non lo so, 40 minuti prima di andare in aeroporto, può essere, e ci lanciano giusto così 2 costumi, un po' di vestiti, lo spazzolino, il dentifricio, un paio di scarpe e via, hanno fatto la valigia. Allora, devo dire che anche qui, in questo caso, mi sento decisamente più team pianificatori seriali, perché adoro scegliere tutti i vari outfit che devo portarmi in vacanza. Anzi, tra l'altro, io capisco bene tutto quello che faremo nel corso della giornata, dove andremo magari a cena, tutte le varie serate, e in base a quello che dobbiamo fare io mi porto gli outfit contati. Così, in maniera molto intelligente, ragazzi, si risparmia un sacco di spazio in valigia, perché voi magari non sapete bene dove si va, cosa farete, vi portate un po' di tutto, perché ovviamente poi se non hai l'armadio non si sa mai che devi fare qualcosa, allora ti porti un po' di tutto e alla fine magari non metti niente, insomma è tutto inutile, però hai, penso, una valigia di 25 kg, che perché poi è odioso portare una valigia che pesa tanto, cioè, è scomodissimo, non la puoi alzare, cioè io personalmente non riesco ad alzarla, e in aeroporto poi la devi imbarcare, no. Meglio le cose poche ma contate, giuste, non so voi, anzi scrivetemi, ci confrontiamo anche su questo, 334 60 45 640, e soprattutto fatemi sapere anche sui nostri social cosa ne pensate. Poi tra l'altro, adesso diciamocelo, la cosa che adoro dell'estate è che anche con uno zainetto tu puoi partire tranquillamente e stare magari anche 4-5 giorni via, perché tanto sono tutti shorts, toppini, pantaloncini, costumi che occupano, hanno uno spessore penso di 3 cm ma nemmeno, e quindi è tutto così sottile e puoi metterci davvero tantissime cose, anche appunto in uno zainetto molto piccolo, quello che le classiche compagnie ti fanno portare gratis senza un'aggiunta, diciamo, di costo al biglietto. E in inverno questo non puoi farlo, cioè proprio vietato assolutamente, perché un maglione già ti occupa tutto assolutamente, e quindi niente, anche l'estate, diciamo, ha questa chicca in più che però non dobbiamo sottovalutare. Cominciamo di nuovo a ballare, perché stanno arrivando i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento, sempre solo su Rai Radio tutta italiana.

Mamma mia, Rosa Chemical qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo in diretta, sono Chiara Cacciopoli e stavamo parlando dei viaggi estivi, visto che ormai oggi è venerdì, quindi il weekend è ufficialmente alle porte, anzi come avevamo detto prima è già iniziato, per noi siamo già in mood weekend, e però visto che comincia il weekend raccontateci un po', state partendo, farete un weekend fuori porta o proprio le vacanze estive cominciano per voi da oggi, raccontateci un po'. Nel frattempo alcuni messaggi sono già arrivati, allora li leggiamo subito. Ci scrive Giulia che ci dice: ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a te Giulia, ti ascolto sempre quando vado in ufficio la mattina e le mie vacanze quest'anno sono programmate a metà agosto e con le mie amiche ce ne andiamo in Spagna, non vedo l'ora. Beh, allora Giulia, adesso se mi stai ascoltando, se vi serve un'altra ragazza, se vi serve un'altra compagnia, io mi propongo molto volentieri, perché poi tra l'altro anche io prenderò le ferie più o meno a metà agosto e la Spagna mi è sempre piaciuta tantissimo, quindi io ci sono se volete, se vi manca un posto, se c'è qualcuno che si ammala all'ultimo secondo, io ci sono. Bene, invece un'altra nostra ascoltatrice, Valentina, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a te Valentina. Allora, questo argomento è importante, la valigia si deve fare con largo anticipo, non esiste che ti riduci all'ultimo minuto, metti che ti scordi qualcosa, poi come fai, come si fa? Valentina, hai ragione, infatti io sono proprio di questo team che qualsiasi cosa possa succedere tu la valigia la devi fare almeno prima, almeno comunque già ci pensi, no? Un po' ai vestiti che ti devi portare, alle medicine, a tutto il kit, il detergente per il viso, insomma comunque le cose proprio basiche, basilari che devi avere in valigia, soprattutto quando vai all'estero, perché poi non sai se le cose le potrai trovare anche lì. Io per esempio qualche volta ho sbagliato perché non mi sono portata tutto quello che mi serviva, ma anche banalmente il caricatore, non ho portato l'adattatore stavo a Dublino e ragazzi lì non mi ha funzionato niente, ho dovuto andarla a comprare per esempio. Un altro nostro ascoltatore, Marco, ci ha scritto: la valigia la faccio sempre all'ultimo, ecco, lui fa parte dell'altro team, tanto ci devo mettere 3 magliette, 3 pantaloni e via. Vabbè, ma Marco, tu sei un maschio, ok, sei un uomo, va bene, e quindi tu non ti devi portare chissà quante cose, capito? È più un problema penso al femminile, però noi comunque ce lo ascoltiamo. Annalisa, maschio su Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Che vibes al mio paese qui su Rai Radio tutta italiana. Noi stavamo parlando di viaggi perché oggi è venerdì, comincia ufficialmente il weekend e tanti vostri messaggi che tra poco leggeremo. Anzi, io ve lo ridò sempre il nostro numero di telefono perché non sia mai che non ve lo foste appuntato e no, dovete avercelo per forza, quindi 334 60 45 640. E sempre parlando di viaggi, adesso la generazione Z sta lanciando nuove mode. Innanzitutto siamo una generazione che non è affatto sedentaria, anzi ci muoviamo, spostiamo in continuazione e valutiamo anche i prezzi migliori di, per esempio, voli, e poi decidiamo se viverci l'avventura, quindi andare, partire, prendere l'aereo, oppure posticiparla magari e vivercela più avanti. Benché comunque la generazione Z sia capace, ecco, di risparmiare e organizzare i viaggi in modo molto responsabile, non è però immune allo stress quando pianifica le vacanze. Posso dire, io confermo tutto, ogni singola parola, perché organizzare un viaggio semplice, niente di complicato, anche qui in Italia con le mie amiche, sembra ogni anno una cosa difficilissima, una cosa che proprio neanche i matematici non si capiscono bene i giorni sicuri dove tutte noi possiamo partire, siamo libere di andare in vacanza, poi non siamo mai d'accordo sulla meta, quello proprio scontato. C'è chi vuole andare al mare, c'è chi vuole andare a visitare una capitale anche europea, c'è chi vuole andare invece in montagna, c'è chi vuole fare una vacanza molto rilassante, chi il contrario, insomma non ci mettiamo mai d'accordo e puntualmente ci riduciamo all'ultimo, che poi una di tutto il gruppo decide per tutte, decide la meta, decide le date, decide tutto, prende i biglietti e poi noi gli facciamo soltanto un bonifico. Questa è la nostra organizzazione. Non so se qualcuno si vuole unire, ma penso che forse non gli conviene. E infatti posso dire, adesso c'è questa nuova moda del soul trip, cioè partire da soli. Non avete nessuno con cui partire, fatelo da soli. Tra pochissimo ne parliamo, prima invece abbiamo Elodie.

0: Tribale Elodie qui su Rai Radio Tutta Italiana. Beh, con lei ragazzi la hit è scontata, la hit è scontata, si balla sempre con Elodea, è veramente pazzesca. Bene, allora i messaggi stanno arrivando tantissimi, c'è un nostro ascoltatore, si chiama Carlo, ciao Carlo, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto tutte le mattine, ma che carica, il mio prossimo viaggio è a Barcellona. Beh, allora Carlo, se ti dovesse sempre, come dicevo prima, l'altra ragazza e ti avanza un posto, io ci sono, mi raccomando, contatemi, perché tanto se partite verso metà agosto io ci sono, ricordatevi solo questo, va bene. Tra poco leggeremo anche gli altri di vostri messaggi. Nel frattempo raccontiamo un po' questa moda, ecco, della generazione Z, ossia il soul trip, cioè partite da soli. Perché? Non hai amici? Non hai amiche? Non hai un ragazzo? Non hai una ragazza? Non hai nessuno? Non c'è problema, parti da solo. E in tanti stanno facendo questa scelta, stanno scegliendo questa modalità, e io sono completamente d'accordo, perché invece che rimanere a casa magari da solo con questo caldo atroce, partiamo da soli, non hai nessuna amicizia, pazienza, si vivrà l'esperienza con se stessi. Però ragazzi, alla fine, piuttosto che precludersi un'esperienza magari molto bella che si vuole fare, un viaggio importante che poi magari tu nel corso dell'anno non potrai, perché magari per questioni di lavoro eccetera eccetera non potrai allontanarti, puoi solo in un periodo dell'anno, magari i tuoi amici non possono perché magari fanno i turni di lavoro eccetera, partiamo da soli. Cioè, questa, dobbiamo entrare in quest'ottica che è meglio farlo da soli che non farlo affatto, cioè, o perlomeno questa è comunque la mia visione. 334 60 45 640, fatemi sapere la vostra, assolutamente. E tra poco racconteremo anche quest'altra moda, perché sì, partiamo da soli e quindi ci viviamo l'esperienza con noi stessi, con il nostro io interiore, però c'è anche quest'altra moda dove questi giovani partono da soli per poi si ritrovano con un gruppo di sconosciuti, quindi da un estremo all'altro, e questa è la nostra Gen Z.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio tutta italiana. Ragazzi, con i messaggi veramente mi state dando da fare, tra pochissimo li andiamo a leggere. Infatti io vi rinnovo un'altra volta il nostro contatto telefonico 334 60 45 640, così ce l'avete, potete usarlo, anzi usatelo, questo è proprio un imperativo, usatelo, punto. Non c'è possibilità di replica, però poi vi invito anche a passare sui nostri account social e a seguirci anche sui nostri account social, li trovate tantissimo curiosità, perché ci sono backstage, condividiamo la vera vita che è qui in radio da noi, tutte le nostre, anche gli spoiler che facciamo sui futuri ospiti, chi sarà in trasmissione magari domani, dopodomani, eccetera eccetera. Quindi lì potete trovare tantissime curiosità che facciamo uscire prima. Bene bene bene, ok, continuiamo a leggere i nostri messaggi, perché per chi si fosse anche collegato adesso stiamo raccontando delle vostre vacanze estive, dei viaggi in generale, delle piccole tendenze mode che per la generazione Z stanno spopolando letteralmente. E devo dire che in alcune mi ci ritrovo anch'io, ad esempio questo soul trip che va tantissimo a partire da soli, vai, tu prendi lo zaino e parti completamente da solo, ci vuole coraggio. Io condivido, perché se magari non hai nessuno, per svariati motivi ti ritrovi da solo, però non vuoi rinunciare appunto all'esperienza, te la puoi comunque fare e vivere, è fantastico che tu parta da solo, però ci vuole coraggio, perché magari anche per affrontare dei viaggi lunghi, magari anche intercontinentali, ci vuole coraggio, o perlomeno questa è la mia visione. Infatti Francesco ci scrive: ciao Chiara, ma certo che lo faccio, è bellissimo viaggiare da soli, ti rimette in pace con il mondo, non hai nessuno che ti dice quello che devi fare, sei tu che decidi dove andare, come andare e soprattutto quando. Lo consiglio molto. Vedi, vedi? Mentre Ludovica ci scrive: io sto aspettando solo le mie vacanze estive e andiamo a Parigi con tutte le mie amiche, speriamo solo che faccia meno caldo rispetto ad adesso. Eh beh sì, è vero, a Parigi è proprio quella bolla, sono penso anche più di 40 gradi, quindi fa leggermente caldo, fa anche forse più caldo che a Roma, però dai, magari non so adesso il periodo, forse metà agosto, fine agosto farà meno caldo, si spera. E abbiamo accennato prima che c'è quest'altra moda completamente opposta al soul trip, nell'andare invece in vacanza con degli sconosciuti, appunto se non si ha una compagnia ci si ritrova però con dei viaggi eventi organizzati dalle agenzie sicure eccetera eccetera, con delle altre persone, altri ragazzi e sempre tutti coetanei, che appunto si parte insieme, e quella è una bella esperienza, soprattutto perché puoi fare nuove amicizie. Cioè è una figata secondo me. Fateci sapere cosa ne pensate ovviamente voi. Noi adesso andiamo in musica, perché arrivano due grandi, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

Che vibes, che potenza. Anna Pepe qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo tornati in diretta. I vostri messaggi sono sempre di più, amici. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono. Quindi continuate a scriverci. Oggi parliamo di viaggi e viaggi per le vostre vacanze. Dove andrete quest'estate? Personalmente io non ho ancora deciso nulla. Non so ancora neanche quando potrò andare in ferie. Però stavamo parlando di Parigi con le mie amiche, quindi chissà, vedremo se riusciremo poi effettivamente a organizzare qualcosa, perché poi alla fine non è che devi andare chissà dove, cioè se vuoi anche prenderti un momento di relax, stare con i tuoi amici, con le tue amiche, in gergo Gen Z potremmo dire chillare, ok, rilassarci, no? Volendo potremmo anche rimanere in Italia, potresti anche, cioè, stare a casa tua, cioè se stai bene con le persone che hai attorno, stai bene ovunque, cioè questa alla fine è la verità, ragazzi. Però ovviamente siamo giovani, quindi è bello anche visitare un po' tutto il mondo. Altri messaggi, sempre Marco che ci riscrive, quindi è un carissimo ascoltatore di Radio Tutta Italiana, ci dice: partire da solo non lo so se lo farei, invece il viaggio di gruppo sì, sarebbe bellissimo. È vero, partire con gli sconosciuti, ricordiamo che niente, sono tutti viaggi organizzati da agenzie serie, quindi sono sì sconosciuti, ma penso persone per bene, spero almeno, comunque sono tutti controllati eccetera, tutti coetanei, tutti giovani, max penso che abbiano in caso 30 anni in questi tipi di viaggi. Ed è vero, perché puoi fare amicizia, magari puoi conoscere una persona che potrà diventare il tuo miglior amico, la tua migliore amica, perché no, perché precludersi delle esperienze. Invece una cosa che mi ha lasciato molto sorpresa, ho letto da tante statistiche e vari studi effettuati, è emerso che la generazione Z preferisce viversi l'esperienza quando si è in viaggio, quando visitano delle capitali, dei posti, dei musei, viversi l'esperienza piuttosto che riprenderla con il telefono. Quindi possiamo ufficialmente smentire questo pregiudizio, questo stereotipo che aleggia sulla generazione Z, che ci dicono che siamo solo una generazione che vive col telefonino in mano. Che ragazzi, aspettate, io non voglio dire che non è così, perché anch'io ce l'ho al telefono sempre abbastanza vicino, però quando c'è da godersi uno spettacolo, un tramonto, un quadro al museo, un'esperienza, quella si vive, punto e basta, il telefono lo si lancia dalla finestra. Bene, bene, andiamo in musica con Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita, che io, anche essendo Gen Z, apprezzo tantissimo. Ascoltiamocela.

Siamo tornati in diretta e i vostri messaggi sono sempre di più, ragazzi. Vi state scatenando oggi con queste vacanze, vi ho aperto un mondo proprio. E stavamo parlando del fatto che tramite tanti studi e tante statistiche è emerso appunto che la generazione Z preferisce viversi l'esperienza, che sia un viaggio, che possa portarlo ovunque, anche davanti a un monumento, davanti a un quadro, in un museo, in una piazza. Si vive il momento piuttosto che lasciarsi, diciamo, rubare, ecco, quei minuti preziosi di vita proprio dai social, dal telefono. Magari, ecco, prima ci godiamo il momento, prima ci gustiamo il panorama, poi decidiamo di farci una foto. Quella foto, ma sai, perché non è tanto una cosa negativa, che dici oddio, ma sempre col telefono, sai. No, è più che altro una voglia di creare, di costruire bei ricordi che poi magari anche tra un mese, un anno, 10 anni te lo puoi riguardare, ti puoi riguardare quella foto e ti puoi riguardare com'è stato quel viaggio, cioè, perlomeno io faccio così, è una cosa anche molto carina, si costruiscono dei bei collage fotografici. Comunque, come tendenza globale, la generazione Z sembra anche più attenta alle attività legate alla salute e al benessere, arrivando persino a rendere popolari le vacanze senza alcolici. Avete sentito benissimo, ormai si sa che la generazione Z rispetto alle altre beve molto meno e quindi, diciamo, adesso stiamo portando in hype anche le vacanze senza alcolici, comunque che ci siano delle vacanze sempre molto salutari, che si fa attività fisica, che si possano andare a vedere cose belle come musei, eccetera eccetera. Quindi questa è una bellissima, secondo me, caratteristica della mia generazione. Fatemi sapere ovviamente la vostra, 334 60 45 640, e noi come sempre andiamo un po' in musica, va, ci ascoltiamo Ghe Pequeño con Veleno.

Sesso Architettura con la Pesce di Martino, qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana. Oggi abbiamo incentrato la puntata del 3 luglio proprio sui viaggi, sulla bellezza nel viaggiare, di farci una bella vacanza. Vi abbiamo infatti anche chiesto quali sono le vostre vacanze, se avete già programmato qualcosa, qualche viaggio per questa estate. Tante sono le vostre risposte, tanti sono i vostri messaggi che tra pochissimo finiremo di leggere. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, potete continuare a scriverci, perché no, anche a riscriverci, a mandarci anche messaggi vocali, sarebbe bellissimo ragazzi, così ascoltiamo la vostra voce direttamente in diretta. E vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri account social, su Instagram, perché lì pubblicizziamo tantissime cose, pubblichiamo numerosi spoiler anche sui prossimi ospiti che avremo qui in trasmissione, quindi se volete essere sempre costantemente aggiornati, quello è il posto giusto, quello è il posto perfetto. Ebbene, stiamo parlando appunto di viaggi, di come anche la generazione Z li affronta con nuove, diciamo, mode e anche un approccio differente, un approccio anche più giovane, e abbiamo detto questa tendenza della generazione Z ad essere sempre costantemente attenta alle attività legate alla salute e al benessere anche in vacanza. Infatti la Gen Z preferisce andare a letto presto, ad esempio dormire, riposarsi per tutta la notte, per poi concentrarsi sulle avventure diurne e sul relax del giorno. Ecco, la nostra Gen Z non vive di notte, vive di giorno, che forse non è neanche così sbagliato. Fatemi sapere voi ovviamente il vostro punto di vista, ma effettivamente, no, quali sono i benefici che potremmo avere dai viaggi? Ce ne sono alcuni veramente molto interessanti. Ad esempio, il 93% della generazione Z afferma che viaggiare migliora il proprio benessere mentale, il 90% invece ha affermato che torna da un viaggio provando meno ansia e più positività rispetto al momento della partenza. Questo è bellissimo. E poi in generale in tutto il mondo l'81% ritiene che le vacanze siano utili per diventare più resilienti e consentano di affrontare meglio lo stress quotidiano. Quindi il messaggio che vogliamo dare è: andate in vacanza una volta all'anno, concedetevelo, andate in vacanza, rilassatevi, e per poi tornare più pronti di prima. Sfera Ebbasta, mi fa impazzire qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Mi fa impazzire Sfera Ebbasta qui su Rai Radio, tutta italiana, ma tu Sfera ci fa impazzire con questa canzone. Io sono tornata con questa hit all'estate del 2021, ragazzi, l'estate che possiamo definire quella di Blanco e quella di Sfera Ebbasta, cioè non ammetto altre visioni. Facciamo una cosa, perché ormai è giunto il momento.
1: Radio tutta italiana.
0: È la nostra sigla che purtroppo ci indica che il nostro tempo per oggi, 3 luglio, è giunto alla fine. Non disperate, non vi preoccupate, perché noi torneremo lunedì prossimo in diretta sempre qui su Rai Radio tutta italiana dalle 7:30 fino alle 9:30, quindi mi raccomando, ragazzi, siete sempre puntuali a sintonizzarvi sulla nostra radio. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, per aver seguito la diretta e per aver interagito. Grazie amici, grazie a tutti. Io vi auguro un buonissimo weekend, passatelo, divertitevi, ecco, questa è la cosa che volevo dire, divertitevi, rilassatevi, chillatevela, come diciamo noi Gen Z, e intanto poi noi ci risentiamo a lunedì prossimo. Ciao amici, buon weekend a tutti.
2: Mattina italiana.

0: ti porto rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: No, mi piace.
1: Ma buongiorno, ci siamo. Buongiorno amici di Rai Radio Tutta Italiana e...
0: Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli. Chi siamo? Fabiola Cimini e la Marco Di Buono qui direttamente con una visuale meravigliosa. Pazzesca. Al Teatro delle Muse.
1: Dove? Ad Ancona. Siamo ad Ancona, che sarà la capitale della cultura nel 2028. Una città molto importante, una città bellissima. Siamo qui da ieri, ma siamo qui per un motivo molto molto importante. Tante, vero Fabiola?
0: Io sono onoratissima di raccontare quello che stiamo vivendo in questi giorni. Siamo arrivati ieri e devo dire che è stato magnifico entrare in quella location organizzata da Rai Pubblicità per un evento meraviglioso, suggestivo. C'è questa grotta, poi c'è il porto, poi c'è il mare, c'è un'atmosfera bella estiva, anche se non siamo ancora in vacanza. Ancona ci ha accolto come se lo fossimo.
1: È vero, anche perché noi siamo qui proprio perché oggi dal Teatro delle Muse qui ad Ancona ci sarà la presentazione dei palinsesti televisivi, quindi un sacco di ospiti illustri, direttori, tanti talent, tante persone famose del mondo dello spettacolo che sono qui perché oggi appunto scopriremo cosa accadrà nel panorama televisivo della nostra Rai Radio Televisione Italiana.
0: Che
1: signori,
0: bella la nostra mamma Rai. La racconteremo,
1: Ma
0: sei contento?
1: Io sono felicissimo.
0: Inoltre la guardiamo perché siamo qui, abbiamo davanti a noi c'è fermento, c'è gente che entra, si accomoda, i giornalisti, la stampa, i direttori, i talent che pian piano arrivano. Di fronte a noi c'è questo monitor meraviglioso tutto blu, i colori che ci piacciono, anche un po' della Rai, anche un po' nostri.
1: E poi c'è una scritta molto importante
0: che mi piace.
1: Rai
0: molto.
1: C'è, noi ci siamo, quindi non perdetevi l'appuntamento, vi lasciamo con un po' di musica, tra poco entreremo in diretta e vi racconteremo cosa accadrà durante questa conferenza stampa della presentazione dei palinsesti televisivi della nostra Rai. Mamma Rai. Senti, allora vediamo un po' dalla regia se ci mandano un po' di musica. Noi vi lasciamo per un po' di minuti e poi rientriamo subito qui in diretta per raccontarvi quello che accadrà oggi qui ad Ancona. Allora, musica maestro, tu qual è la tua ossessione?
0: Questa qui, il teatro, lo spettacolo, tutto quello che stiamo vivendo. Torniamo tra poco.
1: Dai.

0: ci siamo tornati, eccoci sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana
1: e Rai Radio Lab Napoli. Ciao Marco Di Buono, Fabiola Ciminella, siamo qui.
0: Ma è bella questa,
1: che ti dà, questa unione,
0: questa unione di queste due radio, e due radio digitali,
1: che bella,
0: Rai,
1: sì,
0: che trasmettono in diretta la stessa cosa,
1: sì,
0: che bello,
1: allo stesso momento,
0: che
1: cioè,
0: bello, che
1: devo
0: bello.
1: Dire, allora siamo qui, intanto stanno prendendo tutti posto perché sta per cominciare la presentazione dei Palinsesti 2026. Siamo curiosi anche noi di scoprire cosa ci regalerà, quali saranno i nuovi
0: questo
1: programmi, le nuove offerte, esatto.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: parlo
0: sì.
1: un po' a bassa voce perché
0: ecco, per cominciare la conferenza stampa.
1: C'è vero, caldo, questo momento molto caldo, anche un po' teso, emozionante.
0: Ma
1: sai,
0: caldo in quale senso? Perché fa proprio caldo o perché tutto c'è un fermento? Perché fuori fa un caldo, sono 600
1: caldo,
0: gradi.
1: Io sempre caldo, sono, lo sai, caliente dal sud, mediterranea,
0: oh,
1: e abbiamo il sole dentro. L'abbiamo portato anche qui perché fuori c'è una giornata meravigliosa, per fortuna.
0: Ne hai portato parecchio, devo
1: ne
0: dire.
1: Ho portato parecchio.
0: Devo dire che ne hai portato parecchio, qui ancora fa un caldo incredibile, però va bene. Comunque, ecco, ci stiamo preparando e stanno prendendo posto le ultime persone, un sacco di direttori che sono qui presenti proprio per presentare, per illustrarci quello che poi accadrà durante la stagione televisiva 26-27. Quindi stiamo qui ad Ancona al teatro, è bellissimo questo
1: che
0: teatro,
1: molto
0: io
1: bello,
0: non lo conoscevo,
1: guarda,
0: lo sai.
1: Io amo i teatri perché
0: sì,
1: mi ricorda
0: mai?
1: Molto il San Carlo, no, una ballerina, e mi ricorda molto questi balconcini, il San Carlo di Napoli, no? Dove sono cresciuta, e quindi appena ieri, perché noi siamo venuti a fare un sopralluogo tecnico per capire, e quindi già ho spoilerato delle cose sui canali
0: ieri?
1: Social
0: ha
1: e
0: già
1: poi
0: spoilerato?
1: un pochino un po' alla volta, quindi voi per stare collegati e capire cosa succederà da adesso che abbiamo la conferenza stampa, perché oggi poi ci sarà lì 18 il photocall, abbiamo insomma l'ingresso
0: serata,
1: di talent,
0: questa sera poi ci ricollegheremo verso le 18,
1: verso le 20,
0: verso le 20
1: poi c'è il concerto, c'è musica, ci sono artisti straordinari.
0: Una giornata bellissima,
1: bella,
0: se non
1: ricca.
0: Sapete che fare, venite ad Ancona, insomma, anche perché è una città bella da visitare, abbiamo il mare, abbiamo il forzo, non so, un sacco di cose belle da vedere qui ad Ancona.
1: E allora Marco?
0: Noi, la cosa bella è che man mano che stanno prendendo posto, sta per cominciare il tutto, e noi piano piano cominciamo sempre di più ad abbassare la voce.
1: Sì, perché non vogliamo fare casino, perché tra poco si accenderanno le luci, in questo momento c'è il monitor con questo slogan meraviglioso che ha scelto Rai per la presentazione dei Palinsesti. Rai c'è e c'è questa luce così soffusa, e tra pochissimo si accenderà
0: il colore della Rai.
1: Esatto, i riflettori. Adesso noi facciamo ascoltare un po' di musica, intanto ecco, è iniziato invece, è iniziata.
0: Ecco, attenzione, perché stiamo per cominciare, perché inizierà, ovviamente aprirà la conferenza stampa incoronata Boccia, e ci stiamo preparando per i saluti iniziali. Nel frattempo vi diciamo che in sala si sono spente tutte le luci,
1: ecco.
0: Sono rimaste illuminate soltanto
1: solo noi, Marco,
0: qui,
1: solo noi qui dietro. Perché noi siamo qui che vediamo tu, che è bellissimo stare in questa postazione.
0: Un LED wall gigantesco dietro sul palco con scritto Rai c'è, con tutti i cubi colorati, e ai lati sulle
1: colonnine, queste
0: sì, abbiamo il colore blu proiettato, che è il blu Rai.
1: Molti telefoni accesi, vedi che vogliono immortalare il momento.
0: Sì, perché stiamo per cominciare, sono veramente questioni di secondi, noi cercheremo di raccontarvela al meglio questa mattinata di presentazioni palinsesti. In tutto ciò sono curioso anch'io di scoprire tante novità che ci saranno poi con la nuova
1: e io anche ho visto ieri
0: tu sai già qualcosa, perché tu sei arrivata ieri, già sai qualcosa, io lo so.
1: È
0: che
1: tipo
0: tu
1: la
0: sai.
1: Prima della classe arriva prima
0: di hai studiato,
1: no.
0: Tu no tu hai chiesto in giro, io lo so che
1: no ho visto no, perché io sono silenziosa. Sono entrata, c'è qui con Angelo con noi, e straordinario, abbiamo fatto un po' di prove tecniche oltre ai nostri supporter qui.
0: Nel frattempo parte,
1: ecco,
0: la sigla
1: parte.
0: Rai c'è, offerta televisiva 26-27. Applausi. Ah, bellissima questa, è partito un video, sì. Stiamo ammirando una macchina
1: d'epoca.
0: Questa era la 1100. Chiediamo al regista Angelo Terracciano, che è qui accanto a noi, che se ne intende di macchine d'epoca. È una 1500, la Fiat 1500, che ho scritto Rai Radio Televisione Italiana, che si può ammirare oltretutto qui in piazza davanti al Teatro delle Muse.
1: Esatto, vedi che sei attento, Marco.
0: Eh sì, perché ho imparato da te il numero del teatro.
1: No, no, della macchina che è fuori.
0: La macchina
1: poco,
0: fuori, l'ho vista. È perché l'ho vista prima, perché sono un grande appassionato. Mi piacciono molto le macchine d'epoca.
1: Che
0: e sta
1: meraviglia.
0: Percorrendo le strade, vedi, di Ancona, sta per arrivare. Questo è il viaggio, una sorta di simbolo del viaggio che ha fatto la Rai in tutti questi anni. Ecco.
1: Che meraviglia.
0: Ci siamo, la Fiat 1500 è arrivata, incoronata a Boccia, è salita sul palco e darà il via a questa conferenza stampa.
2: Benvenuti, Rai c'è, il filo conduttore che accompagnerà la nostra nuova stagione, ma prima ancora è un modo di essere. Rai c'è quando racconta il paese, Rai c'è nei territori, Rai c'è nelle comunità. E oggi Rai c'è ad Ancona, nelle Marche, una terra straordinaria che ci accoglie per presentare i palinsesti 2026-2027. Il video che avete appena visto racconta proprio questo, è il viaggio della storica Fiat 1500 Rai del 1967, un simbolo della nostra memoria, della nostra capacità di raccontare l'Italia, che arriva ad Ancona attraversandone i luoghi più iconici, accompagnandoci idealmente fino a questo appuntamento. Un'automobile mitica, entrata nella leggenda dello sport, come le imprese dei campioni del pedale, del Giro d'Italia, delle quali è stata testimone. È un modo per dire che la Rai continua a mettersi in viaggio con la sua storia e con lo sguardo rivolto al futuro. Benvenuti dunque alla presentazione dei palinsesti 2026-2027. Prima di iniziare, alcune informazioni operative. La conferenza è trasmessa in diretta sul sito dell'ufficio stampa Rai, su Replay, su rainews.it e su Replays. Siamo anche in diretta radiofonica su Rai Radio Tutta Italiana. Quest'anno, inoltre, grazie al lavoro di Rai Pubblica Utilità, l'intero evento è tradotto nella lingua dei segni italiana, conferma di un impegno che è parte integrante della missione del servizio pubblico, rendere i nostri contenuti sempre più accessibili davvero a tutti. Ricordo inoltre che i palinsesti completi della prossima stagione sono adesso già consultabili sul News Rai, realizzato dalla direzione Ufficio Stampa. Per i giornalisti collegati da remoto è possibile interagire via WhatsApp al numero 366-6206-736. Raccoglieremo le domande per la parte finale dedicata appunto alla conferenza stampa. E allora desidero rivolgere un caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, alle autorità istituzionali, militari e religiose presenti, all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi, ovviamente all'amministratore delegato di RAI Pubblicità Luca Poggi, ai componenti del consiglio di amministrazione della RAI, ai direttori di genere, di testata, di struttura qui oggi presenti, e agli investitori e ai rappresentanti del mercato pubblicitario. Ecco.
1: Grazie, sì, infatti già ringraziato, l'ha anche detto, siamo felicissimi
2: qui in sala e a tutti voi che ci seguite anche collegamento. Allora iniziamo questo percorso dalla terra che ci ospita, le Marche. Le Marche rappresentano oggi una realtà dinamica, ricca di cultura, di paesaggi, di imprese e di storie di successo, storie che meritano di essere raccontate. La RAI è particolarmente lieta di essere qui oggi perché il servizio pubblico vive proprio attraverso la capacità di valorizzare tutti i territori italiani. E vediamo allora adesso la cartolina realizzata dalla Regione Marche.
0: Oh, ecco, wow. Facciamo un bello omaggio adesso a questa regione che io amo tantissimo. Ecco, poi ricordiamo che Ancona sarà appunto la capitale della cultura italiana nel 2028, è stata candidata.
1: Che meraviglia, dell'artigianato, qui molti
0: opere d'arte,
1: calzolai, scarpe, proprio la manodopera.
0: È una terra
1: spiagge,
0: che offre,
1: mare.
0: Offre, sì, offre di montagna, colline, cioè, c'è veramente di tutto e devo dire che c'è un'offerta enogastronomica, scusa, sì.
1: Dove ogni giorno puoi scegliere chi sei, soprattutto qui. nelle Marche.
0: Abbiamo visto anche il direttore dei Time, Angelo Bellone, in prima fila.
1: È stato chiamato anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.
3: A lei la parola per il saluto.
4: Buongiorno e benvenuti nelle Marche. Rivolgo un saluto a ognuno di voi, in maniera particolare all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi e a tutte le autorità presenti, alle numerosissime personalità, agli ospiti e a tutti quanti hanno lavorato in questi mesi per l'organizzazione di un evento così importante. La presentazione dei palinsesti RAI che per la prima volta si svolge al di fuori dei centri di produzione nazionali. Siamo orgogliosi di accogliervi nel nostro capoluogo di regione, Ancona, una città dalla storia millenaria che sarà capitale italiana della cultura 2028. La RAI fa parte del grande patrimonio nazionale e popolare italiano, è parte del nostro patrimonio sociale e culturale, dell'informazione, del costume e dello spettacolo. Voi tutti rappresentate una parte delle nostre passioni, delle nostre abitudini, della nostra curiosità, della spensieratezza, in una parola siete parte della nostra vita e per questo abbiamo fatto il massimo sperando che questa esperienza nelle Marche possa essere di vostro gradimento e lasciarvi un piacevole ricordo. Vi accogliamo nella terra di Raffaello e Rossini, di Leopardi e Vitruvio. Vi accogliamo in una regione dalle piccole dimensioni ma ricca di arte, cultura, storia e tradizioni ancora vive e autentiche. Vi accogliamo in una terra silenziosa e laboriosa, densa di manifattura, una terra di ingegno e creatività e con una grande vocazione enogastronomica che spero possa coccolarvi. La vostra presenza qui non solo ci onora, ma ci permette per qualche ora di vivere una dimensione che non è per noi abituale e di trasformare la televisione in realtà. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Abbiamo sentito le parole, insomma.
3: Grazie, presidente Acquaroli.
0: Il saluto del presidente Acquaroli, presidente
3: della Regione Marche. Invito il sindaco Daniele Silvetti.
0: E giustamente continuiamo con i saluti istituzionali da parte della
3: Benvenuto
0: Regione
3: signor
0: Marche
3: sindaco.
0: E del
3: le lascio
0: sindaco
3: il
0: di Ancona.
3: Per i saluti istituzionali.
5: Buongiorno a tutti. Ancona è orgogliosa di ospitare la presentazione dell'offerta RAI 2026-2027, un appuntamento di rilievo nazionale che porta nella nostra città il servizio pubblico, il mondo dell'informazione e le istituzioni. L'informazione svolge un ruolo essenziale nella costruzione di una comunità inclusive, consapevoli e solidari. Oggi più che mai il servizio pubblico rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare la disinformazione, il linguaggio dell'odio, promuovendo pluralismo, conoscenza e partecipazione. Esiste un legame imprescindibile tra informazione nazionale e di territori. I comuni sono il primo presidio di prossimità e il luogo in cui ogni giorno si affrontano le grandi sfide che riguardano i cittadini. Per questo è importante che le esperienze e le buone pratiche delle amministrazioni locali trovino spazio nel racconto del Paese. Da sindaco di Ancona saluto questo evento così importante nella prospettiva tanto ambiziosa quanto storica di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. Da sindaco tra i sindaci guardo all'Assemblea Nazionale ANCI 2026 di Verona, dove la media partnership con la RAI consentirà ancora una volta di raccontare il lavoro dei sindaci e l'impegno dei comuni sui grandi temi della contemporaneità, dalla sicurezza alla digitalizzazione, dal welfare alle politiche energetiche, fino alle questioni legate ai giovani e al lavoro. Raccontare i territori significa raccontare l'Italia reale e la comunità che ogni giorno costruiscono il bene comune. Ringrazio quindi per aver scelto Ancona, il nostro capoluogo, e saluto i vertici RAI, l'amministratore delegato, e le centinaia di ospiti ed operatori. La città di Ancona vi dà il benvenuto.
3: Grazie sindaco, grazie.
0: A questo punto ringraziamo anche noi perché siamo dati il benvenuto, il sindaco di Ancona ha dato il benvenuto.
2: La RAI c'è nei territori e dove si fa cultura, come all'Aquila, capitale della cultura 2026, dove dal 28 settembre al 2 ottobre si terrà il Pri Italia della RAI con dirette quotidiane con il programma Uno Mattina. Entriamo adesso nel cuore della giornata. La stagione che stiamo per presentarvi racconta una RAI che continua ad evolversi mantenendo salda la propria identità di servizio pubblico. Una RAI capace di innovare senza però perdere autorevolezza. Una RAI

0: questo è il mio momento preferito.
1: Scopriremo che cosa accadrà anche questa stagione televisiva 26-27. È partito un video, ecco le varie capoluoghi di provincia. Ci siamo sempre stati, la legge è sempre stata, effettivamente.
0: Infatti adesso guarda, siamo partiti dalle immagini in bianco e nero, la televisione.
1: Papa Utile,
0: il tempo.
1: La vittoria di Maneskin a Sanremo. Ah, è grande, sotto oltre a Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, i grandi della televisione, hanno fatto la storia della televisione italiana.
2: Perché dove c'è una voce che sa parlare a tutti, la storia ne lascia il film, un'emozione di unisce.
1: Bellissimo vedere queste immagini del dietro le quinte della Rai. E qui arriviamo con... Sì, arriviamo nel momento dell'intrattenimento prime time e qui scopriremo i vari programmi dell'intrattenimento.
0: E partiamo da Sanremo, e partiamo da De Martino, Le Belzec, Conti, la Clerici, Milli,
1: Carlucci,
0: la Danza, Clem.
1: E beh, Fiorello.
0: Insomma.
1: Marco Liorni. E quindi... Viva la vita! Viva la vita, Antonella Clerici, amante della vita e del buon cibo. Andiamo, vediamo. The Voice Senior parlando con le stelle.
0: Affari tuoi,
1: Stefano De Martino, ovviamente. Salda Vinci,
0: meravigliosamente.
1: Un nuovo programma.
0: Tale quale show confermatissimo. Serate game.
1: Con De Martino.
0: Nuovo.
1: Grazie veramente di cuore. Fiorella Mannoia. Carlo Conti, devo dire che c'è un'offerta incredibile, i Music Award ovviamente ci stanno anche loro. E facciamoci sentire, noi ci facciamo sentire sempre ballando on the road.
0: L'anno che verrà, ragazzi, ho ballato Marco, all'anno che verrà per anni, che meraviglia.
1: Ma veramente?
0: Colpo di ballo.
1: Ma veramente?
0: Certo.
1: Non lo sapevo, non lo sapevo. E per Italia, la Maratona Teleton, io farò parte anche della Maratona Teleton.
0: Secchino d'oro.
1: Io sono nato lì all'Antoniano di Bologna 31 anni fa, capito?
0: Belve.
1: Wow. Fagnani, giustamente immancabile, un grande programma. Il boss incognito con la Lamborghini.
0: La pennicanza, eccoli qua, fantastico.
1: Ah, sono intorno anche loro, Vigio e Fiorello, bene. Party Angels, Roma Baby, Cremonini live al Circo Massimo, ci sarà anche il concerto di Cremonini in diretta.
0: La notte della Taranta.
1: La notte dei serpenti, la notte della Taranta, la notte dei fiori, tante notti. Certe notti fai un po' blob.
0: E non si dorme.
1: Ma da chi dorme? Sanremo.
0: Ariston.
1: Ci sono stato quest'anno al Festival di Sanremo, devo dire, sono stato a Sanremo durante il festival, è stata un'esperienza incredibile. E ci sarà giustamente Stefano Di Martino.
0: Nostro Stefano Di Martino, nostro compaesano.
1: Ecco qui, arriviamo.
0: Mio compaesano.
1: Al momento dell'approfondimento, vediamo un po' l'offerta dell'approfondimento.
3: Politica, economia, cronaca. Offrire più punti di vista per essere un punto di riferimento quotidiano. C'è una storia dietro ogni notizia. C'è Rai Approfondimento.
4: Il problema è perché l'ho fatto, perché si è così esposto.
1: Il premio di Convespa
5: è una delle previsioni più facili dell'anno.
4: I fatti sono sempre più importanti delle opinioni.
1: Vabbè, ovviamente tutti gli approfondimenti giornalistici immancabili.
5: Se tutto questo si traduce in una prova. E ascoltate.
1: Ah, poi lo stato delle cose con Giletti, report, Corrucci.
5: Cosa dobbiamo fare?
6: Questa è la fase in cui i figli si stanno rinnovando.
7: In un mondo complesso.
1: Petrolio, Petrolio è un bellissimo programma di approfondimento. Chi viene a cena, questo è un programma che io amo perché veramente mette in luce tantissimi problemi che abbiamo nel nostro paese, anche legati alla gastronomia.
0: Ricchissimo palinsesto anche per l'informazione dentro la truffa su Rai 2.
1: Ecco, un giorno in pretura. Dentro la truffa dovrebbe essere interessante anche perché ci per tutelarci un po' dalle truffe che ogni giorno in qualche modo sono lì pronte per attaccarci. Agora sulle 3. Insomma, il tema sta
5: scaldando dalle vostre storie.
1: Stato stile ore 14 prende il posto di Milo.
0: Ah, c'è un cambio, quindi bello.
1: Sì, prende il posto di Milo. Due di più te. La timeline dell'anno con Marco Carrara, grande Marco.

0: Capon.
1: Seca, molti argomenti. Buongiorno, benessere. E beh, Elisir.
2: Che meraviglia.
0: C'è sempre bisogno di dare.
1: I porti, genitori, che fa? Genitori, che fare?
2: Che bello.
1: Che fa? Un manuale, anche perché i genitori non si nasce, si diventa.
2: Ed è il mestiere più difficile.
1: Ne sai qualcosa, vero Fabiola?
2: Sì. Difficile ma entusiasmante. Cresci anche tu. Buonasera, insieme ai tuoi figli. C'è
1: anche il primo, faccia, faccia. TG2, TG2
0: Post. TG2 Post. Oggi è di guerra e di economia. Benvenuti a Legna Notte.
1: Ma voglio dare ai capitani.
0: Telegiornale Rai delle Marche.
3: Buongiorno da Rai News 24. È tutto, buona serata.
1: È tutto, no? Se questo è tutto,
2: quanto?
1: È soltanto l'inizio, perché ovviamente c'è anche l'offerta sport
2: per gli appassionati di sport.
1: I mondiali ormai stanno andando.
2: Guarda lì,
1: gli European Aquatics.
0: Questo è il momento
1: in Wanda Diamond League. Mondiali di ginnastica artistica. Ritmica e ginnastica artistica. Tu balli? Ginnastica artistica l'hai fatta?
2: No, non mi fai Gabriele flick indietro. La UEFA National League.
1: Ho visto i mondiali di pallacanestro femminile. Ci saranno anche le dirette dei mondiali di pallacanestro femminile. Vabbè, la Coppa del Mondo
2: sa sciare, Marco.
1: Per niente.
2: Dai,
1: proprio,
2: ma
1: no?
2: Come?
1: Zero assoluto.
2: Dobbiamo fare un po' di sport. Mondiali di pattinaggio artistico.
1: Mi sono campione mondiale di pattinaggio io. Non è vero.
2: Ci credo.
1: Non è vero.
2: Io mi incanto a guardare pattinaggio artistico. American Cup.
1: La 38esima, siamo già arrivati alla 38esima edizione dell'American Cup. Qualificazioni mondiali femminili UEFA. E qui abbiamo l'appassionato, il nostro regista Angelo Terracciato, è un appassionato di calcio, lo sai, sì. Non vuole intervenire,
2: guarda,
1: non vuole dire
2: guarda.
1: Nulla per quanto riguarda il calcio. Gli europei femminili e maschili di pallavolo, ragazzi, nella nostra Italia è fortissima, sia maschile che femminile. Ecco, la pallavolo per esempio è uno sport che amo molto.
2: Io no.
1: Che ho praticato anche.
2: Vedi che non so fare, non sono bravina.
1: Arriviamo all'intrattenimento Daytime, vediamo
2: time.
1: L'offerta dell'intrattenimento Daytime.
2: Eccola la
1: Maria,
2: mamma
1: Antonella Gleri, una mattina, cioè, ci sono tutti, ci sono tutti.
4: Grazie.
5: C'è intrattenimento dei cani.
6: Pino, non sento la musica. Pronto?
7: Siamo prontissimi in diretta per voi, gli inviati, la nostra voce, i nostri occhi.
8: Cominciamo subito.
9: Andiamo subito a presentare.
10: Un, due, tre.
2: Stella.
1: No, scusa, no.
2: State vino.
1: Una mattina. Si comincia, giustamente si comincia con una mattina. Una mattina in famiglia, sabato e la domenica. Ah, prima ancora di una mattina.
2: Per forza.
1: E il pomeriggio con la vita in diretta. La volta buona alle 14, subito dopo il
6: TG1. Evviva e grazie.
1: Al centrale il sabato, sempre
10: l'emozione
1: dopo il TG. Reazione Accademia con Pino Insegno. E da noi a ruota libera con Francesca Fialdini, l'eredità con Marco Liorni. Peppone, eccolo Peppone, amico mio,
2: sì.
1: E faccio camper con lui. Lina Verde con Tinto, con Tinto e Monica.
11: Concerto più bello dell'amore.
1: Pino Stravioli, un grande conoscitore e appassionato di teatro.
2: Ciao maschio, lo dico io, è sempre
1: bravo.
2: Mezzogiorno
1: con
2: Andonelloni,
1: con l'Andonelloni. No, no, è sempre mezzogiorno con l'Andonelloni.
2: I fatti vostri, bella ma.
1: Con Pierluigi Diani, playlist con Federica Gentile,
12: Radio 2,
1: Lorella Boccia, Radio 2 Social Club.
10: Grazie a tutti, ciao!
6: Alla prossima!
2: La porta magica, confermata, bellissimo il programma.
12: Guarda che mare!
1: Eccolo, eccolo, Brumotti! Il provinciale con Federico Guanata. È vero, un sacco di puntate faranno con il provinciale. Barbarossa, Emma Stoccolma, Rai 2 Social Club, Peppone. Ma fatti bei personaggi.
2: Devi far conoscere Peppone. Dal nome è simpatico. Peppone, perché è un mio amico
1: Giuseppe
2: Napoli,
1: Calabresi in arte Peppone.
2: Che fa il panettiere, si chiama Peppone.
1: Bello, però dobbiamo far conoscere.
2: Quindi mi sa di famiglia. Vediamo, ecco. Qua siamo passati
1: cinema,
2: invece
1: sì,
2: al cinema
1: e serie TV.
5: Diventano grandi. C'è Rai
2: una
5: Cinema in
2: da grandioso Paolo Sorrentino con La Grazia.
6: Comincia.
12: Ma come ho fatto a non vederci più?
6: Tanto quello
2: di Favino, ragazzi.
1: Picchio.
2: Uno dei miei attori preferiti.
6: Non è possibile. Non
1: lo frequentavo negli anni 90. Negli anni 90 facevamo le scuole di teatro tutti quanti.
2: Hai fatto teatro?
1: Io e ha già cominciato con il teatro.
2: Ragazzi, la formazione è importante. Qua bisogna formarsi.
1: Eh sì, eravamo tutto un gruppo, eravamo io, compai secondo, Bucureddo, Favino.
4: Ma l'America,
1: Carmen, allora, tutta una serie di titoli, di film, di serie TV che potremo vedere, potremo gustarci sulle reti Rai durante
2: esatto,
1: la prossima
2: stagione. Esatto, di cui Rai Cinema mi ha fatto...
1: è inutile dirle, guarda, c'è l'imbarazzo della scelta, è veramente una quantità industriale di
2: prodotti, di film, di prodotti, progetti. Bello.
8: Non c'è niente di cui aver paura.
2: Ovviamente fighissimo, l'hai visto?
1: No, lo rivedrò su... no, io aspetto bello, che arriverai, così lo rivedrai.
9: Vogliamo un programma che sia esattamente come te, bello e felice.
2: Questo non l'ho visto, perché il nostro regista ha fatto così. Mi spaventa un po'.
1: No, lui è un grande appassionato anche di cinema, è un vincitore.
10: Sistemiamo le forma, due,
2: ultima vendetta.
1: Altro piccolo Fast Charlie, fuga in Normandia. Io non mi... Allora, te lo dico Fabio,
2: guarda
1: io quest'inverno...
2: No,
1: io
2: guarda,
1: non ci vado al cinema, io rimango davanti alla televisione tutto l'inverno. A vedere tutti i film e serie TV che...
2: Dobbiamo recuperare sono qualche in programmazione. File, è vero che manca.
1: Ha voglia, sì. FBI ottava stagione, Rookie lo stava... Stagioni sono arrivato alla settima.
2: Sì.
1: FBI devo cominciare proprio dalla prima. Non ho visto neanche una.
2: Guardale mentre guidi in macchina, visto che non
1: ma
2: dormi.
1: Ma anche no, ma
2: viaggi,
1: scusa,
2: dai,
1: ma no,
2: se le ascolti solo.
1: Beh, noi facendo radio, parte delle radio digitali, noi ascoltiamo i podcast in macchina, giustamente.
2: Assolutamente, grazie a Rai Play Sound, è certo, vero, bravo Marco. Che possiamo
1: riascoltare. Ascoltiamo le nostre radio digitali.
2: Io mi incanto, visto mi hai trovato così, con la bocca spalancata.
1: Oh, l'offerta per i bambini, kids. Vediamo poi i kids, vediamo l'offerta per i bambini. Ecco qua.
13: C'è un mondo magico che puoi raggiungere ogni volta che vuoi.
1: E ovviamente non ci dimentichiamo che tra le radio digitali c'è anche Radio Kids. Noi diamo il buongiorno col buongiorno di Radio Kids e Arena Ciampoli dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30. Blocchi!
2: E ciao!
1: Allora, con Carolina, ben venga. Tu hai un maschio o femmina?
2: Maschio.
1: E gli fai vedere questi?
2: Assolutamente, adesso è un po' più grande.
1: Io, l'albero azzurro.
2: Guarda, quello lo vedevo io.
1: L'albero azzurro. È il nuovo format di
2: Spidey e i suoi amici.
1: Sì, Bing, vabbè.
2: Bing è stato proprio la crescita di mio figlio, penso anche di tutti i bambini. Bing, poi a un certo punto Bing va via, arriva Sonic.
1: Ah,
2: e poi c'è le Winx.
1: Le Winx le vedeva mia figlia, Peppa Pig, vabbè, Peppa Pig veramente è un must. Bluey è un azzurro albero.
2: Ma io cambio top. Gli scarafignoli. Quello non lo conoscevo.
1: Prova a non ridere con Peradunz nella nuova offerta di Rai Gulp, sarà interessante. Documentari, vediamo un po' l'offerta dei documentari.
14: Storie che non si possono inventare e sguardi per illuminare il nostro tempo. C'è sempre qualcosa da scoprire. C'è Rai Documentari.
15: Volete passare la serata con me? Sì? Allora seguite.
1: Sono Mauro Pagani, grande della musica italiana.
2: La Fallaci, bello. Mi sto appassionando molto a questa età, ai documentari.
1: Anche un documentario su Maradona, eh?
2: E questo...
1: Pietro Mennea, l'uomo delle ricorde, ragazzi, Pietro Mennea. Io ero piccolo, tifavo Pietro Mennea, ci appassionavamo tutti quando correva lui.
16: Ma non capisco tutti.
1: Marchesini, un grande omaggio a Anna Marchesini.
17: La realtà è molto una più reale di noi.
2: Mina,
1: Mogol, Gino Palli. Guarda, tra programmi televisivi, tra serie TV e film.
2: Intrattenimento, informazione.
1: Cioè veramente, io accendo la televisione la mattina, non mi stacco dalla televisione fino a sera, te lo dico.
2: Che bello, guarda.
1: Si fa presto a dire yoga. Cibo del futuro, mi piace.
2: Questo
1: del futuro
2: vederlo,
1: è molto, molto interessante. Roma sotterranea, vedi, un documentario che ci farà, ci porterà alla scoperta dei posti nascosti di Roma, dei posti sotterranei.
2: Arriviamo alla cultura.
1: Diamo l'offerta della
14: cultura. C'è una memoria da custodire e una bellezza da condividere. Arte, musica, teatro, scienza. Il sapere è un racconto sempre vivo. C'è Rai Cultura.
4: Stiamo per iniziare un viaggio straordinario alla scoperta delle meraviglie della nostra cultura.
1: Il passaggio nord-ovest, un programma cult ormai della RAI, della in onda da tantissimi anni.
2: La scuola è ovunque.
1: Tutti a scuola, andiamo, sei pronta? Tra poco si ritorna
2: io
1: a scuola.
2: Io ci tornerei, super volentieri.
1: Il nostro Gigi Marzullo. Ci torneresti a scuola?
2: Io sono rimasta, scusa, a Gigi, alla scuola, ma a Marzullo.
1: Scusa, vai.
2: E poi ti devo dire, io questi video li amo, perché sono fatti benissimo, proprio mi catturano, entro in questa video proiezione che racchiude un po' tutta l'offerta. Dai.
1: Caro Marziano, torna PIF. Generazione paura di notte, misteri dimenticati. Geo, che è un altro programma storico di Rai 3.
18: Che cosa hai imparato scrivendo questo libro?
19: Allegro,
18: ma attenzione, non troppo. Quel momento che cambiò la storia del mondo.
1: La storia del presidente Palomieri.
20: Francesco non è il poverello di Assisi.
1: Francesco il cantico.
20: Il fuoco sul mondo.
1: Da venire poi la sera di San Francesco in diretta da Assisi, con il cuore ovviamente sempre presentato da Carlo Monti. Ci sono tanti programmi che ormai da anni vengono i palinsesti e sono presenti i palinsesti della nostra televisione italiana e hanno fatto anche la storia della televisione, tante offerte e tanti programmi nuovi.
2: Che poi è bello dopo anni, no? Che sono ancora qui confermatissimi e aggiornati proprio.

0: teatro, bisogna sempre parlare di teatro ed è giusto farlo vedere, ma anche così.
1: Cinecittà, ragazzi.
0: Bisogna parlare di cinema della nostra.
1: C'è l'orchestra sinfonica della Rai.
0: Intelligenza. Qui si parla di intelligenza artificiale.
1: Guarda che bella questa immagine, un bambino con un robot. Fortissima. Invece passiamo all'offerta estero.
2: C'è un'Italia che parla al mondo. Un paese che continua a subire. C'è offerta estero.
3: Una grandissima storia. Guardate.
1: Le ferie, a proposito di ferie, Marco.
0: No, io non ci vado in ferie. Io sto in giro con camper. Non con il camper, ma con camper.
1: Ma per lavoro, non perché gira il camper, certo, e scopre certo. Le spiagge e i colori. Allora vediamo, insomma.
0: Paparazzi, c'era il tuo Vesuvio lì,
1: sì,
0: visto? C'era Gen Z con la nostra Cacioppoli, un'altra speaker di Radio Tutta Italiana. Pronto, punti di vista, tanta offerta anche qui. La cultura estera.
1: La regata di Venezia.
0: Ecco, questa è una cosa che mi manca.
1: E qua vediamo una ballerina, che cos'è? ARS.
0: Vabbè, è bello perché scopriamo anche noi le nuove cose, perché giustamente sono state
1: tenute
0: segrete fino a oggi.
1: Non si riesce.
0: Le fiction. Eccoci con le fiction.
1: Vediamo. Cosa ci darà?
2: Amori.
0: Qual è stata l'ultima fiction che hai fatto?
1: Che ho fatto?
2: Sì,
0: no. Solo film tu? Solo cinema? Scusi.
1: Ma no, vorrei, non è che dico no, però fiction no. Ti aspettavi tipo Mare Fuori? Sei napoletana?
0: No.
1: Rai.
3: È una troppa pace che canto per la verità.
0: Anche l'attrice, effettivamente. Io non mi ricordo qual è stata l'ultima. Doc? La nuova
1: Marco.
0: Stagione di Doc. Sto cercando di ricordarmela, però sì, io
1: l'ho fatto. Molto, certo.
0: Sto cercando
1: fatto.
0: Di ricordarmi quale, ma non mi ricordo quale. Doc, a me piace tanto Doc.
1: Lo devo vedere.
0: Non l'hai mai visto?
1: No.
0: Siamo arrivati alla 174esima.
1: Quindi devo partire dalla prima stagione.
0: I casi di Terminal Bad Doc, nelle tue mani.
1: Proprio Luca Argentero.
0: Ti piace Luca Argentero?
1: Un bell'uomo, dai. Bell'uomo.
0: Non si sbilancia la Ciminella.
1: No. Bell'uomo, basta.
0: Tutto l'amore che resta, Giovannino
1: Guareschi. Devo dire, gli uomini e le persone da vicino si devono.
0: Anche
1: la bellezza e anche sì, il carisma, no? L'energia che si emana.
0: È tutto insieme.
1: Sì.
0: Non è solo la bellezza oggettiva.
1: Esatto, io te lo dico da casting. Bella immagine, bella estetica.
2: Sono questa.
0: Era Levante che farà parte di una. E sì, certo, c'è Levante, proprio la cantante che prende parte ad una fiction.
1: Posto al sole.
0: L'avvento di Farouk, 177 giorni al titolo.
1: Un posto al sole è arrivato, vedi?
0: Ma non l'hai fatto mai un posto al sole?
1: Story. No, l'ho sempre seguito da piccola, poi per
0: e non
1: un
0: ti
1: po'.
0: Interessa? Ti interessa? Ti piacerebbe? Non lo sa.
1: Devo dire. Se arriverà l'occasione, vediamo. Vabbè. Il personaggio misterioso.
0: E arriviamo con i contenuti digitali e transmediali e Rai
1: Play.
0: La piattaforma.
2: C'è un posto, non è normale.
1: Anche qua tanta dinamicità, certi contenuti anche giovani e freschi.
2: C'è contenuti digitali e transmediali.
1: Liberi,
0: original. Ah beh, il collegio, siamo arrivati alla decima edizione del collegio, me ne sono perse 9, pensa.
1: Ti sembra ieri che è uscito questo programma. Ah, cioè, questo è stato molto bello, cioè girato
0: 2026.
1: Anche a Napoli.
0: Con
1: Lello Arena.
0: Lello Arena.
3: Ci siamo.
1: Stato bello, è stato molto carino. L'ho visto dai social, perché per fortuna se perdiamo qualcosa abbiamo i canali social che ci riassumono.
0: Tu sei giovane. E tu li segui molto.
1: Sì, è il mio giornale mattutino, di cronaca, di.
0: Vedi,
1: di gossip,
0: io non ci riesco, io ancora no. Io con i social sto proprio indietro.
1: Ottimizzi i tempi, capito Marco? Perché in 5 minuti hai tutte le informazioni che
0: devo cominciare a imparare. Sono proprio indietro.
1: Dopo mi dai
0: i social.
1: No, ti seguo io delle pagine. Che ti racchiudono un po' tutto.
0: Ok. Quindi
1: molto clean.
0: E quindi dopo di loro. Vabbè, stiamo vedendo tutte le immagini, ovviamente di tutte.
1: serie, serie. Ecco.
0: Sì, queste, ovviamente questi sono tutti contenuti che andranno sulla piattaforma digitale, su Rai Play. Sono contenuti originali italiani e non.
1: Qua sono film, cinema,
0: ecco, allora, titoli. Visto e considerato, invogliamo e anzi consigliamo agli ascoltatori di scaricare l'applicazione Rai Play per i contenuti video, e ovviamente si possono vedere anche le dirette di Rai 1, Rai 2, Rai 3, eccetera, eccetera, e poi anche Rai Play Sound, dove si possono trovare, ascoltare tutte le reti radio Rai e tutte le reti digitali e tutti i podcast originali.
1: Esatto, cioè, eccolo, eccolo, vedi? Io lo utilizzo molto Rai Play e Rai Play Sound, proprio perché c'è la comodità, ecco, di poter rivedere in macchina, riascoltare quando si ha un po' di tempo.
2: Si trasforma, si rinnova.
1: Rai
0: c'è! E ci siamo anche noi qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Live Napoli! Eccoci, applausoni ragazzi, il video meraviglioso già. Ma fatto entrare proprio nel vivo.
0: Ci ha catturato per 25 minuti, sono le 13 meno 12 minuti, questo per dirvi che siamo in diretta, dal Teatro delle Muse, qui ad Ancona. E stiamo assistendo alla conferenza stampa, alla presentazione di Valenza.
1: C'è un altro lancio video adesso. Ecco, nuovi canali nazionali.
2: La valorizzazione dei paesaggi, della cultura, delle tradizioni e delle eccellenze produttive attraverso un'offerta cross mediale rivolta a pubblico italiano e internazionale. Prossimamente c'è Italiana
1: Bauer.
2: E arriva un nuovo progetto editoriale dedicato ai ragazzi. Un nuovo canale, una nuova offerta su tutte le piattaforme.
1: Ah, un cane che parla!
2: Prossimamente c'è Vibe.
4: Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo che aspetta soltanto di essere scoperto. Basta aprire gli occhi.
2: Con un'offerta che cresce, si trasforma, si rinnova. La Rai c'è.
0: E abbiamo visto anche questo nuovo minuto canale di presentazione dei nuovi canali. Sentiamo il direttore generale
5: Roberto Sergio di essere qui, un saluto affettuoso e riconoscente. E allora chiamo l'altro vertice della RAI, l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, per illustrare la visione.
0: Sì, ci ascoltiamo insieme nuovi palinsesti. L'intervento dell'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
6: Continuate ad applaudire perché altrimenti i miei passi diventano...
5: Benvenuto amministratore delegato.
6: Grazie.
5: A te la parola, grazie.
6: Appoggio questo, grazie a voi innanzitutto. Grazie dell'ospitalità. Siamo di nuovo qui a raccontare questa offerta unica per quantità e per qualità in Europa. Grazie innanzitutto a tutti i presenti, le autorità presenti, ringrazio il sindaco di Ancona e il presidente della regione per questa straordinaria accoglienza che hanno riservato e questa terra ha riservato alla RAI. Un'accoglienza che colloca questo momento nel luogo giusto, dentro un territorio che rappresenta ciò che il servizio pubblico è chiamato ad essere ogni giorno, cioè una presenza viva, responsabile, radicata, capace di restituire le molteplici identità della nostra nazione a chi fruisce di questi straordinari contenuti. Un saluto ovviamente ai giornalisti presenti, sperando che poi nella conferenza siate clementi, agli investitori, ai partner presenti, un ringraziamento sentito soprattutto, concedetemelo, alle donne e agli uomini della RAI, perché dietro le immagini che abbiamo appena visto non c'è soltanto una proposta editoriale, ma c'è una macchina complessa, credetemi, veramente complessa, di lavoro quotidiano fatto di migliaia di volti, fatto di tantissimi talent, come abbiamo visto, i volti che si vedono e quelli che non si vedono, fatto di competenze, di professionalità, di responsabilità, e che rappresentano il vero valore di questa azienda, unico, credetemi, in Europa. Siamo qui ad Ancona per una ragione precisa, che nasce da una scelta chiara, portare la RAI fuori dai suoi spazi tradizionali, l'ha anticipato prima il Presidente della Regione, provare a ricondurre la RAI nelle piazze, nelle vie, tra le persone, nei territori, nella convinzione che il servizio pubblico non possa semplicemente limitarsi a raccontare l'Italia, ma debba attraversarla, debba viverla, debba ascoltarla, debba abitarla. Il video che abbiamo proiettato è la rappresentazione concreta della dimensione della RAI di oggi. È una dimensione che non può più essere letta come la somma di singole reti o dei singoli titoli, ma noi la immaginiamo come un ecosistema editoriale e industriale insieme, che non ha equivalenti nel panorama audiovisivo nazionale e direi europeo. E questo avviene dentro un contesto che è profondamente cambiato. Negli ultimi 10 anni la televisione ha attraversato una trasformazione profonda che non può essere letta semplicemente come una contrazione, per esempio in termini degli ascolti, ma come un cambiamento strutturale del modo in cui le persone consumano i contenuti, si informano, costruiscono anche le proprie abitudini di fruizione. Viviamo in un tempo in cui il sistema dei media sta cambiando drasticamente, in cui la platea televisiva tradizionale registra una flessione progressiva e irreversibile, soprattutto nelle fasce più giovani. Mentre crescono le forme di esperienze più articolate che affiancano allo schermo lineare le nuove modalità di consumo, quelle digitali, personalizzate, coinvolgendo in questo modello di fruizione anche il pubblico più adulto. Ed è dentro questo scenario che si misura la capacità di RAI di continuare ad essere competitiva, rilevante, e devo dire che i risultati dimostrano che quando il servizio pubblico propone contenuti riconoscibili e condivisi, la risposta resta marcata, ampia e trasversale. Lo vediamo nei grandi eventi che continuano a rappresentare uno degli elementi distintivi della RAI, dalle Olimpiadi ai Mondiali, che hanno registrato ascolti, devo dire, straordinari, elevati, una spiccata presenza tra l'altro anche del pubblico giovane, sia con l'integrazione lineare e digitale, fino all'Eurovision, al Festival di Sanremo, che si conferma il principale evento aggregante in Italia, uno dei più importanti al mondo, capace di andare oltre la diretta televisiva e generare una partecipazione diffusa tra streaming, social e dibattito pubblico. Il pubblico non scompare, cambia, si muove, si moltiplica nelle forme, nei comportamenti e la RAI dimostra di saperlo intercettare, pochi broadcaster. A questo proposito mi preme annunciarvi un nuovo evento, internazionale che vede la RAI protagonista. L'Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy, il format di tributo dell'Academy che ha acclamato a livello mondiale. E la RAI sarà il broadcaster ufficiale dell'evento che celebrerà la musica italiana, il talento delle nostre star, l'influenza culturale delle canzoni made in Italy nel mondo. RAI e Grammy rappresentano quindi un binomio di qualità musicale e di esibizioni indimenticabili, mettendo insieme star acclamate nazionali e internazionali. Ed è dentro questa capacità di tenuta, di adattamento e allo stesso tempo di rilancio che si misura la potenza della RAI, anche in questo accordo internazionale che abbiamo recentemente chiuso. Una potenza che non è difensiva, non nasce dalla semplice resistenza al cambiamento, come avviene per altri broadcaster pubblici e commerciali, ma dalla capacità di interpretare e, quando possibile, anche di condurre questo cambiamento. Il piano industriale, il piano immobiliare, la trasformazione della RAI in digital media company e i relativi investimenti tecnologici, la modernizzazione dei centri di produzione, l'evoluzione delle sedi, non vanno letti come elementi accessori o separati rispetto al prodotto che abbiamo visto, ma ne costituiscono il presupposto, perché la qualità editoriale nasce sempre dalla qualità delle condizioni produttive. Migliorare le condizioni produttive significa riuscire a migliorare la qualità del prodotto. Razionalizzare significa liberare risorse da investire. Innovare significa anche rendere possibile ciò che prima non era possibile. E questa connessione tra industria e racconto è oggi uno dei punti decisivi della strategia che abbiamo in mente e che stiamo realizzando. Il claim di quest'anno incarna al meglio lo spirito della giornata di oggi, che è una presa d'atto, ma anche una dichiarazione di intenti molto chiara. La RAI c'è. C'è nel riassetto della propria offerta sul digitale terrestre, abbiamo visto i due nuovi canali, dal 2010 non veniva modificata. La prima novità è quella del canale specializzato Italiana, che avete appena visto. Italiana nasce con l'obiettivo di raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali, identitarie, produttive, storiche, sviluppando una narrazione identitaria allo stesso tempo moderna, capace di valorizzare un patrimonio unico e di renderlo fruibile in forma cross-mediale. Noi siamo i primi in Europa nel racconto del territorio. Non c'è broadcaster in Europa che racconta il territorio nazionale come lo fa la RAI, soprattutto in questi ultimi anni. Ci tengo a ricordarlo perché è un valore importante il racconto del territorio. E dunque questo nuovo canale esalterà la straordinaria ricchezza della nostra nazione con una proposta distintiva e fortemente riconoscibile. RAI c'è in RAI Play, o meglio, in RAI Play Scuola e Learning, perché stiamo compiendo un ulteriore passo in avanti, un ulteriore modello evolutivo delle dinamiche con cui si leggono oggi i contenuti cosiddetti specializzati. È un salto importante quello da un modello lineare a una piattaforma integrata del sapere, continua, flessibile, raggiungibile, in grado di accompagnare gli studenti, le famiglie, gli insegnanti in direzioni di nuove forme di apprendimento. RAI c'è nella la revisione dell'offerta Kids, l'abbiamo visto anche questo, è un passaggio altrettanto radicale, un nuovo brand, Vibe, che nasce con l'obiettivo di coinvolgere direttamente un target preadolescenziale che fino ad oggi non era stato mai coinvolto attraverso la televisione lineare o si era perso nel corso degli anni, i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, aprendosi allo stesso tempo in chiave aspirazionale anche ai più piccoli a partire dagli 8 anni e costruendo un'offerta pensata per essere condivisa e capace cioè di parlare all'intera famiglia in una logica che rafforzi il valore della relazione e del contenuto. Queste non sono delle semplici revisioni, sono cambi di paradigma e questa stessa visione si ritrova in tutti i segmenti dell'offerta di una RAI che c'è. Una RAI che c'è con RAI Play, che si conferma un asset centrale di questa trasformazione, con un catalogo quasi il doppio di quello della BBC, una base di utenti in crescita costante, un'eccezionale presenza nelle fasce più giovani, con più di un terzo degli utenti under 35. Una RAI che c'è nella fiction, l'abbiamo visto, la quale si mantiene uno dei pilastri dell'offerta e che oggi più che mai assume una funzione chiave di presidio identitario e collante sociale in grado di far convivere generazioni, valori, contraddizioni anche ed epoche diverse. L'offerta della fiction RAI per la prossima stagione prosegue.
7: Sono le 13.
6: Racconto popolare
7: è sempre l'ora di RAI Radio tutta italiana.
6: RAI anche a livello internazionale. Si consolida il rapporto con i grandi volti della nostra serialità e allo stesso tempo si investe con convinzione sulle nuove generazioni, per una RAI che è sempre più un autentico vivaio nazionale, laboratorio permanente di creatività. Una RAI che c'è nel cinema, nel grande cinema italiano, che non si limita solamente a sostenerlo, ma contribuisce a costruirne visione e immaginario. E attraverso un impegno costante Rai Cinema continua ad investire nel talento, nel racconto, come elementi fondanti dell'industria cinematografica italiana in termini di creazione di valore e di occupazione. La Rai c'è nel documentario, che è un asset strategico del servizio pubblico, anche per il contributo legato alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo. La Rai c'è ed è asse portante di tutto il settore dell'animazione, nel quale il servizio pubblico continua a investire con decisione, confermandosi un punto di riferimento non solo nazionale, ma europeo nella produzione dei contenuti per ragazzi. RAI c'è nel sostegno all'intera industria dell'audiovisivo italiano, che senza la RAI non potrebbe sopravvivere alle dinamiche della produzione globale. Lo ripeto sempre, senza la RAI l'industria dell'audiovisivo italiano non esisterebbe, non potrebbe sopravvivere. RAI c'è nel racconto sportivo, abbiamo visto anche in questi frammenti, che per l'azienda rappresenta, prima ancora che una scelta editoriale, una scelta identitaria, perché lo sport è uno degli spazi in cui la nazione si riconosce e si narra e trova anche una propria unità. La RAI continua a essere la casa della maglia azzurra di tutte le discipline sportive, garantendo un'offerta rotonda, direi in chiaro, che tiene insieme i grandi eventi internazionali e una valorizzazione dello sport in tutte le sue forme, in un impegno che negli ultimi anni si è tradotto in investimenti assai rilevanti, in una presenza costante. Ricordo che dal 2023 la RAI ha investito oltre 600 milioni di euro nell'acquisto dei diritti sportivi, sia quelli ordinari, sia quelli legati ai grandi eventi, i mondiali di calcio in questi giorni in svolgimento in America, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, le Olimpiadi estive di Parigi, gli europei di calcio in Germania, costi a cui vanno aggiunti quelli delle complesse macchine produttive editoriali che servono a mettere in piedi dei racconti così articolati. Pochi eventi sportivi, pochi broadcaster pubblici e privati in Europa sarebbero in grado di raccontare lo sport in maniera così complessa, i grandi eventi sportivi come la RAI. Tra gli eventi principali della stagione prossima vi segnavo tutto il cammino della National League della Nazionale di Calcio, gli europei di volley femminile e maschile, la Coppa del Mondo di sci alpino, l'America's Cup, che è un grande evento che ospiterà il nostro paese, i mondiali di ciclismo su strada. RAI c'è anche quando crede con determinazione nell'informazione e nell'approfondimento. E non lo afferma soltanto come principio, ma lo dimostra con delle scelte concrete industriali, editoriali e aziendali che sono innegabili. Non a caso, e voglio sottolinearlo anche per eliminare qualche polemica che in passato c'è stato, il numero dei programmi e delle ore di inchiesta giornalistica è aumentato costantemente, passando queste ultime dalle circa 400 ore del 2023 alle quasi 700 ore del 2025. Aumenta l'informazione della RAI, non diminuisce. In un contesto internazionale attraversato da conflitti complessi, da instabilità geopolitiche, da una diffusione incontrollata di contenuti non verificati, l'informazione del servizio pubblico è presidio essenziale di affidabilità, equilibrio, responsabilità e senso di rispetto della nostra democrazia. La RAI garantisce tutto questo attraverso una struttura editoriale solida, fatta di testate nazionali, regionali, parlamentari, televisive e radiofoniche, attraverso una rete di inviati e corrispondenti quasi unica, che consente di essere presenti in modo tempestivo, capillare, nei luoghi in cui la realtà si fa storia, dalle aree di crisi internazionale ai grandi scenari geopolitici, offrendo ai cittadini non soltanto la cronaca degli eventi, ma tutti gli strumenti per comprendere le implicazioni politiche, economiche, sociali ed umane. L'informazione ha valore se introduce un senso critico alla notizia. La scelta di investire nell'informazione l'avevamo già anticipato lo scorso anno a Napoli e confermata con un fatto importante che ritengo sia importante ribadirlo. Abbiamo assunto e stabilizzato 127 giornalisti precari. Abbiamo voluto restituire pieno riconoscimento professionale a colleghi dopo anni di attività svolte in condizioni non pienamente coerenti con il loro ruolo, dando un segnale evidente e tangibile. In una fase storica in cui il sistema dell'editoria attraversa una crisi profonda segnata da ridimensionamenti, da incertezze, da molta parte dell'editoria arretra, in Italia e in Europa ci sono segnali da questo punto di vista, la RAI decide di assumersi una responsabilità diversa, investire nel giornalismo, nelle competenze e nel pluralismo. E anche questo è un valore che va riconosciuto al servizio pubblico. Dentro questa architettura che ho provato a trasferirvi, ogni rete interpreta una sua funzione precisa, ma non isolata, perché contribuisce a un disegno complessivo che è editoriale e strategico nello stesso tempo. Con l'avvento dell'organizzazione per generi è diventata centrale la definizione di una precisa linea editoriale per ogni canale, soprattutto per la prima serata. Proviamo a scorrervi adesso le novità che abbiamo e l'architettura dei nuovi dei canali. Rai 1 mantiene la sua linea chiara, è un intrattenimento forte, popolare, grandi eventi, una fiction molto potente che continua a raccontarci, è un palinsesto fatto di appuntamenti riconoscibili e condivisi, capace di generare comunità, coesione, senso di appartenenza, e questa è la natura di Rai 1. Non mancano poi la divulgazione culturale, l'approfondimento, con titoli storici ampiamente riconoscibili, penso a Porta a Porta di Bruno Vespa, ma altri che si stanno consolidando, per esempio Il ventunesimo secolo di Francesco Giorgino. Entrando nel dettaglio di Rai 1 emergono alcune scelte che rafforzano questa visione, per esempio, importante, l'inserimento il mercoledì sera dell'intrattenimento, dove sperimentare linguaggi, valorizzare e costruire un appuntamento stabile, rafforzando quella che era una serata un po' critica per la RAI. Allo stesso modo la fiction, che è ancora uno dei patrimoni più forti della rete, continua a coniugare novità e grandi ritorni, accompagnando il pubblico con una strategia che tiene conto anche delle nuove abitudini di visione, attraverso modalità di fruizione più flessibili. L'intrattenimento si conferma una delle colonne portanti dell'offerta, con volti familiari e di successo consolidato, Antonella Clerici, Carlo Conti, Milli Carlucci, Mara Venier, Fiorello, ma allo stesso tempo capace anche di rinnovarsi. Penso agli straordinari risultati del nostro preserale con Marco Liorni e quelli che sta ottenendo in questi giorni Pino Insegno, risultati spesso non valorizzati dalla critica, ma che meriterebbero invece un riconoscimento maggiore. E ovviamente il ruolo dell'Access Prime Time con Stefano De Martino, che si conferma porta d'ingresso fondamentale dell'offerta poi del Prime Time. Con la vittoria del Festival di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision Song Contest, che sono entrambi eventi esclusivi della RAI, il grande pubblico ha conosciuto e acclamato Sal Da Vinci. Ritorna quindi la capacità della RAI di valorizzare i talenti. E Sal Da Vinci tornerà in autunno su Rai 1 con, meravigliosamente, l'abbiamo visto alcune immagini, due serate evento per celebrare sull'onda del successo sanremese discografico una carriera lunga 50 anni tra musica, teatro, cinema e grandi incontri di un artista straordinario che Sanremo ha lanciato in tutto il mondo. La fiction poi prosegue nella stagione autunnale i grandi ritorni che sono molto attesi. Ci sarà Doc, Nelle tue mani, Casi Teresa Battaglia, Libera, per citarne solamente alcuni, e nuovi titoli evento come la serie sulla famiglia Panini, Il rapimento di Farouk, Livatino il giudice e i suoi assassini, ma sono veramente tantissime le novità che sono in programma. Grande centralità mantengono anche gli eventi, perché attraverso gli eventi la RAI riesce a trasformare i contenuti culturali in esperienze collettive. Penso a Una notte A con Alberto Angela, al Colosseo, o alla suggestiva celebrazione che si faranno degli 800 anni dalla morte di San Francesco, con una prima serata speciale ad Assisi, trasmessa direttamente da Assisi, ma preceduta da Francesco il Cantico, che vedrà Roberto Benigni tornare protagonista in Rai anche quest'anno. E poi non mancheranno gli appuntamenti di grande impegno civile, in piena coerenza con la vocazione del servizio pubblico, per esempio sul tema della violenza contro le donne, una prima serata evento con protagonista Fiorella Mannoia, e ancora lo spazio per la solidarietà con la settimana Teleton. Questo Rai 1, Rai 2. Rai 2 resta una rete capace, che noi pensiamo capace di intercettare il presente, di leggere i cambiamenti, di tradurli in linguaggi televisivi contemporanei, uno spazio nel quale la Rai mescola i generi, li sperimenta anche, prova a inventarsi formati nuovi. Le principali novità riguardano l'offerta di approfondimento. Si parte con la nuova conduzione di Ore 14 e di Ore 14 Sera, che è lo spin-off che è stato realizzato quest'anno, di Prime Time, che verranno, come abbiamo visto, affidati a Salvo Sottile, un giornalista affermato, autorevole, riconosciuto dal pubblico della cronaca, cosa molto importante. Il pomeriggio di Rai 2 prosegue con Pierluigi Diaco, con il suo fortunato Bellamà, che è un appuntamento costante del pomeriggio di Rai 2. Il mercoledì di Rai 2 segna poi il ritorno dell'infotainment, non c'era da tanti anni, come uno degli assi portanti della programmazione. Sarà una nuova sfida dell'informazione e dell'approfondimento con Roberto Inciocchi, dopo tre stagioni di Agorà che lo hanno reso più che noto presso il grande pubblico della televisione generalista. L'offerta di intrattenimento di Rai 2 combina poi leggerezza, riconoscibilità, capacità di coinvolgimento con una proposta in equilibrio tra tradizione, sperimentazione e con una connotazione fortemente identitaria. È un'offerta centrata su conduzioni prevalentemente al femminile e su un racconto che sarà capace di alternare l'emozione, la sorpresa e la profondità. Tra i titoli e i volti di riferimento di Rai 2 ritroviamo ovviamente Francesca Fagnani con il suo Belve e con il suo Belve Crime, Elettra Lamborghini con Boss in Incognito, che sono i volti, diciamo, più riconoscibili. Rai 3 continua a rappresentare invece il canale della profondità, dell'analisi, della coscienza critica del servizio pubblico, dove l'informazione, l'approfondimento e la divulgazione culturale trovano una sintesi coerente. Nelle ultime stagioni i programmi di successo di prima serata della rete, Chi l'ha visto, Report, Presa diretta, sono stati affiancati da nuovi titoli che hanno saputo allargare il target di riferimento di Rai 3. Mi riferisco per esempio a Splendida Cornice, l'intrattenimento culturale e satirico condotto da Geppi Cucciari, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti, che il lunedì ha saputo affermare un programma di approfondimento e di inchiesta toccando picchi di ascolto di oltre 1 milione. Il percorso di arricchimento dell'offerta prosegue anche in autunno con altre novità, diciamo con quella, il nuovo format condotto da Leonora Daniele e soprattutto il grande ritorno di Carlo Lucarelli, che è un altro grande e importante nome che torna in Rai. Abbiamo citato Chi l'ha visto ed è doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di TG3 e 22 anni di conduzione di Chi l'ha visto, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione ovviamente ci mancherà, ma noi confidiamo di continuare con lei a lavorare su nuovi progetti. E continuiamo su Rai 3 con Mi manda Rai 3, condotto da Federico Ruffo, che quest'anno approda anche in prima serata con 2 appuntamenti monotematici. È un'operazione questa resa possibile anche grazie agli ottimi risultati di ascolto e di gradimento che sono stati registrati nel corso della stagione televisiva appena conclusa, e quindi vedremo anche questo spin-off in prima serata. La fascia di Access Prime Time di Rai 3, che è da sempre il terreno della divulgazione contemporanea e dell'intrattenimento culturale, e la prossima stagione autunno-inverno 2026 prosegue questa tradizione con prodotti curati direttamente dalla direzione cultura. Ci sarà il grande ritorno di Piero Chiambretti, poi ci sarà Generazione Bellezza con Emilio Casalini, Caro Marziano ovviamente con PIF, e poi si affiancheranno diverse puntate del Provinciale e di Nuovi Eroi. Nella prima parte del 2027 tornerà ancora Tribù, che è stato un grandissimo successo dell'Access, e poi lo straordinario, devo dire, da ex amante dell'arte, di cultura archeologica, Vite d'artista di Jacopo Veneziani. Tutto questo restituisce una direzione chiara, un palinsesto che non si limita a organizzare i contenuti, ma costruisce un senso, prova a costruire un senso all'interno di una pluralità di contenuti che è difficilmente raggiungibile da altri broadcaster. La forza della RAI oggi più che mai sta proprio in questo, nel tenere insieme ciò che altrove si separa, restituendo al pubblico non solo un'offerta ma una proposta in cui continuare a riconoscersi. Il tratto distintivo della RAI in Italia e in Europa è la quantità e la varietà dei prodotti offerti al pubblico su tutte le piattaforme distributive e come conseguenza la sua natura di fucina e vivaio di talenti. La RAI scopre talenti, li attrae, li accompagna, costruisce professionalità e genera mercato. Ed è qui da noi che il talento prende forma, si misura, cresce in un processo che attraversa generazioni diverse e che coincide con una delle funzioni più importanti del servizio pubblico. È naturale che in un mercato sempre più competitivo, alcuni di questi talenti poi seguono percorsi diversi, sedotti da opportunità che il servizio pubblico non può inseguire per vincoli e anche per responsabilità. Ma proprio questa dinamica conferma la centralità della RAI, perché dimostra che il talento è qui che nasce, spesso è qui che ritorna, ed è qui che trova il proprio punto d'origine, il contesto ideale per fiorire e lavorare al meglio. Ed è dentro questa consapevolezza che si colloca lo slogan che abbiamo scelto quest'anno, di cui parlavamo prima, Rai c'è. Rai c'è nelle scelte che rappresentano una scommessa per il futuro. Penso a Sanremo. Quando 2 anni fa decidemmo con Roberto Sergio di affidare il festival a Carlo Conti, lo facemmo con la consapevolezza del valore di uno dei più grandi professionisti della storia della televisione e del suo legame con la Rai. Carlo ha compiuto lo straordinario miracolo di battere i record che sembravano imbattibili. Quello degli ascolti più alti della storia, quello dell'esplosione dei target più giovani ad un evento della TV generalista, quello della crescita esponenziale sul digitale di Sanremo, ormai trasformato in un vero e proprio prodotto transmediale. E infine, quello della capacità di consolidare il festival come un grande appuntamento televisivo mondiale, riportando Sanremo a quella dimensione di grande racconto popolare nazionale che è stato premiato. Il passaggio di testimone con Stefano De Martino, avvenuto sul palco dell'Arison lo scorso anno, quest'anno anzi, non è stato solo una delle pagine più belle, secondo me, della storia della RAI e del festival, ma per noi è stata una dichiarazione di volontà, proprio una direzione, un atto di fiducia generazionale. Affidare Sanremo a un talento di 36 anni, il più giovane direttore artistico e conduttore degli ultimi 25 anni a Sanremo, in fondo significa consegnare le chiavi dell'evento culturale più importante della nostra nazione e forse d'Europa a chi la contemporaneità non deve sforzarsi di capirla, perché la vive, la respira e la abita ogni giorno. E questa, francamente, è una scommessa. E quest'anno, vedrete, avremo un Sanremo ancora più internazionale e globale. Questa è la direzione che abbiamo scelto e che Stefano, con la sua squadra, sta perseguendo con grande grinta ed entusiasmo. Sarà un Sanremo incredibile, anche quello di quest'anno. E allora, questo palinsesto non è soltanto una proposta, è la dimostrazione di una RAI che cambia, che investe, che consolida la propria struttura aziendale, la rafforza, che innova e continua ad essere centrale, con orgoglio e visione, ma anche con responsabilità. Perché oggi fare servizio pubblico nel tempo in cui in tutta Europa i broadcaster pubblici sono in crisi significa una cosa soprattutto: non subire il cambiamento in atto, ma rispondere alla sfida di questo cambiamento. Grazie.
1: Grazie.
0: E questo è stato l'intervento dell'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi. Hai sentito quante belle cose?
1: Insomma, sì, è stato esaltantissimo e davvero ha dato importanza a tutti coloro che avevano bisogno. Mi è piaciuto molto anche quello che ha raccontato in merito ai volti che non si vedono dietro le quinte, certo, è davvero una macchina.
0: Sono molti importanti, sono delle persone importanti che senza di loro non si potrebbe neanche andare in onda.
1: Assolutamente.
0: E la cosa che mi è piaciuta molto è questo nuovo canale che è Italiana, che è un nuovo canale proprio dedicato al territorio. Sono un amante del territorio, facendo poi anche canale. Quindi è una cosa che è molto interessante da vedere.
1: Intanto chi saluto? Ecco. Rai Pubblicità.
0: Luca
1: Poggi, esatto.
8: Non è il mio primo palinsesto, ma sono passato prossimità con la Romagna, che la mia terra natia mi genera ancora più emozione. Ringrazio Giampaolo e tutta la dirigenza RAI per avermi dato la possibilità di essere qua, saluto tutti i colleghi e saluto per la prima volta i clienti che per la prima volta sono stati invitati a essere qua con noi in conferenza stampa. Oggi cercherò di essere breve, sarò un qualche numero, cercherò di non tediarvi troppo, però cercherò di riassumere 100 anni in poche slide. 100 anni in cui RAI Pubblicità si è trasformata proiettandosi verso il futuro. Perché dico 100 anni? Perché il 9 aprile di quest'anno abbiamo compiuto 100 anni, siamo la più longeva concessionaria di pubblicità radiotelevisiva in Europa. Oggi, dopo un secolo, siamo un'azienda di comunicazione che ha voluto reinterpretare il concetto di spazio. Non più spazio pubblicitario, ma uno spazio che crea futuro. Abbiamo qui un video che esprime lo spirito con cui siamo entrati nell'anno 100. Ed è un vero e proprio manifesto che raccoglie l'essenza e i valori del nostro lavoro e di chi è oggi RAI Pubblicità. Guardiamolo insieme.
9: Siamo la nostra storia, fatta di svolte e di scelte decisive. Siamo cultori del bello, artigiani del parlare, maestri del fare. Siamo sfide raccolte e ostacoli superati. Siamo i 100 anni che ci hanno portato fin qui e quelli che ci porteranno altrove. Un carosello di idee, un festival di voci che scendono dal palco alla città. Una fiaccola accesa tra memoria collettiva e immaginario futuro. Siamo messaggi e dati. Strade che intrecciano reti e diventano ponti. Siamo relazioni che durano nel tempo. E siamo attenzione a chi chi vive i nostri spazi e a chi li sceglie per raccontarsi. Oggi, più che mai, siamo innovazione, quella che corre veloce, ma non lascia indietro nessuno. Siamo contenuto, schermi e visioni, voci e suoni. E poi siamo porte, siamo case, siamo piazze. Luoghi dove le energie convergono e le possibilità si moltiplicano. Siamo un'antenna sempre tesa che intercetta i cambiamenti, li anticipa e trasforma ogni istante in ciò che sarà. Rai Pubblicità. Siamo spazi che creano futuro.
1: Marco, io sono emozionata.
10: Insomma, adesso vedete dietro di me una bellissima allitterazione, Rai Roy. Sì. Roy sta per ritorno sull'investimento. Che cos'è oggi Rai Pubblicità e cosa vuole essere in futuro Rai Pubblicità? Noi vogliamo prima di tutto continuare a creare un impatto concreto sul business dei partner, vogliamo generare risultati, vogliamo generare valore, e se siamo la più longeva concessionaria d'Europa, siamo qui dopo 100 anni, vuol dire che negli ultimi 100 anni qualche risultato per i nostri clienti partner l'abbiamo portato. Ma quali sono le caratteristiche per garantire il ROI dei nostri clienti? Sono quattro, le vedremo adesso insieme. Ma partono tutte da una sola cosa, l'ecosistema RAI. Il primo è l'attenzione. In uno scenario media sempre più frammentato e con un tanto rumore di fondo, che cosa che cercano i clienti oggi? Cercano attenzione. Il mondo dei media è popolato da centinaia di piattaforme, tanto che sono sempre meno gli attori che riescono ad aggregare larghe audience simultaneamente, garantire l'attenzione di queste audience e emergere e creare una relazione tra i brand e i pubblici e queste audience. Noi siamo uno di questi, siamo uno dei pochi rimasti. Questo per me è un punto molto importante, perché negli ultimi 10 anni nel mondo della pubblicità domina uno storytelling, diciamo così, una vulgata, dove c'è una netta contrapposizione da quelle che sono le piattaforme, cosiddetto Big Tech, e gli editori nativi come noi. Da una parte Big Tech, che è concentrato sulla performance, quindi vuol dire convertire l'investimento pubblicitario in risultato vero, in vendita, dall'altra parte gli editori nativi, che sembra svolgano un compito diverso. Non c'è niente di più falso. Prima di tutto noi non siamo contro le piattaforme, noi siamo

e la loyalty, quindi diciamo la lealtà del brand alla marca, noi soddisfiamo le prime due tasselli, awareness e consideration. Permettetemi una metafora pallavolistica, visto che sono un ex pallavolista scarso e venivo sempre a giocare nelle Marche e prendere tante scopole. È un po' come nella pallavolo. L'awareness è come una ricezione, è un bagger. La parte successiva, l'alzata dell'alzatore, è la consideration di marca. E il big tech, lo schiacciatore, schiaccia se qualcuno gli ha passato la palla. Vi garantisco, dopo tanti anni di pallavolo, con 6 schiacciatori non si fa punto. Quindi la nostra funzione del funnel di marketing è importante tanto quella delle grandi piattaforme: creare brand e creare una relazione, e poi aiutare le marche a convertire su quelle altre piattaforme. E come aggreghiamo? Attenzione, creiamo una vera e propria piazza di consumatori, perché noi siamo uno dei pochi editori che ancora crea la piazza. Oggi l'abbiamo detto più volte. Con i nostri contenuti. Partiamo dalla produzione audiovisiva della fiction. L'anno scorso ci eravamo lasciati con fatte 100 le ore prodotte di fiction in Italia all'anno, l'anno scorso 71 erano Rai, quest'anno sono 74. Vedete? C'è una sperequazione nel mercato. Non è neanche sano, permettetemi di dire, che ci sia una sperequazione come questa. Come Giampaolo prima ha detto, l'audiovisivo siamo noi. Questo è un problema se in un mercato c'è solo un player che sostiene l'audiovisivo. Guardate i numeri dietro. Prima parlavamo, Giampaolo parlava di integrazione di TV lineare e digitale. La media delle nostre fiction di quest'anno in prima TV ha fatto 4 milioni di ascolto minuto medio. Di questi 4 milioni, 500 mila arrivava da Rai Play. Ma guardatela dietro di me comparire tanti titoli delle fiction più di successo di quest'anno. La Preside con Luisa Ranieri ha sfiorato 5 milioni e mezzo, Sandokan 5 milioni e 4. In Matataranno con la Scalera ha fatto quasi 5 milioni, ma non è tanto il numero di queste fiction che non si trovano sul mercato, è tanto il profilo che è interessante. Dietro di me ci sono delle animazioni che mettono la share sul target 15-24. Ormai il 15-24 non è più solo Gen Z, perché i 15 anni sono addirittura Gen Alpha, quelli nati al 2010 oggi hanno 16 anni. E la tanto, diciamo così, non voglio dire vituperata, ma vista in maniera negativa, TV generalista è offerta di un editore come noi che non raggiunge più target giovani, fa dei numeri come questi sul target più difficile, quello che è il sacro graal della comunicazione oggi. Giusto per darvi qualche esempio, Mare Fuori, che fa 3 milioni e 700 mila di ascolto minuto medio, il 75% della audience arriva da Rai Play e il 25% arriva dalla TV lineare. È un unicum in Italia, non so, probabilmente ci siano degli esempi così anche in Europa. In generale Rai Play, come ha detto prima anche Giampaolo, genera un terzo del proprio traffico sui giovani under 35. Manca un professore, per esempio con Gasman, oltre alla visione lineare, ogni settimana Rai Play aggiunge 1 milione di MR. Quindi stiamo veramente vivendo un'epoca di ibridazione che non è che deve succedere, è già avvenuta. Lo facciamo sulla fiction, lo facciamo anche sull'intrattenimento. Stefano, che ci accompagnerà a Sanremo, quest'anno ha vinto ogni mercoledì sera la prima serata e lo vince soprattutto sui target giovani, sui 15-34, col 20%, così come Francesca Fagnani, che anche lei, diciamo, ha fatto 100 il proprio ascolto, il 75% arrivava da Rai 2 e il 25% arrivava da Rai Play, ha avuto il 40% del tempo speso dei 15-34 su Rai Play. Oramai non possono più vivere le piattaforme una senza l'altra. Prima abbiamo parlato, e qui mi soffermo un attimo, anche perché stiamo vivendo i mondiali, e devo dire che noi sapevamo che fosse una scommessa vinta, purtroppo avevamo esperienza perché è il terzo mondiale senza l'Italia, ma abbiamo veramente fatto un grandissimo investimento sia economico ma di sforzo per potervi portare questo grande evento. Le prime 17 partite dei gironi hanno avuto una share media dei 4 milioni, ma soprattutto il 40% di share media sui 15-24. Questa è la cosa più importante. Dietro di me stanno girando alcuni dei risultati di alcuni eventi sportivi di quest'anno, e vedete la varietà di quello che abbiamo. Quest'anno l'ha già ricordato anche Giampaolo, il nostro amministratore delegato, abbiamo avuto le Olimpiadi invernali, adesso abbiamo i mondiali. Giusto per darvi un'idea, a giorni partirà il Tour de France, poi avremo gli europei di nuoto, gli europei di atletica, i mondiali di ginnastica, gli europei di pallavolo, maschili e femminili. Vi invito a guardare il 10 settembre la prima partita degli europei di pallavolo, che saranno a Piazza Plebiscito in un palazzetto all'aperto, una cosa bellissima, scenografica, che potremo fare solo noi, e le semifinali e finali saranno a Milano.
Ma cos'è che noi facciamo con gli eventi? Non facciamo solo contatti, soprattutto gli eventi sportivi.

0: ma non solo. Noi stiamo creando, generando momenti di sospensione della quotidianità. E noi tutti sappiamo, con quello che viviamo tutti i giorni, nella quotidianità, nella cronaca della quotidianità, quanto ci sia bisogno di elevarsi e astrarsi un po'. Non era nel mio speech, però penso che sia un concetto molto bello. La definizione di tempo da parte degli antichi greci è divisa in due terminologie. Una è Cronos e l'altra è Kairos. Cronos è il tempo cronologico, il tempo della cronaca, di tutti i giorni. E Kairos è il momento divino, è il momento che vale la pena vivere. Noi con l'offerta sportiva stiamo offrendo agli italiani tanti momenti che vale la pena vivere. E lo stiamo facendo... E sono tanti clienti che sono qua, questa serpentina l'hanno vista, perché io inizio sempre con la serpentina, anche perché poi il nostro, la vita è percepito, il mondo della pubblicità è ancora di più, vive sul percepito. E percepito è che Rai non ha lo sport. Noi abbiamo 28 discipline, abbiamo un'offerta sportiva che non esiste. Prima Giampaolo è stato molto educato parlando degli altri paesi, io do qualche dato. France Télévision in Francia non ha né le qualificazioni, le partite di qualificazione degli europei e dei mondiali, non ha gli europei, non ha i mondiali, e la nazione francese diciamo che non sta andando male. La grande BBC condivide da sempre i diritti insieme a ITV, che è il primo canale commerciale, quindi vuol dire che ha la metà delle partite dell'Inghilterra. Noi abbiamo tutto. Last but not least, ovviamente, quando si parla di considerazioni di marca, la nostra informazione, che leader sia nella TV giornalista che nel canale All News, sia che su Rai Play. I numeri li vedete, non vi voglio tediare. L'unica cosa che vi dico, che da italiano, da dipendente Rai e da uomo del settore, quando c'è un grande evento abbiamo visto l'Italia e il paese stringersi attorno alla Rai. Durante il Covid è stato un qualcosa di pazzesco essere a lavorare in questa azienda, perché abbiamo visto veramente un paese che non sapeva che cosa sarebbe successo il giorno dopo e si aggrappava a quei pochi pilastri che gli davano sicurezza. Uno di questi era l'informazione Rai. Ma tutti questi contatti che cosa sono? Attraverso le relazioni dei nostri contenuti sono connessioni utenti che noi contattiamo tutti. Più di 50 milioni di persone, il 98% della reach mensile, attraverso la TV, il digital, le radio, le derivazioni digital e social delle radio, la parte di experience, gli eventi live, fino ad arrivare ai cinema che noi gestiamo. Gestiamo 851 schermi di sale cinematografiche. E mi concentro un attimo su quello che per noi del mercato, ma io anche personalmente penso sia l'asset più importante oggi per Rai, che è Rai Play. Noi siamo l'unico editore europeo che ha una piattaforma OTT nativa che è agli stessi livelli degli streamer americani. Questo è un dato di fatto. Ho fatto più convegni europei e la case history, anche a nostra insaputa, che mi sono visto presentare, è Rai Play. Non sono tanto gli utenti unici o solo gli utenti unici del traffico. Sono soprattutto i 24 milioni di utenti registrati. 24 milioni su 44 milioni di persone che in Italia mediamente fruiscono di internet. Vuol dire il 55% della popolazione italiana è iscritta a Rai Play, più di uno su due. E questo ci ha permesso negli ultimi 5 anni di sviluppare una strategia cosiddetta MarTech, quindi la strategia del dato, molto ampia, con più di 20 milioni di contatti profilati. Lavoriamo con una DMP evoluta con più di 300 profili e 3 DSP attivabili. La nostra strategia MarTech negli ultimi 5 anni è cresciuta tantissimo, e dal programmatica alla misurazione, all'identity solution proprietaria, data collaboration, lavoriamo in tutti quei campi in cui il mercato ci ha chiesto di lavorare. A questo si aggiunge la terza gamba, la terza caratteristica per generare ROI, che è il full funnel. Mentre il mercato ci chiedeva grandi investimenti sulla tecnologia, soprattutto dopo il Covid, che c'è stata un'esplosione degli eventi live, soprattutto musicali ma non solo, il mercato ci chiedeva di poter toccare con mano i propri consumatori. Abbiamo lanciato un branch, un dipartimento all'interno della nostra struttura della pubblicità, chiamata Experience, che gestisce tutti gli eventi live, musicali non, fino ad arrivare agli eventi all'interno dei foyer del cinema. Ecco, questo è l'ecosistema di Rai Pubblicità. Total video, total audio ed experience. Raggiungiamo tutti i target, raggiungiamo qualunque obiettivo, abbiamo bisogno solo di un vostro brief. E dov'è che queste tre macro bolle esprimono il massimo del loro risultato? In quello che è l'evento più importante, non solo del paese. Guardate, noi abbiamo fatto uno studio abbastanza molto approfondito negli ultimi 3-4 anni, e qualche settimana fa ho presentato A Vienna la che esiste di Sanremo, tutti vorrebbero un Sanremo, Sanremo non esiste nel giro, almeno nel mondo occidentale, nel mondo orientale non sappiamo. Mi è stata chiesta la definizione di Sanremo, e Sanremo abbiamo cercato di definirlo per gli stranieri, soprattutto il mondo anglosassone, un mix tra i Grammys, l'Eurovision e il Super Bowl. Ma a dire la verità, Sanremo è molto di più. Sanremo è quello che è una specie di tagliando che il paese si fa ogni anno. In quella settimana il paese si ferma e si guarda allo specchio. È più lo stato dell'unione che un evento. È veramente qualcosa, come diceva Giampaolo, unico che dobbiamo preservare come società, non solamente come Rai. E noi cosa abbiamo fatto negli ultimi 6 anni? Abbiamo creato all'interno di Sanremo il più grande evento di marketing territoriale del marketing italiano, tra parco e città. Pensate che l'ultima edizione abbiamo portato su un paese di 56.000 persone 1.200.000 visitatori. E sapete benissimo quanto, diciamo, non sia così semplice districarsi tra le vie di Sanremo. E questo si è tramutato in qualcosa che è molto più di ROI. I clienti chiedono ROI, con Sanremo noi abbiamo fatto un'operazione di sistema. Questi sono i dati di EY, che ogni anno certifica quello che sono, analizza e certifica quello che è l'impatto economico di Sanremo per l'economia della Liguria e di tutto il paese. Un impatto economico ricolto di 250 milioni, ma soprattutto un valore di PIL quasi di 100 milioni, generando 1.300 posti di lavoro. Se questo non è ROI, ditemi voi. Ho quasi finito di tediarvi, pochi numeri, però questo è veramente, per chi lavora nel nostro settore, qualcosa di importante. Di importante anche perché se il percepito dice una cosa, noi sappiamo benissimo che la vulgata nel nostro mondo, nel mondo del marketing, è perché per raggiungere la Gen Z o comunque i giovani, i giovanissimi, l'ultima cosa che devi fare è lavorare sulla TV generalista o comunque con un editore nativo, anche perché i giovani hanno un livello di attenzione che arriva al massimo 30 secondi e, diciamo così, scrollano e guardano delle reel. Noi siamo riusciti negli ultimi anni a fare un miracolo. Il miracolo di Sanremo non è un miracolo solo per gli ascolti, che è già un miracolo, ma è la profilazione degli ascolti. 5 serate, quasi 11 milioni di telespettatori ogni minuto per 5 ore. Noi abbiamo l'80% di share su 15-24. Sanremo va contro ogni regola del marketing per raggiungere i giovani. 5 serate, 5 ore nel canale televisivo più longevo del paese, Rai 1, 72 anni. E invece fa l'80% su 15-24. Non è un discorso di piattaforma, è un discorso di contenuti. Ecco, il quarto e ultima gamba del ROI, la tanto bistrattata parola, fiducia, gli americani la chiamano trust. C'è una frase molto bella che recentemente mi ha fatto un panel all'interno della celebrazione dei nostri 100 anni di Rai Pubblicità. Ero con Matteo Cardani di MFE e Uberto Fornara, amministratore delegato di Cairo RCS, e Uberto ha detto una cosa per me molto bella. Ha detto: i dati e le ricerche ci possono comprare, la fiducia no. La fiducia è qualcosa che si costruisce nel tempo. Noi siamo qui da 100 anni e pensiamo di aver creato un rapporto di fiducia, alti e bassi, come nelle coppie migliori nella vita, non è mai tutto lineare, anzi non lo deve essere, perché altrimenti non si crea fiducia, se non si vivono i bassi soprattutto. Ma questo ce l'ha riportato, restituito i clienti, voi. Abbiamo lanciato una ricerca a inizio anno, proprio in occasione dei nostri 100 anni, per capire dove eravamo e cosa voi pensavate di noi. E le frasi che vedete scorrere dietro di me sono le vostre frasi e le vostre parole, e denotano che c'è un grande trust. Io mi auguro auguro a Rai Pubblicità di vivere 100 anni, i prossimi belli come gli ultimi. Sono stato fortunatissimo essere qui e ora, la vita è anche molto fattore C, ed è stato veramente bellissimo con i miei colleghi e tutta l'azienda celebrare questi 100 anni. Non capita spesso queste cose, bisogna viverle. Grazie a tutti.
1: E questo è stato l'intervento dell'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi. Hai sentito? È molto interessante il fatto che c'è stato un incremento da parte proprio della piattaforma Rai Play.
2: Sì, devo dire che abbiamo oltre ascoltato i successi che la Rai riesce a fare negli anni, la longevità che riesce a portare con sé, anche una bella lezione di approfondimento numerico strategico statistico.
1: Infatti quando è iniziato a parlare l'amministratore delegato, Fabiola mi ha detto fammi ascoltare perché questa cosa mi interessa molto. Non pensavo ti interessassero numeri, grafici e cose, invece ti ho visto molto attenta a questo.
2: Sì, mi ha ricordato un po' l'università e i numeri, che non è il mio forte, però devo dire, ecco perché devo essere attenta all'ennesima potenza. Però intanto vediamo che stanno allestendo il palcoscenico con dei salottini, perché
1: sì, perché adesso arriveranno sul palco, arriveranno anche l'amministratore delegato di Area Pubblicità è già lì, che è Luca Poggi, e poi arriveranno i direttori di genere, fotografia dei vari generi tematiche
2: per aprire poi le domande
1: da parte dei giornalisti.
2: Vediamo,
1: ci sono giornalisti qui in sala e anche collegati in streaming. Li stanno per arrivare, dovrebbe arrivare anche l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, sempre seduto sul palco. Ci sono 5 poltrone pronte. Andremo alla scoperta di chi ci sarà, di chi sarà presente.
2: Insomma, sono gli ultimi minuti di questa mattinata.
3: Numero 366-6206736. Invito allora di nuovo a raggiungerci sul palco l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, Elena Caparelli, direttrice di RAI Play, direzione contenuti digitali, Marcello Ciannamea, direttore distribuzione, responsabile dei contenuti digitali e transmediali, e Stefano Coletta, direttore del coordinamento dei generi. Benvenuti, benvenuta Elena.
1: Stanno prendendo posto sul palco i vari direttori di genere,
3: Marcello e Stefano.
1: E quindi iniziamo
3: allora con la parte delle domande. C'è il collega vice direttore dell'ufficio stampa Dante Fabiani, che può dare la parola appunto ai vostri quesiti.
4: Grazie Cora. Allora iniziamo, ne ho già circa 18 io solo, io se ne hai moltissime anche tu. Dobbiamo capire i tempi, comunque ci diamo una cinquantina di minuti.
3: Sì, cerchiamo di essere celeri sia nelle domande che nelle risposte, perché il nostro intento è di non lasciare nessuna domanda in evasa, quindi cerchiamo di collaborare.
4: Sì, perché poi intorno massimo 14:30 dobbiamo chiudere e lasciare la sala. Allora iniziamo con la Mantia, la Presa.
5: Buongiorno a tutti, una domanda per il dottor Rossi. Senti, io parto dalla più stretta attualità. Ieri ci sono state le dimissioni, diciamo, di tutta la vigilanza, a partire dai membri dell'opposizione, e nel motivare, diciamo, la loro decisione di dimettersi, proprio i membri dell'opposizione, tra le varie cose, parlano dei nuovi palinsesti, dicendo che, e cito, confermano il progressivo declino del servizio pubblico. Volevo chiederle un commento su questo e aggiungo: se, come ha recentemente detto, la narrazione su Telemeloni è solo marketing, allora perché continua a avere riscontro nel dibattito pubblico e anche internazionale? Grazie.
6: Scusa, non si sente benissimo, non mi sembra, perché rimbomba molto, quindi io francamente...
3: Potresti, Luca, ti chiedo perdono, riformulare la domanda, perché sì, c'è un po' di difficoltà.
6: Scusate,
3: a comprendere.
5: Adesso mi sentite meglio?
3: Sì.
6: Forse okay. Sì.
5: E dicevo, ieri nel motivare la decisione di dimettersi dalla vigilanza, parlo ovviamente dei membri innanzitutto dell'opposizione, che può essere seguita quella dei membri del centrodestra, hanno detto che, parlando dei nuovi palinsesti, che confermano, li cito ovviamente, il progressivo declino del servizio pubblico. Volevo chiederle un commento su questo, e poi aggiungo, se, come ha detto recentemente, la narrazione su Telemeloni è solo marketing, allora perché continua a avere riscontro nel dibattito pubblico e anche internazionale? Grazie.
3: Posso rispondere? Risponde subito? L'amministratore sì. Delegato, sì, grazie Giampaolo.
6: Allora, sulle affermazioni dei componenti della vigilanza, diciamo che non ho molta possibilità di rispondere, perché forse la risposta migliore è la presentazione che avete appena visto. Parlare di declino dei palinsesti, che tra l'altro presentiamo oggi, quindi di fronte a un'offerta così straordinaria in termini di contenuti, di quantità, di qualità, di volti, di pluralismo, di racconto, di capacità di incidere nella costruzione del nostro immaginario, è francamente un'affermazione che non, nella quale non mi ritrovo, ma credo che insomma, guardando il video che abbiamo presentato e sentendo gli interventi che con cui abbiamo provato a descrivere, parlare di declino dell'offerta editoriale della RAI mi sembra leggermente azzardato, però comprendo che magari le logiche possono essere altre. E sul tema di Telemeloni, diciamo che questo è un marchio che ci portiamo appresso da un po' di tempo. Devo dire che io continuo a trovarlo veramente una straordinaria operazione di marketing. Perché continua? Perché è una straordinaria operazione di marketing, e come tutte le operazioni di marketing che funzionano, molto spesso vengono riprodotte all'infinito. Io credo che lo sforzo che è stato fatto in questi anni in RAI, e penso che è un valore che non può essere non riconosciuto da intelligenze libere, è stato quello di creare il più possibile un'offerta e una RAI plurale, capace di raccontare la molteplicità delle narrazioni e dell'identità del nostro paese e della nostra nazione. Questo l'abbiamo fatto aprendo spesso e volentieri anche filoni di pensiero, di confronto che probabilmente in RAI non avevano grande cittadinanza in passato. Lo abbiamo fatto anche portando dinamiche narrative completamente diverse, trasversali. Lo abbiamo fatto cercando anche di investire con la limitazione delle risorse a disposizione in prodotti di assoluta qualità. Telemeloni è quella che ha fatto rientrare Roberto Benigni in RAI dopo 12 anni, tanto per intenderci. Non mi sembra un'operazione che abbia poco fondamento. Roberto Benigni era assente da 12 anni dalla RAI, è rientrato con Telemeloni. È quella che garantisce oggi una pluralità del racconto giornalistico che raramente si è avuto in passato. È quella che sta cercando di intercettare anche target che in qualche modo possono essere intercettati perché hanno abbandonato la televisione generalista, perché approdano su altre forme distributive e che invece attraverso offerte mirate nostre sono in grado di integrare lineare e digitale e tornare quindi sulla televisione generalista. In realtà è un dibattito un po' minimalista questo, consentitemelo, perché noi siamo in una fase storica di stravolgimento del modello televisivo in tutto l'Occidente. La televisione come noi l'abbiamo immaginata fino a 5 anni fa, se non 10 anni fa, è completamente cambiata. Non è cambiata solamente perché sono arrivati i grandi player globali o perché sono arrivate le piattaforme, perché sono cambiate le abitudini di fruizione, sono cambiati i modelli narrativi, sono cambiate le tecnologie con cui si costruiscono gli stessi prodotti editoriali. A me piacerebbe che il dibattito in Italia affrontasse questo tema sul futuro del servizio pubblico, che è un dibattito che è stato affrontato in molti paesi europei. A cosa serve il servizio pubblico nella nel moderno ecosistema mediale? Ha senso una televisione che viene finanziata dai cittadini in un contesto complesso e narrativo? Io credo assolutamente sì. E lo sforzo industriale editoriale che la RAI ha fatto in questi anni attraverso un piano industriale straordinario, un piano immobiliare che non ha eguali nella storia della RAI, attraverso il consolidamento anche del perimetro economico e finanziario. Ricordo che quest'anno la RAI, dopo 8 anni, ha chiuso il bilancio in attivo con uno dei risultati migliori degli ultimi 20 anni, è la dimostrazione che noi stiamo veramente lavorando per dare un futuro alla RAI. Il resto per me sono polemiche, a cui non mi va neanche di rispondere più di tanto.
7: Allora, grazie amministratore delegato. Dante, aggiorno il conteggio delle domande prenotate perché siamo già a 25 e mi permetto di invitare tutti a essere anche celeri nelle risposte.
4: Allora, Michele Cassano, ANSA.
8: Sarò celere anche nella domanda, rimango sempre sulla polemica del giorno sulla vigilanza e le chiedo più in generale che cosa ne pensa di quanto è accaduto ieri e in particolare di quello che è stato all'origine delle dimissioni, cioè della presidenza Agnes, se secondo lei è ancora auspicabile, possibile o se è tramontata. E poi non so se è possibile in questo momento, ma volevo sapere anche qualcosa di più in merito al canale Italiana, che qualcuno potrebbe definire un po' sovranista, non so. Vorrei chiedere ad Angelo Mellone se è possibile, ma non lo vedo sul palco, forse adesso
7: è qua, forse ci raggiunge o può rispondere.
8: Grazie
7: Michele, quindi dopo lo facciamo salire in prima fila.
6: Allora, sulla questione della vigilanza, io non sono in grado ovviamente di commentare le scelte che fa diciamo il Parlamento, sono scelte ovviamente autonome. Sul tema della presidenza di Simona Agnes, mi permetto di dire come Giampaolo Rossi. Io credo che sia stato un errore non nominare Simona Agnes presidente della RAI. Conosco questa azienda, la frequento, la abito da 20 anni, 25 anni e 24 anni. Ho visto tantissimi consiglieri d'amministrazione, ho visto tantissimi direttori generali, amministratori delegati, ho visto tantissimi presidenti. Io credo che Simona, mi dispiace doverne parlare perché tra l'altro è qui in prima fila, però sarebbe stata una straordinaria e sarebbe una straordinaria presidente di garanzia per la RAI, perché in questi anni io ne ho saputo apprezzare la competenza, la serietà, l'obiettività, il senso di attaccamento a questa azienda. E sono convinto che Simona Agnes sarebbe stato un presidente di garanzia di gran lunga superiore a molti presunti presidenti di garanzia del passato della storia della RAI. Quindi per me è un peccato che Simona Agnes non faccia il presidente della RAI, ma non per ragioni politiche, per ragioni aziendali, perché sarebbe stata una scelta, secondo me, coerente con il lavoro incredibile che stiamo facendo in questi anni dentro il Consiglio d'amministrazione, perché ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa, e lo faccio non per piaggeria, visto che i colleghi del CDA sono presenti. All'interno del CDA vivono anime molto diverse, sensibilità diverse, a volte anche competenze diverse, visioni del mondo diverse, ma ogni volta che noi abbiamo dovuto fare delle scelte strategiche nell'interesse dell'azienda RAI, il Consiglio d'amministrazione della RAI ha votato in estrema compattezza e in assoluta coerenza con il proprio mandato. Questo perché? Perché quando si entra nel Consiglio d'amministrazione della RAI ci si riveste di un ruolo che è istituzionale, molto importante, che è il legame innanzitutto con questa azienda. E non è un caso che questo Consiglio d'amministrazione è un Consiglio d'amministrazione fatto da persone che fanno parte di questa azienda, da ex dipendenti, da ex dirigenti o da dipendenti e dirigenti tuttora, che hanno fatto una scelta di amore verso questa azienda. E perché poi in fondo la RAI è, alla fine, al di là, ripeto, delle diversità che molto spesso abbiamo, anche degli scontri legittimi su alcuni aspetti, è un'azienda che ha in sé la responsabilità di essere baluardo di pluralismo, di democrazia, di coesione sociale e soprattutto l'azienda che continua ancora oggi a costruire l'immaginario del nostro paese. E questo è un valore unico che nessun altro broadcaster e sistema mediatico riesce a mettere in piedi.
7: Nuovo canale italiana, risponde dalla prima fila il direttore del Daytime Angelo Melloni. Ti chiedo di alzarti e voltarti, così riusciamo anche a riprenderti a favore appunto di telecamera. Grazie.
9: Allora, italiano un canale sovranista, scusatemi il paradosso, l'iperbole, la risposta è sì, cioè, adesso vi spiego perché. È sovranista nel momento in cui si intende la capacità della RAI di avere una sovranità narrativa, di racconto su quello che noi facciamo, di racconto italiano, della nazione più bella del mondo, di una serie di programmi che negli anni sono cresciuti di quantità e di ascolti e che interpretano anche quello che diceva prima l'amministratore delegato, cioè una crescita di offerta televisiva che non scuoce nella diretta, ma che consente di aumentare il nostro magazzino di contenuti, come fa la fiction, come fanno tante prime serate, come fanno tanti prodotti di Rai Cultura. Abbiamo visto che aumentando l'offerta, la diversificazione di questi prodotti, gli ascolti non sono diminuiti, ma sono aumentati. Io lo ripeto sempre, ci sono alcuni programmi cosiddetti di territorio, di racconto italiano, che fanno ascolti da prima serata. Poi magari qualcuno non se ne accorge o si chiede come mai, ma accade. Sono programmi fuori dallo studio, che interpretano anche una nuova modalità narrativa, e terzo, sono programmi che ci consentono di raccontare il Made in Italy in tutti i modi: enogastronomia, design, archeologia, storia dell'arte, poesia, letteratura, musica popolare, tradizioni, intercettando anche il grande racconto italiano con racconto non metropolitano ma di provincia. Mettendo insieme tutta questa osservazione abbiamo detto: perché non facciamo un canale che mette insieme tutti questi prodotti, non solo della direzione dei Time, ma anche tantissimi di Rai Cultura e di altre direzioni. Italiana nasce per questo, poi fra l'altro è un titolo che riprende una rivista che editava Raicom, diciamo, in un periodo di gestione aziendale che non ha nulla a che fare con questo. Ma poi un canale dedicato all'Italia, come lo vuoi chiamare? Italiana è bello, è una declinazione al femminile dolce del nostro sentimento di appartenenza e di identità collettiva, per cui l'Italia la racconta la televisione italiana e il servizio pubblico italiano, questo sì.
7: Grazie Angelo. Sempre sul tema, giro la domanda anche all'amministratore sì, delegato, grazie, questo nuovo canale.
6: Volevo solamente fare una puntualizzazione. Come abbiamo visto, l'intervento sui cosiddetti canali specializzati della RAI è una delle novità che avevamo in mente già nel lontano 2023, quando, diciamo, io rientrai in RAI da direttore generale, e che partiva da una considerazione molto semplice. Oggi il distacco in termini di ascolti, di share, tra il gruppo RAI e il gruppo Mediaset si è consumato anche e soprattutto la riduzione di questo distacco, perché negli anni i canali specializzati Mediaset ne ha acquisiti di più, e soprattutto perché la RAI è andata un po' in sofferenza sulla fruizione dei canali specializzati di puro servizio pubblico, perché sapete, è molto semplice fare un canale specializzato verticale di film americani, è chiaro che è facile, è conveniente da un punto di vista commerciale, ma la RAI è un'altra cosa. La RAI anche nei canali specializzati si dota di un'identità di funzione del servizio pubblico che non è necessariamente coerente con il peso degli ascolti, ma con la qualità del prodotto. E quindi Italiana, così come il lavoro fatto sulla ridefinizione dei target del canale ragazzi di Wives, entra proprio in questa logica. Dal 2010 l'offerta dei canali lineari ma specializzati non era stata più toccata dalla RAI, questa volta abbiamo deciso di intervenire e l'abbiamo fatto portando due prodotti, uno, come ha spiegato Angelo Mellone, tra l'altro in perfetta coerenza con la funzione del contratto di servizio che chiede alla RAI di valorizzare il Made in Italy in tutte le sue funzioni, e l'altro con un progetto rivoluzionario che è quello di Wipes, che punterà a intercettare con un'integrazione incredibile tra lineare e digitale quella fascia generazionale che oggi si allontana o è ormai lontana dalla fruizione lineare, e questo sarà anche quello un canale che porterà una grande fucina di giovani talenti.
7: Allora iniziamo a dare voce anche alle domande dei colleghi che ci seguono in diretta da remoto. Una domanda per l'amministratore delegato da parte di Maurizio Caverzan della Verità. Dice: premesso che non ho visto martiri fra chi ha lasciato la RAI e che Tele Meloni mi sembra una fake molto sovrastimata, chiedo: ci sono un volto, un format nuovi che identificano l'originalità della vostra gestione? Qualcosa di memorabile, dice, una scoperta, un innesto, un'innovazione, un segno positivo di discontinuità che non sia però cancellazione?
10: L'amministratore delegato Giampaolo Rossi prima ha fatto il focus appunto sulle reti tematiche, sull'importanza delle reti tematiche, che è un po' quello che ci riguarda anche noi in radio, sempre
2: assolutamente, questo. Assolutamente, infatti
10: con i nostri canali digitali e i nostri canali tematici.
2: Stavo dicendo, ecco, un po' a pennello, perché comunque la radio DAB, che spesso anche ti è capitato magari cos'è, come funziona, come si ascolta, semplicemente con un semplice link che cliccando ti può aprire quest'app che oggi, grazie alla piattaforma, vedi, sia televisiva che radiofonica, riesce a connetterti ovunque. Ecco, stare troppo in silenzio e poi di fame, comunque con il mondo, ovunque tu sia, ovunque tu voglia farlo, e soprattutto l'orario, ecco, che tu hai a disposizione per dedicarti a dei contenuti, a quello che puoi scegliere, perché poi c'è un'infinità di
10: contenuti. L'importanza di avere dei contenuti specifici, quello che un po' in qualche modo diamo noi con le radio, a Radio Live Napoli ad esempio. Parli della cultura napoletana, abbiamo la possibilità di ascoltare interviste anche ai grandi artisti.
2: Assolutamente, infatti
10: del panorama
2: quello che
10: musicale, non solo napoletano.
2: Non solo, ecco, musicisti, scrittori, attori, comici, insomma tutto ciò che la nostra terra, la mia terra, ha di bello da far vedere, da offrire poi soprattutto. E quello che infatti ho detto anche a fine puntata, l'ultima puntata, che era un po' malinconica, è proprio questo: aver dato spazio a degli artisti che se lo meritano, appunto, che hanno bisogno di far ascoltare le loro storie perché sono interessanti e possono insegnare tanto poi.
10: Quindi Lara, la RAI c'è a livello televisivo, c'è a livello radiofonico, e questo è un lavoro che sta portando avanti appunto Giampaolo Rossi già dal 2023, come stava dicendo prima, appunto dell'importanza della tematicità dei vari canali e dell'offerta. In più è appunto stato evidenziato il fatto del canale italiano, questo nuovo canale.
2: Che bello!
10: Che parlerà di territorio, perché noi.
2: Sovranità, questo l'hanno un po' definito.
10: Canale sovrano, sì.
2: Sovrano, esatto, perché qui fanno domande, ci sono tanti giornalisti.
10: Io voglio fare un programma su Rai Italiana, su italiana, su questo, perché si parla di territorio, poi ne ho sempre parlato.
2: Mi piace, ci piace.
10: Vogliamo ascoltare ancora qualche domanda da parte dei giornalisti,
11: allora,
10: che stanno facendo?
11: Valuta, diciamo, la performance del servizio pubblico durante la sua gestione. Che voto si dà, insomma? Grazie.
12: 10 lode.
13: Con un pizzico di modestia.
12: Senza modestia.
14: Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
12: Allora, la sfida oggi degli ascolti è una sfida molto complessa, in cui noi e il principale competitor commerciale ci troviamo ovviamente di fronte a quel mondo di cui parlavo prima, che sta cambiando radicalmente. L'ingresso dei grandi player globali, delle piattaforme, sta disintermediando i modelli di fruizione tradizionale, la televisione generalista è in crisi, come diceva un mio vecchio professore d'università, uno dei grandi maestri della comunicazione italiana, la televisione generalista si manterrà per l'invecchiamento della popolazione, e probabilmente abbiamo superato anche quel livello. E quindi è chiaro che lo sforzo dei broadcaster è quello di dover riuscire a mantenere, no, una quantità di ascolti che siano compensativi di quelli che sono, per un broadcaster commerciale, prevalentemente gli investimenti pubblicitari, per il servizio pubblico la ragione per cui esiste un canone. Ma nello stesso tempo il nostro sforzo in questo momento non è quello di gareggiare al minimo punto di share, ma è quello di continuare ad offrire un'offerta che sia la più possibile funzionale alla dimensione narrativa del servizio pubblico, anche attraverso gli altri strumenti e le altre piattaforme di distribuzione, a partire da RaiPlay, che, come diceva prima Luca Poggi, è una case history a livello europeo. Io però vi inviterei veramente a fare un ragionamento diverso, perché oggi che cosa succede? Succede che i servizi pubblici in Europa vivono ovviamente un elemento che non è secondario quando si fa televisione, quando si costruiscono prodotti, cioè la contrazione delle risorse. La RAI rispetto a 10-15 anni fa vive una situazione nel mercato italiano di grande e delicata, una situazione delicata, diciamo, chiamiamola così. Innanzitutto perché la RAI, come voi sapete, ha per legge dei tetti pubblicitari che impediscono alla RAI ovviamente di accedere sul mercato pubblicitario in maniera libera, ma la RAI ha anche un canone che è il più basso tra tutti i grandi broadcaster pubblici in Europa. Questo pur facendo la RAI la maggior quantità di ore di produzione di contenuti in Europa. Paradosso, quindi la RAI ha il canone più basso in Europa, il maggior numero di canali televisivi e radiofonici in Europa e il maggior numero di ore di produzione di contenuti in Europa, tutto con le risorse più basse. Questo può sembrare un paradosso, ma in realtà è la forza di questa azienda, la sua capacità, cioè, di essere un broadcaster che a livello europeo è considerato un elemento di esempio. Riprendiamo un attimo la questione industriale. È di qualche giorno fa la notizia che la BBC licenzia 500 persone. In tutta Europa i servizi pubblici si stanno contraendo, i risultati anche di ascolti dei servizi pubblici in Europa non brillano, la RAI continua ad essere il broadcaster pubblico con i risultati di ascolto più alti nel proprio mercato di riferimento. Noi veniamo visti molto
6: bene fuori dall'Italia e molto, in maniera un po' molto più critica all'interno del nostro paese. Eppure la RAI è veramente un fiore all'occhiello di cui dovremmo essere tutti molto, come dire, orgogliosi. Lo è per la capacità produttiva e tecnologica e innovativa che questa azienda mette in campo e anche per la sua capacità di intercettare segmenti narrativi che sono diversi e difficili da intercettare per un broadcaster pubblico. La sfida con Mediaset è importante, certo, forse è più importante per Mediaset che per noi, ma entrambi manteniamo in vita un sistema molto complesso che è quello della televisione italiana. Noi abbiamo un orgoglio che ci differenzia da qualsiasi broadcaster commerciale, e cioè quello di considerarci non semplicemente un'azienda, ma un hub industriale, un punto di snodo che tiene in piedi intere filiere dell'industria nazionale. Lo ha prima dimostrato con i numeri Luca Poggi. La RAI produce ricchezza, la RAI produce reddito, la RAI dà lavoro e produce, garantisce l'intero indotto dell'audiovisivo italiano. Se domani noi fossimo costretti a investire un 10-20% in meno, faccio un esempio, nel segmento della fiction, intere aziende italiane chiuderebbero in brevissimo tempo, perché non c'è nessun player commerciale italiano o globale che investe nell'audiovisivo italiano quello che investe la RAI, perché la nostra funzione è quello di garantire il mercato, di svilupparlo e secondariamente quello di fare la gara sulla singola frazione di ascolti.
7: Allora, sul mercato, una domanda per la di RAI Pubblicità, Luca Poggi, che ruota un po' su questo tema appunto centrale della stagione appena trascorsa, la fa Eleonora D'Amore di Fanpage. Dice: si è ragionato molto su una TV che adesso gira attorno all'access e non il contrario, incidendo sul resto della prima serata. Scotti e De Martino hanno richiesto alle rispettive reti una chiusura per le 20:30, per le 21:30. È possibile ipotizzare questa strategia anche dal punto di vista commerciale?
15: Ma come io dico sempre, noi siamo qui per servire, nel senso, è un po' un mantra. Ma allora, per noi Stefano l'access è un grandissimo asset, visto i numeri che fa, e devo dire che, dicevo prima nella mia precedente presentazione, che recentemente avevo un panel in cui ero insieme ai miei colleghi barra competitor di Cairo e di MFE, tutti messi insieme, la 7, Rai 1, Canale 5, dalle 8 e mezza alle 9 e mezza, alle 9 e tre quarti, se va male fanno 12 milioni di ascolto minuto medio. Per la pubblicità è un grande asset. Se anticipiamo prima, benissimo, noi abbiamo talmente tanto il contenuto, prima abbiamo visto la fiction, investiamo talmente tanto che ha senso, più senso per noi sicuramente partire, perché abbiamo tutto questo contenuto, quindi non è, diciamo, con tutta l'offerta che abbiamo non è un grandissimo problema, diciamo siamo molto fortunati di avere tutto questo contenuto e questi numeri.
7: Amministratore delegato, con un flash confermiamo questo afflato e prendiamo l'impegno?
6: Sì. In questo momento credo che dobbiamo fare un ragionamento molto serio. C'è una esigenza che con Stefano Coletta e con Marcello Ciannamea ne abbiamo parlato a lungo, anche con Roberta Lucca, che ci sforna analisi continue su questo tema. Dobbiamo lavorarci, perché da una parte è molto sentito un'idea anche di diffusione dell'opinione pubblica nel dibattito di revisione, diciamo, degli orari dell'access e della riorganizzazione di quella fascia di palinsesto. Dall'altra dobbiamo ovviamente considerare una serie di aspetti che per noi sono ovviamente fondamentali.
7: Dante.
16: Sì, buongiorno. Io avevo due domande per il direttore dell'intrattenimento prime time di Liberatore.
6: È qui.
7: Eccolo, eccolo, ecco. Fai pure la domanda e ti risponde.
16: Eccoci.
7: Qui.
16: Sì, sì. Eccomi, non mi vedi, sono qua dietro. Sì, ciao, volevo chiederti per quanto riguarda De Martino e il suo contratto che lo lega al Festival di Sanremo, volevo avere un chiarimento specifico, cioè se lui ha già firmato per 2 anni o se ha un anno con un'opzione, insomma, capire che contratto ha che lo lega a Sanremo.
17: Ok, allora no, per quanto riguarda Stefano ha un contratto naturalmente che non è che è stato realizzato adesso, ma è da prima e si estende e si sviluppa anche per i prossimi anni. Sulla questione della direzione artistica di Sanremo invece abbiamo optato per 2 anni. Perché? Qual è il motivo? Il motivo è che Sanremo è un progetto e di conseguenza è un progetto che ciascun direttore artistico ha sempre tramandato, no? Nei vari passaggi. E ritengo che sia opportuno che il progetto abbia una gettata un pochino più ampia e non un lavoriamo per un Sanremo, ma lavoriamo propedeuticamente per sviluppare e portare avanti questo progetto a garanzia di quello che è un progetto RAI.
16: Seconda domanda, per quanto riguarda i Grammy, se ci puoi dire qualcosa di più su quella serata, insomma, se hai qualcosa da anticiparci. Grazie.
17: Sì, allora, dunque, è un accordo, come ha appunto detto l'amministratore delegato, chiuso da poco. E voi sapete, i Grammy hanno i Grammy Awards, che i Latin Grammy hanno i Latin Grammy Awards celebrati a Los Angeles, e poi hanno questo altro format che è dato da i Latin Grammy Celebra. Il Latin Grammy Celebra cos'è? È un tributo a grandi leggende del mondo della musica, quindi a grandi artisti, grandi star. È un tributo che viene fatto da naturalmente tutte le altre star, e di conseguenza è un formato che prevede una celebrazione a tutti gli effetti di star che hanno reso grazie alla loro musica l'hanno diffusa nel mondo. E principalmente specificamente nel mondo latino. In questo caso quindi abbiamo fatto una cosa molto più forte, secondo me, nel senso che noi abbiamo fatto un accordo per prendere questo specifico formato e portarlo in Italia, non facendolo celebrare in Italia ma rendendolo italiano, quindi producendolo tramite RAI, e quindi sono i nostri artisti italiani a cui verrà confermato un tributo e concesso un tributo da parte di artisti nazionali e internazionali. E questo è l'accordo che abbiamo raggiunto con la Latin Grammy Academy. Lo sviluppo di questo progetto dovrebbe essere tendenzialmente dopo Sanremo.
4: Dopo Sanremo, tendenzialmente dopo Sanremo. Grazie. Allora, Zizzari, sorrisi.
18: Allora, io avrei una domanda sulla fiction, quindi per Maria Pia Ammirati.
13: Maria Pia Ammirati, sì, ecco.
18: Eccomi. Volevo chiederti, avete iniziato a sperimentare un formato nuovo da 50 minuti anziché da 100. Volevo chiederti se appunto continuerete su questa strada e se lo farete con con dei prodotti in particolare, oppure in generale con tutti i nuovi prodotti. Grazie.
19: Allora, mi chiami in causa sì come fiction, ma d'intesa anche con distribuzione e col coordinamento generi. Abbiamo cominciato questa, diciamo, sperimentazione, se vuoi, in realtà sotto la spinta delle richieste della nostra audience, sostanzialmente. Anticipo della prima serata, ne abbiamo già parlato, ne ha parlato Luca, ma anche la capacità del nostro racconto, che è così pervasivo, così importante, così performante, sia sul lineare che sul non lineare, di avere una serata che si possa concludere prima delle 11, ecco. Quindi, diciamo, i nostri fruitori, i nostri ascoltatori, tutta l'audience ci chiede a gran voce di poter avere una serialità autoconclusiva, se volete, entro le 10:30. È un fattore importante naturalmente per la lineare, è andata molto bene. Abbiamo sperimentato la serie della notaia in Sorrento, è andata molto bene. Naturalmente pensiamo di continuare, però una piccola specifica. Il lineare va bene, dobbiamo naturalmente cambiare il lineare anche sotto le spinte delle necessità dell'audience e delle richieste di un pubblico che è davvero cresciuto molto ed è cambiato moltissimo, che ci chiede anche grandi sforzi, e questo è uno sforzo distributivo, ma noi dobbiamo anche cambiare, se ci pensate, dal punto di vista produttivo. Cioè, fare serie da 50 significa anche creare prima la possibilità di avere prodotto che possa andare a 50 o a 60. Tenete conto che abbiamo fatto anche la sperimentazione col commissario Stucchi, e ricordate che è stato un bel successo 2 anni fa, a 60 minuti, quindi autoconclusivi sulla serata. Però non dimentichiamo che abbiamo la piattaforma digitale, abbiamo la piattaforma digitale proprietaria, abbiamo il lineare probabilmente migliore d'Europa, il più importante, ricco di catalogo, e la fiction è il primo titolo, il primo contenuto che performa meglio, che fa milionate, basti pensare solamente a Mare Fuori, anche sulla, sull'ultima serie. Non dimentichiamo quindi che sì, è vero, il lineare deve cambiare sotto le spinte delle necessità dei cambiamenti anche sociali, ma noi abbiamo tutto su RaiPlay e la possibilità di vederlo quando vogliamo. Quindi diciamo che il lineare non chiude diciamo il nostro ascolto, non conclude la capacità di fruire del nostro contenuto. È un passaggio diciamo fondamentale, anche perché, come sapete, RaiPlay cresce sempre di più sulla connessa, quindi sulle TV connesse, quindi con la possibilità di telespettatori, fruitori e audience di potersi connettere quando vogliono e quindi fruire dei contenuti, soprattutto di audiovisivo e di fiction, a 50, 40, 100, quando vogliono loro. Quindi questo è, significa anche total audience, significa sistema integrati, significa capacità di distribuire su molte piattaforme.
13: Allora, prima la direttrice Mirati ha rivolto lo sguardo al direttore del coordinamento generi Stefano Coletta su questa tematica e io appunto le estendo. Stefano, quali strategie sono in atto per essere competitivi anche nel rendere più attrattiva l'offerta RAI?
20: In qualche modo sono state già dette sia dall'amministratore delegato, adesso da Maria Pia Mirati. Io credo che il futuro della televisione, dietro i criteri sui quali da decine d'anni ci confrontiamo, oggi ci pongano di fronte una realtà molto chiara, cioè che il futuro della televisione generalista e chiaramente lineare e non lineare e anche non generalista sarà molto questione distributiva e sarà anche dietro le quinte, dietro l'offerta dei palinsesti, questione societaria, per farmi capire, nel senso che assisteremo, lo vedete già in tanti paesi europei, a formule aggregative di grandissimo interesse, per cui ci sarà una diffrazione di tantissimi criteri che ci hanno guidato fino a qui. Ricordatevi queste due parole, appunto, aggregazione e distribuzione, saranno davvero le parole chiave del futuro. Allora, è chiaro che Rai viene sempre letta con una lente di ingrandimento molto molto grande e che il confronto pedisseco quotidiano tra Rai e Mediaset è, diciamo, argomento, no, quotidiano. È sotto gli occhi di tutti che in alcune fasce diciamo il nostro diretto competitor non aveva diciamo messo in campo l'energia, l'innovazione editoriale, lo ha fatto l'anno scorso d'estate e quindi in qualche modo quella è diventato il terreno dell'agonismo. Dovremmo, per rispetto diciamo della platea televisiva e soprattutto noi Rai, quindi ne stiamo parlando io, Marcello Ciannamea e chiaramente l'AD della Rai, non possiamo non far finta di niente, perché quando ci vengono rivolti i quesiti da parte della gente, Rai deve rispondere e come nell'innovazione, no? È possibile farlo in alcuni generi, la fiction quest'anno è portatrice di tantissima innovazione, in altri generi è molto più complicato. Quindi le nostre tecniche, diciamo, reattive saranno intanto aver fortificato e solidificato l'unica serata fragile che l'ammiraglio aveva da molti anni, che era Rai 1, perché voi sapete che la traslazione dell'offerta cinematografica in TV non ha più, dopo la nascita delle piattaforme e dei palinsesti personalizzati, non ha più quella forza trainante, non potevamo più permettercelo, e quindi insieme a William Di Liberatore il mercoledì diciamo per la prima volta diventerà il terzo giorno dell'intrattenimento seriale e quindi è davvero una strategia monolitica per essere competitivi. Vorrei aggiungere a quello che ha detto Maria Pia Ammirati, anche le sperimentazioni distributive vanno fatte con molta saggezza. Si risponde alla questione Auditel, ma dietro soprattutto alcuni generi così importanti, come diceva Ammirati, c'è il tema della scrittura. Potremmo modulare a 50 minuti diciamo quel che è stato scritto e che ha una tenuta per i 50 minuti, tant'è che lo abbiamo fatto in questa primavera e lo faremo soprattutto con gli episodi finali di alcuni titoli. Per alcuni titoli assolutamente non lo faremo, perché non hanno dietro una scrittura che può essere slabbrata. Vorrei anche ricordare che l'intrattenimento Prime Time con William di Liberatore ha anche solidificato il sabato sera nella sfida poi del derby tra appunto i due gruppi competitor, con una serialità che diciamo ha tenuto molto in alto il genere al sabato sera, che in tante stagioni non aveva così tenuto. Quindi tecniche molto chiare, poche, ma che hanno davvero il sapore, e qui mi taccio, del forte potenziale che la TV avrà nel suo lavoro distributivo e aggregativo. Saranno queste le parole chiavi dell'immediato futuro della TV.
7: Allora, grazie direttore Coletta. Hai nominato più volte la parola distribuzione, quindi io mi inserisco subito, poi restituisco la parola ai colleghi in sala, ma perché ti chiama in causa Daniele Priori, collega di Libero, che dice appunto quali sono i generi più apprezzati. La distribuzione e il coordinamento generi lavorano in sinergia. Più apprezzati in particolare dal pubblico giovane. Poi aggiungo io una domanda più cattiva, me lo consentite? Sto leggendo le prime rassegne stampa, ma qualcuno dice che questi palinsesti sono uguali, sono molto simili, non hanno elementi di novità, è vero o no?
0: Ok, partiamo da quest'ultima domanda.
7: Va bene.
0: Assolutamente no, ma ve lo dico, ve lo spiego molto velocemente. Molte cose sono state già chiarite proprio nel formulando una risposta a questa domanda già dall'amministratore delegato di Rai, dall'amministratore delegato di Rai Pubblicità, ma io insomma sottolineo alcuni passaggi. Allora, cominciamo dalla fiction. Noi abbiamo tante cose nuove. Parliamo delle reti generaliste, non voglio sbagliare, non voglio dimenticare nulla, per cui adesso vi ricordo soltanto quanti sono e quali sono i titoli di fiction, per esempio, cominciando dal fiction, nuovi di quest'anno, di quest'autunno. Sono 12 titoli nuovi, non c'è pari in Europa da questo punto di vista sul tema ovviamente dei broadcaster generalisti. Titoli nuovi, 12 titoli nuovi più 3 sequel. Ok, li voglio leggere tutti perché sappiate. Parlo dei 12 titoli nuovi: La famiglia Panini, 177 giorni, il rapimento di Farouk Hassan, Tutto l'amore che resta, Una finestra vista lago, Una piccola formalità, Livatino, Giovannino Guareschi, La promessa di Patrizio, Sul cammino di Francesco, Estranei, Memorie per Replay. E solo un'ultima volta ancora per Rai Play, e poi i 3 sequel, quindi 12 più 3 sono 15 titoli. Okay? Di questi appunto 3 sono sequel: Doc nelle tue mani, la quarta serie, I casi di Teresa Battaglia, e poi Libera 2, e così via, per non citare poi Il paradiso del signore, Un posto al sole, Dottore in corsia, e così via. Questo solo per la fiction. E poi l'intrattenimento. I Grammy non sono novità, queste è una novità grossa, importante. Aggiungo anche l'informazione, l'approfondimento informativo. Avremo l'approfondimento informativo nuovo il mercoledì su Rai 2, okay, con la conduzione di Inciocchi. E poi nuovi titoli, anche se diciamo filo rosso, ecco, il martedì su Rai 3 con la conduzione di Antonino Monteleone, è un'altra novità. E poi tanta altra roba. E poi la cultura, si citava tutti gli speciali che faremo nella giornata di nel ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco, il 4 di ottobre, lo speciale in diretta da Assisi, e poi ancora questo, ovviamente Benigni con il suo splendido Il Cantico, e ancora sempre in tema di cultura, lo speciale condotto da Alberto Angela in diretta dal Colosseo, cioè abbiamo tante novità, i documentari e il cinema, ci sono tantissime prime visioni nuove che verranno collocate ad hoc per valorizzare anche questi titoli, Follemente per esempio, Napoli, New York, ce ne sono veramente tanti, quindi direi che assolutamente la risposta alla tua domanda o comunque alle varie illazioni che ci sono da questo punto di vista è assolutamente no. Rai c'è anche perché ci sono tante cose nuove, non è assolutamente vero che ci sono cose sostanzialmente conferme, anche conferme, consolidiamo ciò che è già stato di grosso, di importante e introduciamo tante cose nuove.
7: Marcello, brevemente i titoli, i generi più attrattivi, soprattutto per i giovani. Proprio brevemente vi richiamo tutti all'ordine.
0: Tantissimi.
7: Cari colleghi direttori, perdonatemi, ma questa è una maratona, l'avete capito, deve diventare uno sprint.
0: Allora, Rai, contenuti digitali per Rai Play, ma anche per le TV generaliste, produce e propone un racconto delle nuove generazioni, lo fa con la 10ª edizione del collegio, ricordo soltanto i 23 milioni di visualizzazioni fatte e ottenuti con la stagione scorsa, e poi tante cose nuove, a parte Mare Fuori per esempio, che è un ritorno eccezionale, una nuova edizione appunto di Mare Fuori con le confessioni, con la nuova edizione appunto di Mare Fuori, e poi edizioni nuove anche per che raccontano le nuove generazioni, FOMO, Fear of Missing Out, che è una nuova docuserie incentrata proprio sul racconto del quinto anno di scuola superiore con ovviamente la

0: Proprio flash, perché poi torniamo su di te. Il collegio è una domanda appunto che ci arriva da remoto. Il collegio lo rivedremo in autunno su Replay?
1: Lo rivedremo in autunno, la 10ª edizione. Aggiungo a quello che ha detto Marcello che già la 9ª edizione su Replay, distribuita in modalità First Digital, ha praticamente generato un più 150% di risultati positivi rispetto all'8ª edizione. E in termini total audience, il 75% della fruizione è avvenuto su Replay e il 25% in TV, quindi l'ascolto integrato è super funzionante, diciamo.
0: Grazie Dante.
2: Grazie. Allora proseguiamo con Renato Franco, Corriere, poi Laura Rio Giornale, Claudio Plazzotte, Italia Oggi.
3: Buongiorno, io avevo due cose. La prima su chi l'ha visto, volevo capire a che punto eravate e se sapete quando, insomma, annuncerete il nome e se avete appunto un'idea su chi arriverà dopo Federica Sciarelli. L'altra cosa invece per il direttore Corsini, per quanto riguarda i talk, mi sembra che la RAI sia indietro rispetto alla concorrenza, penso a Rete 4 e la 7 che hanno, insomma, un'identità molto chiara. Voi avete deciso di insistere nuovamente con Monteleone, che non mi sembra che abbia, come dire, dal punto di vista dei risultati, dei grandi risultati, e poi anche Inciocchi comunque è un dubbio, perché comunque è una cosa che non ha mai fatto in prima serata, soprattutto adesso anche al mercoledì è molto affollata, per cui mi chiedo se non è un azzardo partire con un programma nuovo in una serata così. Grazie.
0: Iniziamo dal direttore Corsini e poi sul dopo Sciarelli passiamo la parola all'amministratore delegato.
4: Allora sì, è il dubbio che l'approfondimento è il genere che in questi anni subisce la maggior aggressività della concorrenza dei competitor privati, anche perché fare i talk è un investimento a basso costo e che funziona relativamente facilmente, specie se si punta alla polarizzazione. Polarizzazione che ovviamente noi come servizio pubblico cerchiamo di evitare e dobbiamo evitare da contratto di servizio. La RAI, nonostante questa concorrenza, l'approfondimento ha aumentato il numero di ore di offerta di approfondimento negli ultimi anni e ha aumentato anche il risultato in termini di share, quindi di gradimento da parte del pubblico complessivamente, come ascolto medio. Quindi, nonostante la concorrenza, evidentemente continuiamo a fare qualcosa che funziona. La RAI cosa cerca di fare? Cerca di fare, di offrire quello che è un approfondimento a tutto campo, quello che è il racconto del reale, le inchieste e i reportage che costano, servono autonomia, serve la possibilità di poter guardare al reale da qualunque prospettiva e punto di vista, e la RAI lo fa e lo può fare perché ha i mezzi economici e ha la libertà data dalla sua funzione di avere un editore che è il pubblico, i cittadini, il Parlamento, e quindi lo può fare e lo facciamo, e facciamo un'offerta che è ancor più articolata quest'anno. Sì, certo, ci sarà un rischio, però dobbiamo rischiare. Abbiamo fatto negli ultimi 3 anni circa 30 titoli nuovi, alcuni sono andati bene, alcuni continuano ad andare bene, altri non sono andati come ci aspettavamo, per dire quanto innoviamo. E l'anno prossimo abbiamo cercato di dare un'offerta di approfondimento la più completa possibile. Partiamo la domenica con titoli storici e consolidati di qualità, come ha citato anche l'amministratore delegato, come Report e Presa Diretta. Il lunedì Giulietti con lo Stato delle Cose. Il martedì faremo proseguire Filo Rosso, che è partito con buone prospettive. Il mercoledì una scommessa, giorno difficile, mi dice quale giorno non è difficile per la prima serata? vorrei scoprirlo sinceramente, ma sono sicuro che Inciocchi, che in questi 3 anni ha portato un risultato eccellente nella mattina

0: direi tre, in continua crescita sia in termini di share e comunque registrando un gradimento assolutamente bipartisan e facendo un lavoro che non lo dico io, lo dicono la GCOM e l'Osservatorio di Pavia, affrontando elezioni europee, amministrative, vari referendum con completezza, professionalità, superando tutte le polemiche, dimostrando non solo con Agorà ma con tutti i programmi di approfondimento, dimostrando che è l'offerta più pluralista e in linea e autorevole per quanto riguarda il racconto di quello che è il confronto politico. Quindi pensiamo che Roberto sia la persona adatta per tentare la scommessa del mercoledì in prima serata. Il giovedì ore 14 sera, scommessa stravinta l'anno scorso, tanto è vero che appunto il concorrente tenta di impedire che la Rai faccia il suo lavoro e abbia i suoi successi, e il sabato con il nuovo access di Peter Gomez l'Elefante e con Petrolio in prima serata che torna in turno. Quindi penso che ogni serata, praticamente ogni serata, 6 giorni su 7, hanno un approfondimento a cui gli italiani possono guardare per capire il paese, capire il mondo, capire la realtà, e questo solo per il prime time.
1: Grazie. Allora la risposta su chi raccoglierà l'eredità di Federica Sciarelli, risponde l'amministratore delegato. Vi chiedo risposte davvero brevi,
2: no,
1: perdonatemi.
2: Non stiamo valutando ovviamente tanti dati che si devono incrociare, profili, chiavi di lettura anche del programma stesso, quindi è ancora prematuro farlo, quindi non abbiamo un nome, altrimenti l'avremmo presentato. E stiamo però continuando a lavorare, perché ovviamente chi l'ha visto è un brand storico, fondamentale nel palinsesto della RAI, e perché Federica ha lasciato un'impronta fortissima, bella e incisiva anche nella sua redazione. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare con grande cura, proprio perché abbiamo grande cura del brand. Solamente un passaggio, non voglio togliere domande, sono disposto a rimanere fino alle 5 se occorre, ma consentitemi però di dire una cosa sul tema dei talk e di approfondimento, come ha accennato prima Paolo Corsini. Allora, io credo che il meccanismo di misurazione di un talk, di approfondimento giornalistico, non possa veramente essere solo ed esclusivamente la dinamica dello share. Premesso che il talk è, secondo me, un formato televisivo ampiamente usurato nella televisione italiana, tant'è che non solo in Rai ma anche nei nostri competitor, molti brand che sono stati immessi di talk informativi recentemente non hanno funzionato. Funzionano moltissimo i brand storici, spesso e volentieri legati, quelli in prima serata, a volti storici che sono essi stessi il format. Più difficile inserire prodotti che sono nuovi. Questo è valso per la RAI, è valso per Mediaset, ma in parte anche per la 7, che praticamente non è una rete generalista, è una rete sostanzialmente specializzata sull'informazione. Eppure ci sono casi in cui, Paolo Corsini lo ha citato, il risultato di Massimo Giletti, che è un risultato straordinario, ma anche recuperi di marchi storici del The Time. Penso per esempio al lavoro incredibile che ha fatto Monica Maggioni con In Mezz'ora. E prendo spunto da questo per dire anche un'altra cosa: non sempre i prodotti di approfondimento possono essere misurati su dinamiche esclusive dello share lineare. Newsroom è un prodotto informativo che fa Monica Maggioni, che io reputo uno dei migliori prodotti di informazione, reportage, che attualmente ci sono in Italia e forse a livello internazionale. Uno dei pochi prodotti di assoluta qualità, non solo per il livello giornalistico, ma anche per la costruzione editoriale e narrativa di quel prodotto, che tra l'altro ha un grande riscontro nella fruizione non lineare. Questo lo dico perché è difficile trovare oggi un prodotto di approfondimento che affronta tematiche che in genere nei famosi talk polarizzati di cui ha parlato prima Paolo Corsini è difficile affrontare: il tecnostato, le dinamiche legate alle grandi ristrutturazioni geopolitiche globali. Sono temi difficili da raccontare al grande pubblico, non sempre in un talk possono essere raccontati perché ovviamente non fanno ascolti, ma credo che la funzione del servizio pubblico sia anche andare a intercettare racconti di informazione giornalistica che possono essere di nicchia, ma che affrontano temi che altrimenti è difficile trovare nel talk tradizionale.
1: Dante.
3: Laura Rio, il giornale, poi passato per oggi. Buongiorno, io volevo chiedere al direttore Coletta se è vero che è stato chiesto lui di condurre Chi l'ha visto e perché nel caso ha deciso di non accettare. E poi volevo chiedere all'amministratore delegato, sempre tornando su Monteleone, il fatto che lui è stato molto attaccato dalle opposizioni soprattutto per le sue prese di posizioni personali sui social e sul fatto che i collaboratori della RAI non dovrebbero prendere posizioni politiche. E terzo, volevo chiedere per quanto riguarda l'organizzazione dei generi se siete ancora convinti che questa sia la strada giusta, se ci siano, se non ci siano ripensamenti o dubbi sulla strada intrapresa. Grazie.
2: Comunque rispondo anche alla prima domanda, gliel'ho chiesto io a Stefano di condurre.
4: Allora sì, funziona, no, siccome diciamo mi è stato molto chiesto in questi due giorni, ma ho chiaramente fatto silenzio. Per me la RAI è cosa molto seria e diciamo che noi del comitato editoriale cerchiamo di fare un lavoro molto attento e serio. La questione nasce davvero nella dialettica tra me e l'amministratore delegato, e solo perché io per più di 10 anni ho scritto quel programma, l'ho rilanciato insieme a Federica Sciarelli e diciamo ho nel cuore quel patrimonio, che è un patrimonio unico, che diciamo, come capita raramente in TV, da 22 anni ha creato una fusione identitaria tra logo e conduttrice. Sono pochi i casi in cui questa fusione identitaria avviene. Federica Sciarelli è una donna straordinaria che nella, posso proprio dirlo, mi sento proprio il coraggio di dirlo, è la persona che tratta la cronaca nera non essendoci, facendo sempre un passo indietro, non esibendo mai la sua capacità professionale. Quelle doti sono doti uniche all'interno di un panorama. Io sicuramente ho nel cuore, tra i tanti programmi che ho realizzato, scritto come autore, lo sapete, Chi l'ha visto è il programma che mi è rimasto più nel cuore, perché è quello unico che dà senso al fatto di fare l'autore in Rai. Negli altri programmi il senso è un po' inferiore, perché lì si aiutano davvero ogni giorno le persone in difficoltà, e dove si impara che quello che capita a una testa che a un certo punto si guasta può capitare anche a te, che ti cambia il giudizio sulla vita e sulle persone, perché noi siamo diciamo spesso molto auto ego riferiti, e quel programma ti cambia proprio la prospettiva. Vuoi sapere se io desideravo farlo? Desideravo farlo perché è il programma davvero che penso ho fatto ed è che è più sulle mie corde, ma credo che ciascuno debba fare il suo, e diciamo in un'età tardiva ognuno deve continuare a fare il suo. Io penso di essere utile in azienda per la lunga esperienza che ho fatto in tante direzioni. Non posso dirti, perché io sono sempre schietto, che è un grande dispiacere, perché raccontare quella vita è forse la cosa più bella che la RAI può consegnare. Però ho contezza di me, ho contezza della mia storia, e quindi penso che RAI dovrà individuare la formula migliore per continuare a fare il lavoro di Federica Sciarelli. Mi prendo anche io qui, proprio sempre per la mia schiettezza, non ho accordi con l'amministratore delegato sul fatto che Federica Sciarelli possa, chissà, avere un colpo di testa e tornare in quel programma, perché, ripeto, è l'unica professionista della cronaca italiana, me ne prendo tutte le responsabilità, che fa quel tipo di narrazione. Non esistendo lei, non personalizzando lei e dopo quel portato così serio, è molto complicato pensare e presumere di poterla sostituire. Io penso di aver fatto con lei un grandissimo lavoro di scrittura, penso che sicuramente quel programma crea stanchezza, è legittimo che Federica sia stanca e penso che, diciamo, insieme all'amministratore delegato e a Paolo Corsini verrà scelta la strada più autentica per proseguire quel tipo di lavoro, che forse non potrà andare in continuità con Federica Sciarelli, perché Federica Sciarelli è abbastanza inimitabile. Quindi, siccome, diciamo, penso che ognuno di noi ha le proporzioni del proprio sé, io che ne ho parlato con l'amministratore delegato, è stato un argomento di ragionamento, non mi sono visto volto di chi l'ha visto.
1: Amministratore delegato, rispondi tu alle altre due domande della collega Rio.
2: Sì, allora, la questione dei generi è una questione molto, molto seria, nel senso che è una domanda complicata. Come voi sapete, noi abbiamo ereditato la riforma organizzativa dei generi che nacque come progetto di revisione del modello RAI nel 2020 sotto la guida di Fabrizio Salini. Io allora ero in consiglio d'amministrazione e fui uno dei fautori dell'organizzazione per generi, in parte lo sono ancora, e poi l'organizzazione per generi è stata realizzata, messa a terra concretamente nel 2021, se non erro, quando era amministratore delegato Carlo Fuortes. Noi oggi abbiamo, diciamo, un bilancio abbastanza evidente del fatto se l'organizzazione per generi funziona o meno. Perché è un argomento delicato? Io passo in genere per il fautore del mantenimento dell'organizzazione per generi rispetto a un presunto, secondo me, irrealizzabile ritorno alle reti. C'è però un discrimine molto importante sul modello organizzativo per generi che va fatto, e cioè tutti i broadcaster pubblici in Europa sono organizzati con un modello per generi. Il tema fondamentale è che i generi televisivi non sono 10, 15 o 20. I generi televisivi sono 4, 5 al massimo. Quindi l'organizzazione per generi, per funzionare, deve tener conto che le direzioni di genere che devono gestire i generi televisivi non devono essere superiori a quel numero. Il processo di sperimentazione che la RAI ha fatto in questi anni è stato un processo di sperimentazione che invece ha riconosciuto circa una decina di direzioni per genere. È chiaro che il progetto orizzontale, non più verticale, per canali è molto molto complicato in un'azienda che ha dei meccanismi produttivi e decisionali molto molto complicati. Nel precedente consiglio d'amministrazione era stato deciso la possibilità, che poi fu lasciato a questo attuale consiglio d'amministrazione, di poter fare una modifica strutturale che io ritengo necessaria, cioè le direzioni per genere devono essere 4, massimo 5, non di più, e deve essere individuata una figura molto chiara di chief content, come lo chiama in Gran Bretagna, che è la figura cardine della BBC, cioè una sorta di direttore generale di tipo editoriale, esattamente come la RAI ha una direzione generale di corporate. Io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno e che questo Consiglio di amministrazione dovrà discutere seriamente se è plausibile continuare con questa organizzazione, che presenta ovviamente delle difficoltà, o portare a compimento il modello per generi e riformare il sistema con 4-5 direzioni di genere solamente e un chief content che coordina l'offerta editoriale. Necessario, perché altrimenti abbiamo difficoltà a creare il processo produttivo e decisionale all'interno dell'azienda. La seconda domanda non me la ricordo.
1: Qual era la seconda domanda, Laura?
5: Monteleone,
1: le sue esternazioni sui social, se i collaboratori sono tenuti al rispetto di un codice etico, insomma, come...
2: Allora, sono tenuti al rispetto di un codice etico tutti i collaboratori e dipendenti. Il tema fondamentale, secondo me, è, nei limiti ovviamente sanciti dalla legge, è che ci sono tantissimi casi Oggi il caso è Monteleone, ieri c'è stato un caso Sigfrido Ranucci, l'altro ieri c'è stato un caso diverso. Ci sono tantissimi casi in cui giornalisti o comunque figure pubbliche utilizzano i propri social personali, non quelli ovviamente aziendali, soprattutto se sono giornalisti, per esprimere delle opinioni personali in relazione a aspetti che sono del nostro vivere quotidiano. È chiaro che quello che si può chiedere e che si deve chiedere è un senso di responsabilità e di misura che chi lavora nel servizio pubblico dovrebbe avere. Però questo è un richiamo di responsabilità molto particolare, anche perché l'utilizzo dei social può generare ovviamente un dibattito che in molti casi è anche proficuo, in altri casi può offendere sensibilità di qualcuno e magari un altro intervento offendere sensibilità di altri. Quello che possiamo fare è ovviamente io non ho mai accettato l'idea del ruolo censorio. Ripeto, nei limiti sanciti dalla legge. Credo che la libertà di espressione, nei limiti consentiti, sia un valore enorme, anche per chi fa servizio pubblico, per chi svolge l'attività di giornalista, soprattutto, e per chi è un volto televisivo. Poter esprimere pareri personali su temi anche divisivi dell'opinione pubblica. È chiaro che entra in gioco un elemento di responsabilità del singolo che non dovrebbe mai essere dimenticato.
1: Grazie Dante.
5: La sorta e poi Verna di oggi. E poi capiamo a che ora dobbiamo chiudere, perché io ne ho ancora 9.
6: Sì, grazie. Allora, 2 domande per l'amministratore delegato. Dunque, la prima, parto da quanto ci spiegava prima Luca Poggi in relazione allo sport sulla RAI. La RAI ha investito 600 milioni negli ultimi anni in diritti, ha 28 discipline, però la vulgata e anche la percezione è che la RAI non abbia lo sport. Non pensate che sia necessario concentrare e creare una massa critica, diciamo, su un canale in particolare, un canale generalista, senza lasciare tutto su Rai Sport, che è un canale non visto, anche per esempio su Rai 2, un canale che da 15 anni cerca una sua dimensione, si investono molte risorse, ma mi pare che negli ultimi 15 anni i risultati non siano stati un granché. Quindi ecco, la prima domanda è relativa a, come dire, la valorizzazione dello sport della RAI, che nonostante i 600 milioni mi pare non ci sia in realtà, si accende ma poi si spegne finiti i grandi eventi, mentre invece ci sono tante discipline come il volley, il tennis, cioè le discipline invernali, che hanno grossi successi soprattutto nello sport italiano. La seconda domanda invece è sulla governance. Diciamo, siamo arrivati al secondo anno senza un presidente della RAI, cosa veramente incredibile per un gruppo importante come la RAI. Adesso, diciamo, ci sono le voci anche su una direzione generale che potrebbe essere a scadenza, potrebbe essere stata già depotenziata, quindi non c'è un presidente, c'è un direttore generale traballante o non si sa bene. Ecco, vorrei anche un chiarimento su questo fronte, cioè sarebbe forse interessante avere una governance un po' più stabile. Grazie.
1: Allora, ci sono le prove il prima possibile, sono calendarizzate le 15 per lo spettacolo di questa sera. Io non voglio chiudere una conferenza stampa senza dare la possibilità di fare tutte le domande. Vi richiamo tutti davvero alla cortesia reciproca, domande flash, risposte flash. Iniziamo dalla governance, direi, con l'amministratore delegato, e se sei d'accordo girerei poi la domanda sullo sport al direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.
2: Allora, sulla governance, molto velocemente, non c'è un elemento di instabilità. Nella storia del Consiglio di amministrazione della RAI si sono verificate situazioni anomale tantissime, addirittura consigli di amministrazione con ridottissimo numero di consiglieri per dimissioni in massa. È un elemento, diciamo, che caratterizza un po' la complessità dell'azienda. L'azienda è nella sua piena attività operativa. Questo Consiglio di amministrazione, in assenza di una ratifica da parte del nome che è stato designato dal CDA, che è quello di Simone Agnes, in attesa della verifica della ratifica da parte della Commissione di Vigilanza, ha un presidente facente funzioni che consente l'attività totale e corretta dell'amministrazione della RAI. È un Consiglio di amministrazione che è nei suoi pieni poteri. Sulla questione di direzione generale non è all'ordine del giorno la questione, c'è un direttore generale corporate e quindi noi abbiamo un presidente facente funzione, una presidente designata in attesa di capire che cosa farà la commissione di vigilanza e un direttore generale. Quindi l'azienda sta portando avanti, non a caso, con questo consiglio di amministrazione, il più importante piano industriale della sua storia e il più importante piano immobiliare della sua storia. Sullo sport magari risponde Marco,
1: tanto sì, Lollo Brigida,
2: anticipo solamente che noi in realtà lo sport sulla televisione generalista ne facciamo una quantità immensa. Noi abbiamo addirittura portato il tennis su Rai 1, cosa unica e rara, non era mai successo che lo sport approdasse, se non la nazionale di calcio, sulla rete ammiraglia. Noi siamo stati quelli che abbiamo portato lo sport su Rai 1. Mi sembra però, Marco, che puoi rispondere te velocemente per la quantità di ore che stiamo facendo su Rai 2.
7: Dove il collega, almeno per guardarlo, ciao. Sì, si riferì a questa dicotomia, no? Poi tra il canale tematico in realtà e la TV generalistica, generalista. Sì, è chiaro che quando c'è un evento è più visto, questo accade anche per il canale, perché ad esempio il volley, anche quando fa il campionato o quando fa delle partite interessanti, riesce a fare l'1,5%, che è una cosa enorme rispetto a un canale che è posizionato al 58%. È nostro impegno migliorarlo, non travasare o spostare tutti gli sport sulla generalista, che ne fanno una quantità enorme. Se vedete adesso, a parte il mondiale, avremo l'Europa di atletica, l'Europa di nuoto, il Tour de France che parte tra pochissimo. Insomma, abbiamo tante cose che vanno sulla generalista ma che funzionano anche sul canale tematico. Quest'anno metteremo le rubriche nuove perché avremo finalmente il pomeriggio anche uno studio. La verità vera è che un canale vive anche se c'è una certa umanizzazione, cioè se lo si può percepire come aperto in qualche maniera. Quindi avere uno studio di continuità ci aiuta molto. Avremo le rubriche nuove, faremo bordo campo con B e C in maiuscole, perché si occuperanno entrambi sia della serie B che della serie C. Stiamo studiando una rubrica per il calcio femminile per quanto riguarda chiaramente il campionato. È il nostro compito, potremmo aver mancato? Sì, forse sì, perché capita di aver fatto poca cross promotion, promuoverlo poco, probabilmente è vero, ma il canale c'è, è un orgoglio, è una cosa enorme, perché personalmente trovo che sia la nostra casa ed è fondamentale avere una casa nello sport. Tutto qui, poi potrei parlare per un po', ma anche con i dati, ma mi taccio.
1: Velocemente giro una domanda che arriva appunto da remoto, Elena Caparelli, direttrice Replay. I risultati dei mondiali su Replay, cioè li vediamo solo in diretta, il grande evento che unisce o no?
8: Sì, i risultati, sarò velocissima, dei mondiali su Rai Play sono veramente interessanti, perché appunto è il terzo mondiale senza l'Italia. Comunque i device connessi medi sono il 40% di più degli ultimi mondiali e siamo al 76% in più anche rispetto agli europei in cui c'era l'Italia, quindi è un dato consistente e diciamo che tutte le attività che sono state fatte, confermo anche in questo periodo, grazie al piano industriale, danno alla piattaforma del servizio pubblico un ruolo sempre più centrale, sempre più forte. Siamo stati, lasciatemi dire, ambiziosi, però i risultati e le risposte del pubblico confermano che siamo andati nella direzione giusta.
1: Grazie, Dante.
9: Sì, per l'amministratore delegato c'è un talento che ha legato le sue fortune alla RAI, poi se n'è andato, adesso è di nuovo libero sul mercato, quindi Amadeus che ha sciolto il suo contratto con Warner. Volevo chiedere se c'è la possibilità che venga riaccolto in RAI prima o poi, anche più avanti.
2: Allora, ogni conferenza stampa la domanda su Amadeus, cioè, allora rispondo cercando di evitare, diciamo, fraintendimenti. Allora, Amadeus è un nome che nella sua storia è legato alla nostra azienda. È chiaro che quando un talent, soprattutto un talent del calibro di Amadeus, decide di fare dei percorsi professionali diversi, questo genera comunque naturalmente una tensione, genera un dispiacere, è come una storia che in qualche modo si interrompe, pur riconoscendo la legittimità delle scelte che possono essere di vario tipo. Nel caso di Amadeus erano ovviamente anche di tipo professionale, di sfide che chi in qualche modo rappresenta un pezzo importante della televisione raccoglie. Io in passato ho più volte spiegato che la RAI è un'azienda aperta, la RAI non pone chiusure di nessun tipo, ma perché non è nella natura della RAI poterlo fare. Nella storia della RAI se ne andò Pippo Baudo, ve lo ricordate, negli anni 80, se ne andò andandosene a fare il direttore artistico a Canale 5, dopo un anno ritornò in Rai, ovviamente con un ruolo leggermente diverso rispetto a quello da cui, di quando se n'era andato, ma è un elemento fondamentale di questa azienda accogliere, essere accogliente, proprio perché è un racconto complessivo. Io credo che il caso di Amadeus, oggi che ha interrotto il suo rapporto con Discovery, è strettamente legato alla possibilità di avere un'idea editoriale, e a quel punto se ne discute con assoluta tranquillità, ovviamente con i direttori che sono in qualche modo interessati al progetto. Ma l'idea che la RAI sia un'azienda di chiusa, questo lo voglio confutare, perché non è veramente vero rispetto a una narrazione che c'è stata. La verità è che oggi la RAI è piena di talent di altissimo livello. Stefano De Martino, Carlo Conti sono coloro che hanno sostituito Amadeus quando se ne andò nelle prove importanti che svolsero, e tra l'altro portando dei risultati straordinari, ma in qualsiasi momento della storia della RAI, la RAI ha saputo anche, come dire, accogliere, a fronte però di un progetto editoriale serio e convincente, quelle che possono essere le sfide anche di chi se n'è andato.
1: Dante, quante domande non ripetitive?
5: Ne ho la bellezza di 9 e di una dal Webex.
1: Cerchiamo di andare, insomma, pochi minuti.
5: Allora, proseguiamo con Biondi del Sole 24 Ore. Andrea.
10: Eccoci, grazie. Una domanda secca. Dopo il naufragio dei colloqui, insomma, delle trattative fra Raiway e dei Towers, volevo chiedere se torna in agenda la possibilità di vendere un 10% di quote di Raiway, come si preconizzava, insomma, in precedenza, e se sì, in che termini. Poi una cosa velocissima, io non ho capito, i due canali nuovi che arriveranno, sono due canali che arriveranno anche sul digitale terrestre, con quale numerazione e in che tempi? Grazie.
2: Allora, l'operazione Rainway è un'operazione ovviamente esumata per ragioni legate a dinamiche di negoziazione e forse anche di visione strategica diversa, nel senso che la RAI, in quanto servizio pubblico, punta a tutela soprattutto degli azionisti di RaiWay e quindi del mercato. RaiWay è un'azienda, come sapete, quotata, a immaginare un percorso che fosse fin dall'inizio industriale, strategico e di lunga sostenibilità. È chiaro che adesso, essendo tramontata questa ipotesi, l'idea di poter ragionare su una vendita di un pacchetto azionario che tra l'altro era stato deliberato nel 2023, mi sembra, se non sbaglio, 2023 dal Consiglio dell'amministrazione, è ancora in essere. L'obiettivo fondamentale adesso di Raiway della RAI e quindi di Raiway è quello invece di consolidare industrialmente un'azienda che è un asset fondamentale per la RAI e per il mercato, soprattutto perché, come sapete, in questi anni Raiway ha fatto e sta facendo uno sforzo enorme anche di diversificazione del proprio business, e questo è un punto a favore per un'azienda che ovviamente è solida nella componente economica e finanziaria ed è solida nel ruolo industriale per i prossimi decenni. Sulla questione diciamo dei canali, non so, chi vuole rispondere? Vai tu, Marcello.
11: Eccoci. Dunque, Italiana andrà ovviamente, sarà disponibile chiaramente sul digitale terrestre, ma su tutte le altre piattaforme. Sul digitale terrestre prenderà il numero LCN 57, proprio perché si è raccontato prima il progetto scuola Rai Scuola Learning, Rai Play Learning, insomma, ovviamente approda, o meglio evolve sul web, evolve su RaiPlay con una valorizzazione ancora più ampia. Quindi il canale 57 e l'Italiana partirà il 1 ottobre. Il progetto invece, io vorrei che magari rispondesse anche Roberto su questo, magari così, Roberto Genovesi.
1: Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids, veramente al volo mi stanno intimando di chiudere, io chiedo perdono, cerchiamo di trovare una soluzione.
12: Allora, rapidamente, Rai Yo-Yo resta caposaldo dei target preschool e upper preschool con le attuali regole di ingaggio, mentre Vibe non è la sostituzione di Rai Gulp, ma è un progetto completamente nuovo che prevede una rivoluzione delle gerarchie di atterraggio sulle varie piattaforme. Quindi, mentre noi siamo abituati oggi a un contenuto che va prima sul canale lineare, poi su Rai Play e infine viene metabolizzato dai social, con Vibe
13: sono le 15,
12: il contrario.
13: È sempre l'ora di Rai Radio 2014, tutta italiana.
12: Prima sui social, poi successivamente su Rai Play e su un nuovo canale YouTube interamente dedicato, e solo dopo, come terzo passo, andremo sul lineare al canale 42 da gennaio 2027.
1: Allora, grazie Dante.
5: Dimmi tu a che punto
1: allora,
5: possiamo arrivare.
1: Noi abbiamo un'esigenza di produzione che non dipende dalla mancanza di disponibilità a partire dall'amministratore delegato, che ha dato la sua totale appunto disponibilità ad andare avanti a oltranza. Dobbiamo lasciare il palco e la sala, ci sono le prove, c'è la necessità dei tecnici di fare la pausa, altrimenti non riusciamo ad allestire lo spettacolo per questa sera. Io non so se ci sono domande che non possono essere rimandate, perché io non posso concepire di non parlare ai colleghi che sono venuti fino a qua. Ci possiamo spostare, propongo 10 minuti nel foyer, oppure lì nel, come si chiama, il salottino dove prima ci siamo avvicinati. Ora vi diamo le indicazioni e velocemente, se volete, se c'è questa necessità, ci prendiamo lo spazio per altre 2 domande. Va bene?
14: Sì, grazie a tutti, conferenza stampa della presentazione dei palinsesti 26-27 qui a Rai. Siamo ad Ancona nel Teatro delle Muse. Beh, è stato molto interessante.
13: È stato interessantissimo, ci hanno fatto tanta compagnia. Adesso ecco, si sono allungati poi i tempi perché i giornalisti, sono tante le domande, sono tante le curiosità. Però
14: non si interrompono, perché continuano, esatto, giustamente così i giornalisti possono tranquillamente fare le proprie domande.
13: Massima disponibilità da parte risposte della D, e noi poi torniamo
14: più tardi, a tanto pomeriggio saremo qui. Cioè, hai fame, la ciminella
13: ha fame. Ha fame, sono le 15 e noi torniamo alle 20.
14: Intorno alle 20, intorno alle 20. Insomma, seguiteci, continuate a seguire ovviamente Rai Radio tutta italiana e Radio Live Napoli.
13: Ciao amici,
14: e vi continueremo a raccontare questa giornata, anche un po' quello che succederà dopo. Grazie a tutti, adesso vi lasciamo con la buona e ottima musica.
13: Ciao.
14: Ciao.

0: in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai, la musica scelta.
0: E quindi ci siamo, Disco Rai, la musica scelta, arriva anche su Rai Radio Tutta Italiana con la nuova collocazione il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, praticamente il mercoledì subito dopo la diretta sui suoi radio che va dalle 22.15 alle 24, ma soprattutto per regalarvi un approfondimento su...
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
1: Disco Rai, la musica scelta.
0: E quindi ci siamo, Disco Rai, la musica scelta, arriva anche su Rai Radio Tutta Italiana con la nuova collocazione il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, praticamente il mercoledì subito dopo la diretta sui suoi radio che va dalle 22.15 alle 24, ma soprattutto per regalarvi un approfondimento su molte delle cose che abbiamo detto anche durante la diretta sui suoi radio. Proprio ieri sera abbiamo presentato il nuovo album di un artista a cui teniamo tantissimo, però soltanto qui potete ascoltare la versione integrale dell'intervista e soprattutto molte delle canzoni di quest'album a cui tengo molto molto, che è Soli e Disperati nel mare meraviglioso di Tropico, conosciuto anche ovviamente come un autore molto prezioso, cioè Davide Petrella, ma il progetto, la realtà non più che progetto, l'artista Tropico è sicuramente uno dei più interessanti negli ultimi mesi e anni nella scena italiana e non soltanto quella napoletana come dice qualcuno, anche perché obiettivamente è vero che la musica napoletana ha una storia a sé, ha una vita a sé, ma è perfettamente integrata, totalmente integrata in quella italiana, è una parte viva, direi forse la più viva della musica italiana, e quindi è un grandissimo rappresentante di tutte le musiche. Io spesso, insomma, diciamo così scherzando, gli dico che è un po' classico Kent, un po' Superman, ma in realtà trovo molto più Superman una versione Clark Kent, che è assolutamente interessante, e per questo ve la presento sempre con grande entusiasmo. Non sto lì a citare tutte le canzoni che Davide Petrella ha scritto per gli altri, Due vite, Cenere, Targa Tenco per O forse sei tu, non è questo l'importante, l'importante è ascoltarlo come autore preziosissimo. Quindi io inizierei con una canzone che non è contenuto in Soli e Disperati nel mare meraviglioso, anche se ce ne sono veramente tantissime che voglio farvi ascoltare oggi, quindi andiamo subito ad incontrarlo e andiamo subito ad estrapolare insomma canzoni che veramente sono delle vere e proprie chicche, che non sono ancora, attenzione, sia l'album che i singoli non sono entrati perfettamente nella classifica Fimi, come purtroppo a volte, non dico spesso, ma a volte succede, quindi speriamo attraverso queste trasmissioni, ma soprattutto speriamo Carlo, come ho detto anche ieri sera in diretta, insomma, che si dia la giusta visibilità finalmente a Tropico.

0: Allora, bentornati a Disco Rai. Allora, Disco Rai, il sottotitolo alla musica scelta, perché noi ce ne andiamo proprio a cercare, a scegliere, a coltivare, così come fa il tuo pubblico. Benvenuto a Tropico.
1: Ciao, grazie, grazie mille.
0: È un pubblico molto esigente, molto attento, tu lo sai, come dire, ne sei abbastanza cosciente, e quando ti presenti come Tropico crei quello che è un vero e proprio, neanche progetto ma percorso, con stati d'animo anche molto forti. Ti definisco un neoromantico anche molte volte decadente, e anche con molte critiche che fai un po' a te stesso, un po' a tutto il mondo che ti circonda, no?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo, mi piace sempre dire questa cosa. Le canzoni, io spesso parlo di relazioni, parlo d'amore, insomma, sicuramente la mia visione dell'amore non è felicità, un bicchiere di vino con un panino, diciamo, quindi mi piacciono gli amori un po' più tormentati, un po' più disgraziati, ecco, mi accendono di più.
0: Infatti io ho ribattezzato questo album Soli e Liberi nel mare meraviglioso, perché solo il mare meraviglioso, cioè, mi dà quest'idea, soli ancora di più. Invece giustamente c'è della disperazione nel titolo, Soli e Disperati, ma la tua mi sembra molto sincera, cioè non artefatta, no? E, pensavo a due canzoni in particolare, Felicità non andartene, dove c'è un mood che sembra quasi fuori tempo, cioè questo attaccamento proprio, diciamo così, al, più che altro anche al concetto dell'amore. Sembra una cosa fuori dai nostri tempi, no? E anche Indemolirsi al bar, che trovo fortemente decadente.
1: Sì, allora, Felicità non andartene, ce l'avevo proprio, mi piaceva l'idea di prendermela in prima persona, proprio ritrattarla come una persona, usare Felicità proprio come se fosse un nome, diciamo, mettiamola così. Sì, sono innamorato pure io di questa canzone, anche di Demolirsi a bar. Sono delle canzoni molto sincere, sono proprio i fatti miei, cioè sono proprio le canzoni che scrivi in mezz'ora, capito, che inizi a scrivere con quell'idea e mezz'ora l'hai buttata giù. Sono proprio sincere. Devo dire la verità, questo disco quasi tutto si è scritto così, cioè quasi tutto di getto, proprio per esigenza. Quindi come dire, sono veramente felice. È stato un viaggio lunghissimo, insomma, molto travagliato, devo dire la verità, si è ballato di più rispetto ai rischi precedenti. Però è quello che mi ha insegnato più cose finora, proprio 10-0 sugli altri.

0: sì, un po' perché insomma non so emotivamente come lo puoi aver vissuto tu, però chi lo ascolta effettivamente fa un po' questo percorso con te, no? E allora penso a Naufragare, che forse è una delle canzoni più coinvolgenti, e alcuni scrivevano come commento: o c'è del Dalla nel tropico, perché comunque c'è anche un linguaggio che non è mai scontato, cioè non è soltanto naufragare, quindi usare quelle parole che possono essere legate a questo concetto, lo fai anche comunque con una sottile ironia e anche una forte malinconia e disperazione comunque che sottende questa ironia.
1: Sì, sì, sì, cioè diciamo, al di là di mi citavi Dalla, sono veramente felice insomma che un po' quelli che sono i miei capisaldi, che sono comunque Dalla, Daniele e Lennon, le persone li notano insomma nella mia musica, e alle volte insomma è più facile, alle volte meno, e quando è meno scontato e lo vanno a notare sono proprio felice, insomma, che vuol dire che ce l'ho proprio addosso io queste cose. E questo disco ce n'è diverse insomma di chiavi di lettura, cioè nel senso che è stato un disco che, come ti dicevo prima, si è ballato parecchio, perché ci sono state un po' di separazioni importanti insomma durante la scrittura di questo disco, da professionali, personali, insomma, quindi emotivamente è stato un disco che ha avuto parecchie botte, e reggere a queste botte durante un periodo in cui devi scrivere il disco, devi dare, come dire, il meglio. Io sono proprio violentissimo, super esigente insomma dalla mia musica. Mi ha dimostrato che questa è proprio la roba mia. Se ho fatto un disco nonostante tutte queste robe, ho fatto un disco così bello che mi ha fatto innamorare di questo disco. Ho proprio bisogno di innamorarmi del disco nuovo e disinnamorarmi del vecchio quando faccio la musica. Se sono riuscito a fare questa cosa con questo disco qua, nonostante tutte queste botte, vuol dire proprio che mi piace fare la musica, ragazzi. Cioè proprio è una roba che è monolitica nella mia vita.

0: lontana.
1: Ma anche da questa parte, cioè poi con la musica si possono fare tanti mestieri e uno si deve disamorare di quel precedente per buttarsi bene in quello nuovo. A proposito di incontri, c'è stato quello con Achille Lauro, ma io ti devo dire che è proprio stesissima dall'incontro con Calcutta in Sabato Sera. A parte la frase "meno male che non c'è cultura, così almeno non ci fa paura credere nelle favole", che io trovo alle favole, perché esatto, credo che quello è proprio da pensarci, cioè da rielaborare, perché un po' è così, tu dici vabbè, almeno non proietto, non immagino cose ancora più belle, perché non abbiamo neanche la cultura più di immaginarle queste cose, e andiamo avanti così. Allora, tra i commenti che ti facevano su questa canzone, ma tipo a 4:36 potevi anche lasciare andare soltanto la musica, invece c'è questo mantra che secondo me è bellissimo: la musica di destra è fatta tutta con la I. Allora io pensavo, pensa a un artista che va sulla I, su qualsiasi di questi strumenti, e dice: allora mi fai una canzone come Davide Petrella, mi fai una canzone come Tropico. Si trova Cristo e Anticristo davanti insieme, praticamente.
2: Beh, no, non tanto, dai, alla fine sul discorso degli autori si fa sempre molta generalizzazione, cioè, perché chiaramente gli addetti ai lavori, anche tu in questo momento, la mia carriera torale magari la leghi alle canzoni di più grande successo, più visibile, alle hit, però no, in realtà abbiamo fatto pure la storia della musica italiana con canzoni.
1: Forse questa frase che dicevo prima, "meno male che non c'è cultura", dimostra proprio che tu hai una scrittura felice in toto, cioè o che se fai l'uno o se fai l'altro.
2: No, a me diverte sempre, che sia scrivere una canzone cantautorale o che sia una canzone leggera, cioè è proprio una roba che mi diverte, mi appassiona, mi piace imparare i linguaggi, sia rap, cioè proprio mi diverte giocare con tutto. Quando faccio il mio progetto, chiaramente ho la cifra che piace a me e che su di me spero stia bene.
1: Vabbè, poi tu hai una libertà estrema quando sei Tropico, cioè fai veramente tutto quello che vuoi, cioè perché qui tu ti sei espresso già in tanti modi, no?
2: Sì, no, questo disco devo dire mi ha messo alla prova, appunto perché volevo sperimentare delle cose che non avevo trovato prima, ecco, volevo trovare delle cose che non avevo trovato. Naufragare, ad esempio, è un linguaggio che non avevo ancora, cioè quell'ironia tagliente, insomma, diciamo un po' alla Dalla su certi dischi, era una roba che non avevo ancora trovato, mi ha reso felice trovarla. Felicità non andartene, c'è cioè un movimento un po' Brasile sotto, mi divertiva provare, ci ho messo un po', insomma, per trovarla. Ce ne sono diverse di canzoni che sono state delle prime volte che hanno, come dire, ammazzato 7-8 canzoni prima di arrivare, ecco, quindi.

0: alcune cose ce le dici anche tu e non ci penso anch'io, ad esempio, dove c'è un'invettiva remissiva, l'ho definita io, verso il sistema musico, tu dici, una delle espressioni che usi di più è penuna lucca, che tradotto per quelli che chiamano da fuori 081, cioè che cosa?
1: Penuna lucca, alluccare e gridare in napoletano. Cioè faccio musica perché sì, sfogo tanti dei miei demoni facendo musica e non invendo contro, diciamo, chissà chi io, chissà cosa.
0: Ecco, ce ne sono tanti di incontro in quest'album, anche Pink Floyd con Gali, anche se lì l'avrei vista anche da sola, cioè nel senso che tu veramente dai tanto in quella canzone. E poi tornare a casa con Brescia, là ci teletrasporti in un altro mondo. Io ho incontrato qualche giorno fa Alan Sorrenti proprio qui e io ho pensato a Los Angeles anni 80, quel mood lì, dove a un certo punto dite, anzi Brescia che dice, è finita anche la voglia di filosofeggiare, è arrivato il momento di uscire, di andare. Cioè, poi a un certo punto anche tu tagli a corto e dici vabbè raga, qua viviamo, no?
1: Sì, sì, no, no, ma io sono uno che la vita proprio la, come dire, se la vive tutti i giorni, proprio se la suda. Sono un grande appassionato della vita scomoda, della vita in strada, perché mi dà più stimoli, cioè non mi piace stare troppo comodo, avere troppe certezze. Quindi sì, fondamentalmente è un po' la... Io faccio una vita super zingara, sto sempre in giro. Quindi ci sono delle canzoni in cui, come dire, la cosa emerge parecchio, insomma, la mia curiosità nei confronti della vita.

0: ecco, è anche appunto, diciamo, quell'ironia, cose che non sai, dici meglio Merola che Frank Sinatra, e poi vabbè citi veramente tantissime cose intorno a noi e dici anche, siamo gente complessa, io tengo a un amico un po' italianizzato che non si fida più di se stesso, neanche di se stesso.
1: Sì, che quando arriva il successo gli dice fan presto, cioè nel senso che anche se arriva una cosa buona vuole che vada via presto, insomma, cioè che nel senso non le si nota più, non le nota più. No, io sono un grande osservatore dei miei amici, delle persone che mi stanno vicino, le persone con cui interagisco, perché tendenzialmente è gigante come cosa da dire, ma l'umanità è la cosa che mi appassiona di più, quindi come le persone reagiscono a quello che ci sta succedendo intorno mi incuriosisce parecchio, perché ognuno poi reagisce in modi diversi, di sicuro c'è un'inquietudine di fondo un po' per tutti. E mi piace vedere chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro a questi anni, insomma.
0: Ecco, tra l'altro noi avevamo presentato qui Perché mi sono innamorato di te, Se non te vuoi bene più, ripeto, questo video bellissimo con Peppe Lanzetta e Maria Vera Ratti, però Soli e disperati nel mare meraviglioso non è soltanto una nostra condizione, insomma, legata all'amore oppure allo stato d'animo. Tu l'hai pensata anche legata alla musica? Cioè, tanti artisti, musicisti che si ritrovano anche casomai ad avere un successo clamoroso, bellissimo, ma si vedono soli e disperati in questo mare meraviglioso che può essere poi la vita d'artista?
1: Sì, vabbè, chiaramente è una metafora che può essere attaccata, sì, a diverse cose. Chi la può attaccare alla musica, chi alla vita, chi alle relazioni, chi a un amico, insomma, ci sono tante le chiavi di lettura, anche per me stesso ne sono state tante. Quanto riguarda la musica, ti dico che più che soli e disperati in un mare meraviglioso, ti dico che è un bel giro di boa a sto periodo, cioè nel senso che stanno cambiando tante cose, stanno cambiando proprio in questi mesi, dalla fruizione online della musica, lo streaming sta cambiando parecchio, il peso che hanno le radio sta cambiando parecchio. Sono tante piccole rivoluzioni, banalmente, cioè MTV ieri ha detto, cioè qualche giorno fa, insomma, ha detto che non passerà più i videoclip musicali. Sono comunque delle piccole rivoluzioni tutte insieme che comunque fanno veramente un grande cambiamento. L'arrivo dell'AI nella musica, che comunque sarà una roba che a brevissimo avrà una rilevanza molto molto maggiore. Quindi sono curioso, ecco, sono curioso di vedere.
0: E lo stai percependo anche tu che l'AI sta comunque entrando, cioè la vedi accanto a te, vedi che molti la utilizzano?
1: Assolutamente sì, l'AI è tra noi e combatte tra noi, cioè nel senso è già in classifica, non è che la stanno cominciando ad usare, è proprio già in classifica.
0: Ma alcune piattaforme hanno pulito, insomma, hanno tolto tante canzoni create tutte con l'AI, però poi è anche difficile dire che cosa è creato tutto con l'AI e cosa invece è un mix.
1: Ma è impossibile risalire a cosa si fa con l'AI. Io ti dico personalmente, dico questa stupidaggine che in sostanza io non ho nulla contro, cioè comunque una risorsa in più, se la sai usare tutto può andare bene. Io personalmente non credo di usarla mai, perché non lascerei mai il divertimento, cioè la musica è proprio la mia vita, le canzoni, scrivere le canzoni sono la mia vita, devo farlo io, sennò non mi diverto, cioè non lo farei fare una macchina, un computer, un'altra persona, cioè devo farlo proprio io, cioè sennò è...
0: Io non è che ancora tengo le penne in mano, cioè nel senso...
1: Sì, assolutamente, immagina se ti dicessero che il tuo lavoro lo puoi far fare a... l'AI, cioè.
0: Sì, no, abbiamo fatto anche dei corsi, devo dire, con l'AI per preparare le interviste, per scrivere così, sì, assolutamente, anche per preparare degli spot. Lo spot del 1° maggio quest'anno era creato con l'AI.
1: No, ci sono delle cose, poi non so questo in particolare, ma ci sono delle cose applicate alla musica, applicate alla televisione, alla pubblicità, al cinema, che sono veramente rivoltanti, perché si usano semplicemente per risparmiare soldi. Però se risparmi soldi e metti una grafica di merda dietro al tuo, non lo so, concerto, dietro al tuo programma televisivo, dietro alla tua... hai risparmiato dei soldi, ma stai abituando il pubblico a un livello basso, ecco, di immagini, di tante altre cose, insomma.
0: Anche di gusto, io faccio sempre questo esempio, l'ho fatto anche durante il corso, io sviluppavo in bianco e nero con mio padre, era lui e io guardavo, poi lui mi metteva davanti 7 fotografie in bianco e nero, mi diceva scegli quale, e dicevo era lo stesso scatto, e dico ma in che senso, dov'è la differenza? Invece c'erano dei gradienti che poi a guardarli bene erano completamente diversi.
1: Sì, ci si disabituerà a trovare delle differenze, ma magari questa era molto difficile. Però anche differenze più semplici, cioè banalmente apri il telefonino e vedi scorri reel di Instagram, di TikTok, si comincia già a far fatica a distinguere tra i cose vere. Sarò bene? Sarò male?
0: Tutto un appello, lasciate perdere le creature, perché insomma ci sono tutti questi bambini, non so se hai visto questi reel tutti fatti con bambini che non esistono, a caso mai fatene qualcuno in più e evitiamo di usarli, no? Perché sono i più postati, i più utilizzati anche per ridere, però insomma.
1: No, ce ne sono tante, sì, di deriva. Ecco, io personalmente non riesco ad appassionarmici più di tanto, però ripeto, il mondo è bello perché è vario, che speriamo che ne facciano buon uso.
0: Infiniti modi di rovinare tutto, proprio chiudi in maniera abbastanza delirante, direi, no? Come?
1: Vabbè, sono un grande campione di rovinare le cose, cioè nel senso che appunto per il discorso di complicarsi la vita, se vedo che sto troppo comodo, sto troppo sereno, ce la faccio, mi annoio a fare musica, mi annoio nella vita, ho bisogno proprio di complicarmene le cose, quindi anche se tutto è ok, tutto va bene, devo fare in modo di far succedere la tarantella, perché sennò non riesco a trovare gli stimoli giusti, quindi devo veramente fare una vita scomoda, ecco, se no non so trovare un'altra parola.
0: La famosa terra che non ti regge, insomma, che dice.
1: Sì. Sì, no, è proprio una roba che evidentemente è nella mia indole, cioè nel senso io ho quest'indole qui e me la tengo cara cara, nel bene e nel male, però evidentemente a qualcosa serve per la, come dire, per la scrittura.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie di tutto.

E allora ringraziamo Davide Petrella in arte, anzi in vita direi, Tropico, e ricordo le date del tour: il 29 novembre sarà a Roma all'Atlantico, speriamo di esserci tutti insieme a lui, 4 dicembre a Molfetta all'Eremo Club di Bari, il 9 dicembre a Milano al Fabric, il 14 dicembre a Bologna all'Estragon e poi due date a Napoli, la prima sold out, quella del 22 dicembre, e poi praticamente a Natale, l'antivigilia come si dice, sempre a Napoli una nuova data al Pala Partenope appunto il 23 dicembre. E poi insomma auguriamo a Davide veramente ogni bene perché lo merita, e non possiamo che chiudere con una delle sue canzoni più belle di quest'ultimo album a cui tengo moltissimo. Grazie, quindi vi ridò appuntamento a venerdì ore 13:19 qui su Rai Radio Tutto Italiano, e poi c'è il podcast della puntata anche di Isoradio, dove avevamo ospite anche Alberto Berto, il figlio di Pierangelo Bertoli, per presentare il premio di quest'anno, e oltre insomma dalla Sorrenti, che potete ritrovare anche qui nella versione integrale sul podcast invece di Rai Radio Tutta Italiana. Comunque voi dovete stare su Rai Radio Tutta Italiana e Isoradio, e lì sicuramente la buona musica, quella scelta, sarà con voi. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa e da Disco Rai. Poi a proposito, sono rientrata e oggi è il compleanno del nostro Gian Maurizio Federale, di mia madre, che faccio, non ve lo dico, ogni bene anche a loro.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati,

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni. E noi ve le faremo ascoltare, dagli anni 60 fino ad oggi, in Un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: dell'acqua, il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: E quindi ci siamo, Disco Rai, la musica scelta, arriva anche su Rai Radio Tutta Italiana con la nuova collocazione il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, praticamente il mercoledì subito dopo la diretta su Isole Radio che va dalle 22.15 alle 24, ma soprattutto per regalarvi un approfondimento su molte delle cose che abbiamo detto anche durante la diretta su Isole Radio. Proprio ieri sera abbiamo presentato il nuovo album di un artista a cui teniamo tantissimo, però soltanto qui potete ascoltare la versione integrale dell'intervista e soprattutto molte delle canzoni di quest'album a cui tengo molto, che è Soli e Disperati nel mare meraviglioso di Tropico, conosciuto anche ovviamente come un autore molto prezioso, cioè Davide Petrella, ma il progetto, la realtà, non più che progetto, l'artista Tropico è sicuramente uno dei più interessanti negli ultimi mesi e anni nella scena italiana e non soltanto quella napoletana come dice qualcuno, anche perché obiettivamente è vero che la musica napoletana ha una storia a sé, ha una vita a sé, ma è perfettamente integrata, totalmente integrata in quella italiana, è una parte viva, direi forse la più viva della musica italiana, e quindi è un grandissimo rappresentante di tutte le musiche. Io spesso, insomma, diciamo così scherzando, gli dico che è un po' Clark Kent, un po' Superman, ma in realtà trovo molto più Superman la versione Clark Kent, che è assolutamente interessante, e per questo ve la presento sempre con grande entusiasmo. Non sto lì a citare tutte le canzoni che Davide Petrella ha scritto per gli altri, Due vite, Cenere, Targa Tenco per O forse sei tu, non è questo l'importante, l'importante è ascoltarlo come autore preziosissimo. Quindi io inizierei con una canzone che non è contenuto in Soli e Disperati nel mare meraviglioso, anche se ce ne sono veramente tantissime che voglio farvi ascoltare oggi, quindi andiamo subito ad incontrarlo e andiamo subito ad estrapolare insomma canzoni che veramente sono delle vere e proprie chicche, che non sono ancora, attenzione, sia l'album che i singoli non sono entrati perfettamente nella classifica Fimi, come purtroppo a volte, non dico spesso, ma a volte succede. Quindi speriamo attraverso queste trasmissioni, ma soprattutto speriamo Carlo, come ho detto anche ieri sera in diretta, insomma, che si dia la giusta visibilità finalmente a Tropico.

0: allora, bentornati a Disco Rai. Allora, Disco Rai, il sottotitolo alla musica scelta, perché noi ce ne andiamo proprio a cercare, a scegliere, a coltivare, così come fa il tuo pubblico. Benvenuto a Tropico.
1: Ciao, grazie mille.
0: È un pubblico molto esigente, molto attento, tu lo sai, come dire, ne sei abbastanza cosciente, e quando ti presenti come Tropico crei quello che è un vero e proprio, neanche progetto ma percorso, con stati d'animo anche molto forti. Ti definisco un neoromantico anche molte volte decadente, e anche con molte critiche che fai un po' a te stesso, un po' a tutto il mondo che ti circonda, no?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, mi piace sempre dire questa cosa. Le canzoni, io spesso parlo di relazioni, parlo d'amore, insomma, sicuramente la mia visione dell'amore non è felicità, un bicchiere di vino con un panino, diciamo, quindi mi piacciono gli amori un po' più tormentati, un po' più disgraziati, ecco, mi accendono di più.
0: Infatti io ho ribattezzato questo album Soli e Liberi nel mare meraviglioso, perché solo il mare meraviglioso, cioè, mi dà quest'idea, soli ancora di più. Invece giustamente c'è della disperazione nel titolo Soli e Disperati, ma la tua mi sembra molto sincera, cioè non artefatta, no? E, pensavo a due canzoni in particolare, Felicità non andartene, dove c'è un mood che sembra quasi fuori tempo, cioè questo attaccamento proprio, diciamo così, più che altro anche al concetto della amore, sembra una cosa fuori dai nostri tempi, no? E anche Indemolirsi al bar, che trovo fortemente decadente.
1: Sì, allora, Felicità non andartene ce l'avevo proprio, mi piaceva l'idea di prendermela in prima persona, proprio ritrattarla come una persona, usare Felicità proprio come se fosse un nome, diciamo, mettiamola così. Sì, sono innamorato pure io di questa canzone, anche di Demolirsi a bar. Sono delle canzoni molto sincere, sono proprio i fatti miei, cioè nel senso, sono proprio le canzoni che scrivi in mezz'ora, capito? Che inizi a scrivere con quell'idea e in mezz'ora l'hai buttata giù. Sono proprio sincere. Devo dire la verità, questo disco quasi tutto si è scritto così, cioè quasi tutto di getto, proprio per esigenza. Quindi sono veramente felice. È stato un viaggio lunghissimo, insomma, molto travagliato, devo dire la verità, si è ballato di più rispetto ai rischi precedenti. Però è quello che mi ha insegnato più cose finora, proprio 10-0 sugli altri.

0: sì, un po' perché insomma non so emotivamente come lo puoi aver vissuto tu, però chi lo ascolta effettivamente fa un po' questo percorso con te, no? E allora penso a Naufragare, che forse è una delle canzoni più coinvolgenti, e alcuni scrivevano come commento: o c'è del Dalla nel tropico, perché comunque c'è anche un linguaggio che non è mai scontato, cioè non è soltanto naufragare, quindi usare quelle parole che possono essere legate a questo concetto, lo fai anche comunque con una sottile ironia e anche una forte malinconia e disperazione comunque che sottende questa ironia.
1: Sì, sì, sì, cioè diciamo al di là di, mi citavi Dalla, sono veramente felice insomma che un po' quelli che sono i miei capisaldi, che sono comunque Dalla, Daniele e Lennon, le persone li notano insomma nella mia musica, e alle volte insomma è più facile, alle volte meno, e quando è meno scontato e lo vanno a notare sono proprio felice, insomma, che vuol dire che ce l'ho proprio addosso io queste cose. E questo disco ce n'è diverse insomma di chiavi di lettura, cioè nel senso che è stato un disco che, come ti dicevo prima, si è ballato parecchio, perché ci sono state un po' di separazioni importanti insomma durante la scrittura di questo disco, da professionali, personali, insomma, quindi emotivamente è stato un disco che ha avuto parecchie botte, e reggere a queste botte durante un periodo in cui devi scrivere il disco, devi dare, come dire, il meglio. Io sono proprio violentissimo, super esigente insomma dalla mia musica. Mi ha dimostrato che questa è proprio la roba mia. Se ho fatto un disco nonostante tutte queste robe, ho fatto un disco così bello che mi ha fatto innamorare di questo disco. Ho proprio bisogno di innamorarmi del disco nuovo e disinnamorarmi del vecchio quando faccio la musica. Se sono riuscito a fare questa cosa con questo disco qua, nonostante tutte queste botte, vuol dire proprio che mi piace fare la musica, ragazzi. Cioè proprio è una roba che è monolitica nella mia vita.

0: lontana.
1: Ma anche da questa parte, cioè poi con la musica si possono fare tanti mestieri e uno si deve disamorare di quel precedente per buttarsi bene in quello nuovo. A proposito di incontri, c'è stato quello con Achille Lauro, ma io ti devo dire che è proprio stesissima dall'incontro con Calcutta in sabato sera. A parte la frase meno male che non c'è cultura, così almeno non ci fa paura credere nelle favole, che io trovo alle favole, perché esatto, credo che quello è proprio da pensarci, cioè da rielaborare, perché un po' è così, tu dici vabbè, almeno non proietto, non immagino cose ancora più belle, perché non abbiamo neanche la cultura più di immaginarle queste cose, e andiamo avanti così. Allora, tra i commenti che ti facevano su questa canzone, ma tipo a 4:36 potevi anche lasciare andare soltanto la musica, invece c'è questo mantra che secondo me è bellissimo: la musica di destra è fatta tutta con la I. Allora io pensavo, pensa a un artista che va sulla I, su qualsiasi di questi strumenti, e dice: allora mi fai una canzone come Davide Petrella, mi fai una canzone come Tropico. Si trova Cristo e Anticristo davanti insieme praticamente.
2: Beh, no, non tanto, dai, alla fine sul discorso degli autori si fa sempre molta generalizzazione, cioè perché chiaramente gli addetti ai lavori, anche tu in questo momento, la mia carriera autorale magari la leghi alle canzoni di più grande successo, più visibile, le hit, però no, in realtà abbiamo fatto pure la storia della musica italiana con canzoni.
1: Forse questa frase che dicevo prima, meno male che non c'è cultura, dimostra proprio che tu hai una scrittura felice in toto, cioè o che se fai l'uno o se fai l'altro.
2: No, a me diverte sempre che sia scrivere una canzone cantautorale o che sia una canzone leggera, cioè è proprio una roba che mi diverte, mi appassiona, mi piace imparare i linguaggi, sia rap, cioè proprio mi diverte giocare con tutto. Quando faccio il mio progetto, chiaramente ho la cifra che piace a me e che su di me spero stia bene.
1: Vabbè, poi tu hai una libertà estrema quando sei Tropico, cioè fai veramente tutto quello che vuoi, cioè perché qui tu ti sei espresso già in tanti modi, no?
2: Sì, no, questo disco devo dire mi ha messo alla prova, appunto perché volevo sperimentare delle cose che non avevo trovato prima, ecco, volevo trovare delle cose che non avevo trovato. Naufragare, ad esempio, è un linguaggio che non avevo ancora, cioè quell'ironia tagliente, insomma, diciamo un po' alla Dalla su certi dischi. Era una roba che non avevo ancora trovato, mi ha reso felice trovarla. Felicità non andartene, c'è un movimento un po' Brasile sotto, mi divertiva provare, ci ho messo un po', insomma, per trovarla. Ce ne sono diverse di canzoni che sono state delle prime volte che hanno, come dire, ammazzato 7-8 canzoni prima di arrivare, ecco, quindi.

0: alcune cose ce le dici anche tu, e non ci penso anch'io, ad esempio, dove c'è un'invettiva remissiva, l'ho definita io, verso il sistema musico, tu dici, una delle espressioni che usi di più è per una lucca, che tradotto per quelli che chiamano da fuori 081, cioè che cosa?
1: Per una lucca, alluccare e gridare in napoletano. Cioè faccio musica perché sì, sfogo tanti dei miei demoni facendo musica e non invendo contro, diciamo, chissà chi o chissà cosa.
0: Ecco, ce ne sono tanti di incontro in quest'album, anche Pink Floyd con Gali, anche se lì l'avrei vista anche da sola, cioè nel senso che tu veramente dai tanto in quella canzone. E poi Tornare a casa con Brescia, là ci teletrasporti in un altro mondo. Io ho incontrato qualche giorno fa Alan Sorrenti proprio qui, e io ho pensato a Los Angeles anni 80, quel mood lì, dove a un certo punto dite, anzi Brescia che dice, è finita anche la voglia di filosofeggiare, è arrivato il momento di uscire, di andare. Cioè, poi a un certo punto anche tu tagli a corto e dici, vabbè raga, qua viviamo, no?
1: Sì, no, ma io sono uno che la vita proprio la, come dire, se la vive tutti i giorni, proprio se la suda. Sono un grande appassionato della vita scomoda, della vita in strada, perché mi dà più stimoli, cioè non mi piace stare troppo comodo, avere troppe certezze. Quindi sì, fondamentalmente è un po' la,

0: Ecco, è anche appunto, diciamo, quell'ironia, cose che non sai, dici meglio Merola che Frank Sinatra, e poi vabbè citi veramente tantissime cose intorno a noi e dici anche siamo gente complessa. Io tengo a un amico un po' italianizzato che non si fida più di se stesso, neanche di se stesso.
1: Sì, che quando arriva il successo gli dice fan presto, cioè nel senso che anche se arriva una cosa buona vuole che vada via presto, insomma, cioè che nel senso non le si nota più, non le nota più. No, io sono un grande osservatore dei miei amici, delle persone che mi stanno vicino, le persone con cui interagisco, perché tendenzialmente è gigante come cosa da dire, ma l'umanità è la cosa che mi appassiona di più. Quindi come le persone reagiscono a quello che ci sta succedendo intorno mi incuriosisce parecchio, perché ognuno poi reagisce in modi diversi. Di sicuro c'è un'inquietudine di fondo un po' per tutti. E mi piace vedere chi reagisce in un modo e chi reagisce in un altro a questo, a questi anni, insomma.
0: Ecco, tra l'altro noi avevamo presentato qui perché mi sono innamorato di te, se non ti vuoi bene più, ripeto, questo video bellissimo con Peppe Lanzetta e Maria Vera Ratti, però Soli e disperati nel mare meraviglioso non è soltanto una nostra condizione, insomma, legata all'amore oppure allo stato d'animo. Tu l'hai pensata anche legata alla musica? Cioè tanti artisti, musicisti che si ritrovano anche casomai ad avere un successo clamoroso, bellissimo, ma si vedono soli e disperati in questo mare meraviglioso che può essere poi la vita d'artista?
1: Sì, vabbè, chiaramente una metafora che può essere attaccata, sì, a diverse cose. Chi lo può attaccare

0: musica, chi ha la vita, chi ha le relazioni, chi ha un amico, insomma ci sono tante le chiavi di lettura, anche per me stesso ne sono state tante. Per quanto riguarda la musica, ti dico che più che soli e disperati in un mare meraviglioso, ti dico che è un bel giro di boa a sto periodo, cioè nel senso che stanno cambiando tante cose, e stanno cambiando proprio in questi mesi, dalla fruizione online della musica, lo streaming sta cambiando parecchio, il peso che hanno le radio sta cambiando parecchio, ci sono tante piccole rivoluzioni, banalmente, cioè MTV ieri ha detto, cioè qualche giorno fa insomma, ha detto che non passerà più i videoclip musicali, sono comunque delle piccole rivoluzioni tutte insieme che comunque fanno veramente un grande cambiamento. L'arrivo della AI nella musica, che comunque sarà una roba che a brevissimo avrà una rilevanza molto molto maggiore. Quindi sono curioso di vedere.
1: E lo stai percependo anche tu, che l'AI sta comunque entrando, cioè la vedi accanto a te, vedi che molti la utilizzano?
0: Assolutamente sì, l'AI è tra noi e combatte tra noi, cioè nel senso è già in classifica, non è che la stanno cominciando ad usare, è proprio già in classifica.
1: Perché alcune piattaforme hanno pulito, insomma, hanno tolto tante canzoni create tutte con l'AI, però poi è anche difficile dire che cosa è creato tutto con l'AI e cosa invece è un mix.
0: Ma è impossibile risalire a cosa si fa con l'AI. Io ti dico personalmente, dico questa stupidaggine che in sostanza io non ho nulla contro, cioè comunque una risorsa in più, se la si usare tutto può andare bene. Io personalmente non credo di usarla mai, perché non lascerei mai il divertimento, cioè la musica è proprio la mia vita, le canzoni, scrivere le canzoni sono la mia vita, devo farlo io, sennò non mi diverto, cioè non lo farei fare una macchina, un computer, un'altra persona, cioè devo farlo proprio io, cioè sennò è...
1: Io non è che ancora tengo le penne in mano, cioè nel senso...
0: Sì, assolutamente, immagina se ti dicessero che il tuo lavoro lo puoi far fare a... l'AI, cioè.
1: Sì, no, abbiamo fatto anche dei corsi, devo dire, con l'AI per preparare le interviste, per scrivere così, sì, assolutamente, anche per preparare degli spot. Lo spot del 1° maggio quest'anno era creato con l'AI.
0: No, ci sono delle cose, poi non so questo in particolare, ma ci sono delle cose applicate alla musica, applicate alla televisione, alla pubblicità, al cinema, che sono veramente rivoltanti, perché si usano semplicemente per risparmiare soldi. Però se risparmi soldi e metti una grafica di merda dietro al tuo, non so, concerto, dietro al tuo programma televisivo, dietro alla tua... hai risparmiato dei soldi, ma stai abituando il pubblico a un livello basso, ecco, di immagini, di tante altre cose, insomma.
1: Anche di cultura, io faccio sempre questo esempio, l'ho fatto anche durante il corso, io sviluppavo in bianco e nero con mio padre, era lui e io guardavo, poi lui mi metteva davanti 7 fotografie in bianco e nero, mi diceva scegli quale, e dicevo era lo stesso scatto, e io dico ma in che senso, dov'è la differenza? Invece c'erano dei gradienti che poi a guardarli bene erano completamente diversi.
0: Sì, ci si disabituerà a trovare delle differenze, ma magari questa sarà molto difficile. Però anche differenze più semplici, cioè banalmente apri il telefonino e vedi scorri reel di Instagram, di TikTok, e si comincia già a far fatica a distinguere tra le cose vere. Boh, sarà un bene, sarà un male.
1: Tutto un appello, lasciate perdere le creature, perché insomma ci sono tutti questi bambini, non so se hai visto questi reel, tutti fatti con bambini che non esistono, a caso mai fatene qualcuno in più e evitiamo di usarli, no? Perché sono i più postati, più utilizzati anche per ridere, però insomma.
0: No, ce ne sono tante, sì, di deriva. Ecco, io personalmente non riesco ad appassionarmici più di tanto, però ripeto, il mondo è bello perché è vario, che speriamo che ne facciano buon uso.
1: Infiniti modi di rovinare tutto, proprio chiudi in maniera abbastanza delirante, direi, no? Come?
0: Vabbè, sono un grande campione di rovinare le cose, cioè nel senso che appunto per il discorso di complicarsi la vita, se vedo che sto troppo comodo, sto troppo sereno, ce la faccio, mi annoio a fare musica, mi annoio nella vita, ho bisogno proprio di complicarmene le cose, quindi anche se tutto è ok, tutto va bene, devo fare in modo di far succedere la tarantella, perché sennò non riesco a trovare gli stimoli giusti, quindi devo veramente fare una vita scomoda, ecco, se non so trovare un'altra parola.
1: La famosa terra che non ti regge, insomma, che dice...
0: Sì. Sì, no, è proprio una roba che evidentemente è nella mia indole, cioè nel senso io ho quest'indole qui e me la tengo cara cara, nel bene e nel male, però evidentemente a qualcosa serve per la, come dire, per la scrittura.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.

E allora ringraziamo Davide Petrella in arte, anzi in vita direi, Tropico, e ricordo le date del tour: il 29 novembre sarà a Roma all'Atlantico, speriamo di esserci tutti insieme a lui, 4 dicembre a Molfetta all'Eremo Club di Bari, il 9 dicembre a Milano al Fabric, il 14 dicembre a Bologna all'Estragon e poi due date a Napoli, la prima sold out, quella del 22 dicembre, e poi praticamente a Natale, l'antivigilia come si dice, sempre a Napoli una nuova data al Pala Partenope appunto il 23 dicembre. E poi insomma auguriamo a Davide veramente ogni bene perché lo merita, e non possiamo che chiudere con una delle sue canzoni più belle di quest'ultimo album a cui tengo moltissimo. Grazie, quindi vi ridò appuntamento a venerdì ore 13:19 qui su Rai Radio Tutto Italiano, e poi c'è il podcast della puntata anche di Isoradio, dove avevamo ospite anche Alberto Bertoli, il figlio di Pierangelo Bertoli, per presentare il premio di quest'anno, e oltre insomma dalla Sorrenti, che potete ritrovare anche qui nella versione integrale sul podcast invece di Rai Radio Tutta Italiana. Comunque voi dovete stare su Rai Radio Tutta Italiana e Isoradio, e lì sicuramente la buona musica, quella scelta, sarà con voi. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa e da Disco Rai. Poi a proposito, sono rientrata e oggi è il compleanno del nostro Gian Maurizio Federale e di mia madre, che faccio, non ve lo dico, ogni bene anche a loro.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, non mi ritrovo a volare, bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

non piace da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Aspe, mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet, finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram, amore ambizione già dentro il mio starter.
1: E ci siamo, eccoci qua, bentornati. Ecco, scusate, ci siamo, un po' infiltrati all'interno della programmazione musicale.
2: La cosa
1: molto.
2: Io a te, a loro.
1: Io a te, a tu, a me, per sempre. No, perché c'era anche Santa Vicia. Allora, siamo sempre Fabiola Ciminelle, Marco Di Buono, e siamo in diretta su Radio Live Napoli e su Rai Radio tutta italiana. Ci siamo collegati questa mattina, abbiamo raccontato un po' la conferenza stampa della presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione 26-27, ma non è finita qui, vero?
2: Ci siamo cambiati, siamo andati in hotel, abbiamo fatto un cambio outfit. Perché? Perché dobbiamo raccontare
1: giallo, la
2: tutto.
1: Fabiola Ciminelli è in giallo questa
2: giallo
1: sera,
2: chiaro. Hai avuto molti complimenti dalle donne ed è la cosa più bella,
1: perché
2: qui dobbiamo raccontare quello che realmente succede, lo dobbiamo far visualizzare, vedere, immaginare, perché qui fuori c'è, a parte una piazza della Repubblica, se non erro, meravigliosa,
1: zeppa di gente.
2: Tanti fan sono arrivati
1: Devo dire
2: che quando è arrivato Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026,
1: c'è stata l'esplosione. Anche quando sono entrato io non te ne sei accorta.
2: Sei arrivato alle 18 puntuali, 18, c'è stato un boato.
1: Più che altro perché è caduto un palo della luce.
2: Poi silenzio stampa alle 20, altro boato, però intanto ecco, c'è stato vediamo comunque personaggi che stanno entrando, direttori, tali.
1: Ubichiamoci,
2: a Teatro delle Muse.
1: Qui ad Ancona, appunto questa c'è la serata finale di presentazione dei palinsesti, e quindi c'è stata la conferenza stampa e questa sera grande festa con grande concerto poi dopo.
2: Chissà cosa ci aspetterà. Intanto vedo un piano forte, ma io aspetta, voglio un attimo tornare indietro.
1: Vai, a
2: Piazza della Repubblica.
1: Vai, torniamo a Piazza della Repubblica.
2: Ci tengo, il momento più bello, abbiamo fatto dei lanci, abbiamo intervistato tantissimi artisti, talent, conduttori, ecco, della grande mamma Rai, ed è stato molto emozionante. E poi ci siamo anche intervistati insieme, ci siamo, intervistiamoci anche noi da talent.
1: Lei
2: ci siamo
1: intervistata
2: divertiti.
1: A me, io intervistata a lei,
2: abbiamo fatto quello che insomma
1: due cialtroni abbiamo fatto.
2: Ci siamo divertiti, abbiamo vissuto in pieno proprio questo evento, questi due giorni, perché oggi deve finire, cioè ecco alle 20:30
1: oggi deve finire.
2: Chiude questo evento, sembra che siamo da una settimana, invece no, sono due giorni, proprio perché si vive intensamente ogni momento, ogni singolo appuntamento.
1: Anche grazie al caldo
2: io non sto soffrendo molto.
1: No, prima
2: devo
1: però
2: dire.
1: Hai sofferto fuori, nemmeno
2: un po', però c'è la cipria che ogni tanto metto in borsa e me la tampono.
1: Ecco che cosa ho dimenticato io, la cipria. Ho dimenticato la cipria. Va bene, comunque tra poco inizierà la serata. Io direi che poi la cominciamo a raccontare. Come abbiamo detto, siamo in questo bellissimo teatro delle Muse ad Ancona. Ricordiamoci che Ancona sarà la capitale italiana della cultura nel 2028, ci sta ospitando per questa appunto per questa presentazione dei palinsesti invernali. E che facciamo? Ascoltiamo un po' di musica nel frattempo, poi torneremo qui perché vi racconteremo prima dell'inizio appunto della serata cosa accadrà. Fabiola,
2: chi lo sa, dimmi
1: una canzone che vuoi ascoltare.
2: Io direi, non so se il regista, il nostro angelo,
1: è pronto, perché lui sta sul pezzo.
2: In realtà è questa Piazza della Repubblica, ha innalzato la sua voce, la sua vittoria.
1: Un altro boato, è vero.
2: Sal Da Vinci.
1: Quando c'è stato lui.
2: Hanno aperto così, ragazzi, hanno aperto con lui. Sal Da Vinci, per sempre, sì.
1: Senti, ma la cantiamo nel frattempo anche noi?
2: Sì, tutta. Ma non te la dedico.
1: Che cattiva, ciao, vai, Sal!

0: sì.
1: Cioè voi vi siete persi il balletto di Marco che ci ha messo tutto l'entusiasmo e la cazzimma, se
2: perché siamo non si vede perché siamo napoletana.
1: Ah.
2: Salutiamo allora, gli amici di Radio Live Napoli
1: e di Rai Radio di Rai Radio tutta italiana. Ah, hai fatto
2: ho preso in castagna.
1: Sì, perché ha detto aspetta.
2: Allora,
1: aspetta,
2: sei pronta? Ti presento. Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella.
1: Rai Radio tutta italiana, Marco Di Buono.
2: Ma che bella questa cosa congiunta che stiamo trasmettendo su due radio contemporaneamente.
1: Ma quindi, grazie anche
2: come
1: al nostro
2: discorso di Mattarella che lo fa a reti unificate. Io e te facciamo il discorso.
1: Ma è anche
2: facciamo
1: grazie al
2: radio.
1: Nostro Angelo.
2: Allora, io faccio una cosa, facciamo fare un saluto.
1: Che è successo?
2: C'è Tiberio D'Imperi davanti a noi.
1: Qua giochiamo al gioco del mimo.
2: Aspetta, vieni qua, Tiberio.
3: Un gesto che non significa vittoria.
2: Sì.
3: Che non significa dare un taglio, ma significa approfittare della pubblicità per fare altre cose. Voi avete la pubblicità, avete una pausa pubblicitaria.
1: Certo.
2: No, è appena finita la canzone, quindi adesso non ci
3: allora,
2: possiamo
3: durante
2: muovere.
3: Durante la canzone uno ne approfitta e
2: segna due con le dita.
3: No, va in bagno, insomma. Se non si era capita l'ardita metafora.
2: Si era capito. Tiberio, allora sei... Sì. Vabbè, no, ne abbiamo già parlato prima, però adesso siamo in diretta a Radio Live Napoli e Rai Radio tutta italiana.
3: Dilla tutto. Scandisci
2: Radio Live Napoli.
3: Aspetta, Radio Live Napoli
2: in diretta contemporanea. Come fa il presidente Mattarella?
3: La Radio Live Napoli è una cosa.
2: Sì.
3: In diretta non è un altro emittente.
2: In diretta no.
3: Ma è un participio presente.
2: Sì.
3: Okay.
2: Insieme e c'è l'altra radio. La vuoi sapere qual è? Rai Radio tutta italiana.
3: Rai Radio tutta italiana. Quindi c'è neanche Rai Radio tutta straniera.
2: No, quella straniera non c'è,
3: Rai
2: perché
3: Radio
2: siamo
3: tutta
2: in Italia.
3: Inglese.
2: Nemmeno.
3: Rai Radio.
1: È come il nuovo canale italiana che abbiamo visto oggi questa mattina lanciato dai nuovi palinsesti della nuova stagione.
3: Radio Rai Italians do it better.
2: Allora, Rai Italia esiste, cioè Rai, sì, Rai Italia, giustamente. Facciamo Rai Italia do it better, Italian.
3: Non lo so,
2: facciamo
3: Rai
2: qualcosa.
3: Radio Italia, Rai Radio Italia, do it better.
1: Tiberio, allora, fa caldo, ma è arrivato Tiberio.
3: No, la verità
1: è
3: che al quinto bicchiere di rosato che la Regione Marche ha
2: offerto
3: la cantina Moroder. Moroder, poi dopo non lo so.
1: E quindi deve smaltire un po' di
3: sono parente lontana di Giorgio Moroder, no, lo dico perché alla radio Giorgio Moroder e anche alla musica ha regalato belle pagine.
2: Belle, sì,
3: si è divertito con Donna Summer.
2: Senti, volevo sapere una cosa, visto e considerato che tu la mattina durante l'inverno, la stagione inverno, autunno inverno,
3: ma anche durante primavera inizio estate
2: ti svegli presto, quando non hai impegni televisivi appunto riesci, no, lo chiedo per un amico che c'hai davanti, per essere io, riesci a svegliarti più tardi?
1: No, ma soprattutto cosa
3: mi
1: fai?
3: Mi sveglio
1: anche
2: alla stessa ora,
3: mi sveglio, faccio le visitors vado
1: e cosa fai? Sono curiosa, cosa fai?
2: No, te l'ha detto, fa le visite.
1: Dopo le visite.
3: Scusa, eri disattenta.
1: Sì, sì, perché è entrato il nostro direttore Gianfranco Cusini che salutiamo.
3: Da una certa età in poi abbiamo un altro tipo di problema che voi donne non avete.
1: E tutto il tempo, tutta la giornata.
3: Tutta
1: questo.
3: La giornata.
1: Tutta la giornata. Ma...
3: niente, sono uno zombie. Dopo la V di Visitors e la Z di Zombie, che vuoi fare quando ti svegli alle 2:30
1: del
3: mattino?
1: O di Zorro, chissà. O di Zorro.
3: No, Zorro.
1: No, ormai.
3: Che poi vorrei capire una cosa, anche Zorro con questa storia che si metteva la mascherina, quei baffetti e non lo riconosceva nessuno. Poi se aveva la mascherina,
2: lo sai.
1: Era brutto.
3: Non lo so.
2: C'ho sempre,
3: come
2: Diabolik
3: che gira sempre con la Jaguar E-Type. Ormai è una macchina d'epoca, ce ne stanno due.
2: Eppure, quindi se sei quello sei inevitabilmente, vabbè, comunque
3: qui c'è un signore in giacca e cravatta
2: è il nostro
3: anche...
2: direttore delle radio digitali e podcast
3: radio
2: Gianfranco
3: digitale
2: Zizzini.
3: et podcast complimenti
2: sì.
3: Cioè anche l'aria da un atletico
2: e lo è non
1: sportivo.
2: Come noi, non come me,
3: no, io ormai
2: ecco.
3: Sono anziano, faccio Pilates, quindi
2: io sono generazione preistoria, non so tu.
3: Io sono della generazione Rai Storia, per quanto sono attaccato all'azienda. E con questo credo di poter chiudere, ricordandovi che il buongiorno si vede dall'1 mattina. News.
2: Grazie a Tiberio D'Imperi, grazie.
1: Grazie.
2: Puoi andare tranquillamente dove stavi andando. Vai. se trovi del vino portalo, grazie. Grazie.
1: Ciao,
2: Tiberio.
1: Grazie, ci ho fatto compagnia straordinario, ecco, fare ogni tanto una chiacchiera con chi si
2: e noi,
1: ci
2: noi
1: viene
2: siamo
1: a trovare
2: qui in questa postazione,
1: anche.
2: Se passa qualcuno noi lo catturiamo inevitabilmente.
1: Sì, perché intanto pianino il teatro si sta riempendo,
2: sì,
1: perché alle 20:30 tra pochissimi minuti
2: più o meno
1: si apre il sipario,
2: wow.
1: E parte questo straordinario evento, questa serata che chissà, io non so nulla, Marco, non so cosa ci aspetta
2: insieme,
1: c'è un pianoforte
2: insieme.
1: C'è della musica, forse c'è della musica, c'è della musica, perché noi siamo una radio.
2: Allora c'è una cantante italiana molto molto importante, una cantante, una cantautrice, un'autrice, insomma ha scritto tante belle canzoni, tante belle
1: pagine
2: della musica italiana, ve lo diremo dopo con calma, così rimangono sintonizzati qui a Radio Live Napoli, su Rai Radio Tutta Italiana, perché tra poco vi svelerò chi sarà questa cantante, questa rocker italiana.
1: Io la amo letteralmente, ma adesso
2: ecco,
1: parlando di musica, io
2: comunque,
1: direi di far ascoltare.
2: Sì, ho capito, però
1: che succede?
2: L'ho capito che io ti sto dando, se ti do fastidio lo puoi dire, ecco,
1: no,
2: mi puoi dire proprio
1: in napoletano.
2: No, mi puoi dire Marco che fastidio, me lo puoi dire, dimmelo Marco,
1: che fastidio. Io non so più cos'è normale,

0: Salabiti, anime core.
1: Ragazzi, Marco sta impazzendo in questo teatro.
0: Anime core, guarda quanto bello, quanto mi sto divertendo. Mi sto divertendo.
1: Ah, perché ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo rilassare, dobbiamo soprattutto far quello che ci piace. Noi siamo qui perché a noi piace essere qui, farvi compagnia, raccontarvi quello che tra pochissimo staremo per vedere.
0: Non lo sappiamo nemmeno noi,
1: è tutta una surprise.
0: Ma
1: però
0: facciamo,
1: ci siamo. Ma facciamo
0: come si dice, no? Come dicono i giovani, facciamo un recap.
1: Sì,
0: facciamo un recap, ovvero. Sì. Allora, innanzitutto,
1: guarda che oggi c'è la moda, ne parlavamo questa mattina, di utilizzare noi italiani ogni due tempi una parola in English.
0: Recap,
1: recap.
0: Facciamo un
1: mission.
0: Recap. Allora, facciamo una mission. Abbiamo una
1: performance.
0: Fare un recap, non lo facciamo parlare, c'è qui che ci guarda. Allora, il nostro regista, che è anche uno speaker radiofonico, perché lui è bravo, è un esperto di televisione, di calcio, di fumetti, di chi più ne ha più ne
1: metti. Lo accogliamo con un applauso.
2: Di cose.
1: Aspetta.
2: Di cose.
1: Accogliamolo con un applauso.
0: Aspetta, pronta, presentalo. Signore e signori, Angelo
1: Terracciano.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Red Napoli e Radio Tutta Italiana.
0: Bravo, lo vedi che quando ti impegni sei capace.
2: Hai visto, senti che voce.
0: Sembra quasi che ti sia tornata un po' di voce, perché ieri non ne avevi.
2: Non ne avevo per niente. Però sai, quando sei in un contesto così ospitale e soprattutto così ricco di belle facce,
1: ti torna la voglia di lavorare.
2: Non ho cenato.
0: Senti,
2: ieri sera arrivo in albergo, ho dormito tutta la sera e tutta la notte.
0: E
2: non ho cenato.
0: Quando ha parlato di belle facce,
1: è un toccasana, Marco, perché ogni tanto dobbiamo dormire.
2: Questo poi era il recap della conferenza. Pensa se non era il recap della conferenza questo.
0: No, volevo capire una cosa, perché lui ha detto: e quando ci sono delle belle facce, perché si è girato dall'altra parte e non mi ha più guardato?
1: Perché qui ci sono
2: abituato, Marco, ti conosco da troppi anni, non ti sopporto più.
0: Non ti sopporto.
2: Dice, va bene Fabio. Allora, questa mattina c'è stato un momento molto interessante con Rai Pubblicità, dove si raccontava di tutto il percorso per trasformare l'offerta, renderla anche più appetibile per gli investitori. Alla fine eventi come questo dei palinsesti servono soprattutto

0: questo, a raccontarci meglio, perché la RAI fa tantissime cose. Raccontava anche la di Rossi, che la RAI è un caso unico al mondo per il modo in cui aggrega tutti i prodotti.
1: Esatto.
0: Poi qual è il problema? Che diventano tanti e diventa difficile creare il valore per tutto quello che si fa, no? Renderlo visibile e collocarlo anche sul mercato. È molto complesso.
2: E a volte devo dire che non siamo molto, come si dice, non valorizziamo molto quello che facciamo. Invece oggi ne abbiamo parlato, ne hanno parlato gli amministratori delegati sia di Rai Pubblicità che della Rai, appunto hanno fatto capire, hanno cercato di far capire quanta offerta c'è anche rispetto ad altri paesi. Siamo avanti, abbiamo tantissime cose da offrire e noi a volte invece non abbiamo questa percezione e sì, è facile dire sempre vabbè, sono sempre le solite cose, sono sempre i soliti prodotti, sempre i soliti programmi, sempre le solite facce. Non è vero, non è vero, perché abbiamo, oggi ci hanno raccontato appunto che, e abbiamo scoperto un po' tutti quanti, che ci sono tantissime novità nel nuovo palinsesto.
1: Ma poi sì, soprattutto gli affezionati, telespettatori, coloro che vivono la televisione, che la guardano, che la consumano letteralmente, sanno ecco quanto la RAI possa comunque toccare e intrattenere più target possibili, più età possibili, perché c'è tanta offerta e soprattutto tanta quantità, ma non pecca la qualità, che spesso è proprio la, no, la differenza così sottile.
2: E poi tanta crossmedialità, questo termine che mi piace, ormai l'ho imparato, mi piace
1: molto. Crossmedialità.
3: Sì. Crossmedialità.
1: Oggi transmedialità.
0: Sai qual è la differenza?
2: Ecco, raccontacelo. Facciamo questa vai. Crossmedialità e transmedialità.
0: Allora, ti insegnano a scuola che crossmedialità è quando un unico prodotto viene realizzato per essere distribuito nella stessa maniera, tra virgolette, nella stessa struttura su più piattaforme. Okay. Quindi quello che stiamo facendo oggi, per esempio, trasmettere in radio un evento destinato, tra virgolette, ad essere visto o addirittura un evento fisico. Sì. Cosa succede? Quando invece tu crei un ecosistema di prodotti, diventa transmediale, per cui tu magari, ecco, per esempio, Mare Fuori e Mare Fuori Confessioni. Mare Fuori nasce per la TV, Mare Fuori Confessioni nasce per essere nativo Rai Play ed è strutturalmente molto diverso dal prodotto originale, no? È un po', diciamo, una delle basi delle teorie della comunicazione di massa questa.
1: Signore, e poi soprattutto signori, ce l'abbiamo.
2: Grazie al professore Terracciano per il suo intervento. No, invece è stato molto importante anche per capire, perché si sentono a volte termini di cui non sappiamo minimamente il significato.
1: Studiate.
0: Anche perché una delle grandi novità, insomma, di questi palinsesti, per chi non ci ha ascoltati questa mattina, sono i due nuovi canali tematici che approderanno in TV nei prossimi mesi. Uno dedicato alla promozione italiana del territorio.
2: A me piace tanto, italiana, questo nuovo canale, a me, io sono molto legato al territorio, lo sai.
1: Quindi. E poi c'è anche un tocco di femminilità, ragazze. Italiana, c'è, cioè, quel tocco comunque femminile di dare un certo senso, anche un'importanza, no, all'immagine.
0: Che è femmina
1: sovrana,
0: come la radio.
1: Che è donna come mamma Rai, come col nome italiana che racchiude, ecco, le donne italiane, il cosiddetto modo di dire, no?
0: La cosa particolare è che questi canali nascono in modalità diverse, ma per andare in più piattaforme. Ci ha raccontato per esempio il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, che il nuovo canale dedicato ai preadolescenti approderà prima sui social Vibe, arriverà prima sui social, prima sulle piattaforme di streaming e poi arriverà ad essere trasmesso, no? Sono tanti modi diversi di fare crossmedialità e chi deve sperimentare se non lo fa la RAI?
1: E poi sono tutti giusti, ragazzi, perché comunque funzionano strategicamente, abbiamo visto quanto ci sia una macchina davvero importantissima, oltre quella artistica anche, voglio dire, riguardo alla comunicazione, il marketing e la strategia sulle offerte e la domanda. E quindi noi oggi siamo diventati professori e abbiamo assistito a una grande lezione di mercato, di business, di tutto quello che ci serve anche per crescere, per guardare sotto un altro occhio anche un contenitore come quello della RAI, per capire come funziona e come fa a funzionare.
2: Intanto è passato Marco Conidi, non ci ha visto, volevo intervenire.
1: Ma quante interviste abbiamo fatto oggi sul nostro Gianfranco?
4: Non avete fatto niente, dovete lavorare, basta, lavorare.
2: Abbiamo intervistato
4: Marco Di Bono, che sta facendo qua? Ieri sera è arrivato tardi.
2: Ho capito, io sono uno che lavora, io
4: devi pagare la multa, devi pagare la multa.
2: Ah, perché sono arrivato tardi. Voi avete cenato senza di me e io devo pagare la multa.
4: No, noi abbiamo cenato pure per te.
2: Pure, avete mangiato doppio. E allora perché devo pagare io? Non ho capito.
4: Perché sei arrivato tardi.
5: Gianfranco, abbiamo chiesto.
2: Offro stasera.
4: E poi hai l'onore di stare vicino a Fabiola.
2: Giusto.
5: E io l'onore di stare vicino a lui e ad Angelo. Allora, abbiamo chiesto a quasi tutti i talent, gli artisti, i direttori che sono passati dal fotocall, l'emozione, ecco, come sei pronto per questa nuova stagione? Lo chiediamo anche a te.
4: Prontissimo.
5: Ah, carico.
4: Poi dopo ci rivediamo ai prossimi palinsesti, quelle delle radio.
2: Quelle delle radio.
4: Allora, spoileriamo. Forse abbiamo convinto di non farli nel solito posto, ma di farli addirittura in una regione molto vicina, che sarà una cosa fantastica.
2: No, e lo voglio sapere, ditemelo.
4: Tu ci vai spesso, tu
2: ci
4: vado
2: spesso.
5: Io ci vivo?
4: No, tu non ci vivi.
5: No, non ci vivo, allora non è la Campania.
2: Direttore, ma ci può in qualche modo spoilerare qualche cosa sui nuovi podcast della prossima stagione?
4: No, si può.
2: Oppure vuole tenere
4: lo racconteremo a tutti.
2: Ah, ecco, lo vedi, tre giorni, bravi, io ci sarò, bravi. Ma vi siete organizzati? Secondo lei io dove sto il 9? Io non ci sono.
5: Stanno
2: il 9.
5: Gambe,
4: ma aiutate a ricordarmi che bisogna cancellare tutto di contratto.
2: Cancellate per il 9, mio nome.
4: Il 9 di luogno presenteremo un podcast sui medium.
2: Oh,
4: sapete che i medium non sono riconosciuti in Italia, ma all'estero hanno addirittura un albo. Però questi medium hanno fatto un podcast con noi, un podcast molto importante. Avremo l'intervista di una personalità come Fagin.
2: Bene,
4: sapete chi è Fagin, vero?
2: È uno dei
4: quello che ha scoperto, cioè è una delle persone che viene definito il padrone del microchip.
2: Ah, ecco, beh, cioè, una persona qualsiasi.
4: Una persona così, insomma. No, è
5: italiano.
2: Anche perché
5: lo statunitense. Sì, ho letto. A vedere, perché ho letto questa mattina.
4: E poi parleremo di un podcast sugli UFO.
2: Ecco, quello mi interessa ancora di più, perché stanno uscendo fuori notizie varie.
4: Noi abbiamo dato questo podcast prima che alcune nazioni liberassero i segreti, desegretassero le notizie sugli UFO.
2: Bene, perché questo vuol dire che le radio digitali, i podcast stanno avanti, direttore.
4: Stiamo avanti.
2: C'è poco da fare.
4: Abbiamo messo la freccia.
2: Abbiamo superato a destra proprio.
5: Io intanto controllo.
4: Destra, sinistra, basta superare. Buon proseguimento.
2: Grazie, direttore, grazie. Nel frattempo noi ci ascoltiamo. Mentre aspettiamo appunto che la serata prenda inizio e che Angelo Terracciano faccia un altro recap, io direi di ascoltarci un'altra canzone.
4: Io sceglierei dei Locals. Dei Locals. Colombre.
2: Vabbè, Maria Antonietta e Colombre, io direi di sì. Ascoltiamoci, poi torniamo perché facciamo un altro veloce recap sulla mattinata.
5: Vai, vai!

0: Ce la prendiamo in tasca, no, ce la prendiamo e basta. Maria Antonietta e Colombre qui su Rai Radio Tutta Italiana e anche su Radio Live Napoli con Fabiola Ciminella
1: e Marco Di Buono. Come va? Bello, come va? Allora io mi sto rilassando perché visto noi partiamo sempre così a gogo, a bomba, Fabiola. Poi intanto il teatro si riempie, che siamo qui ad Ancona, Teatro delle Muse, e continua la giornata con l'evento, con la serata finale, quindi una presentazione vedremo di un video bellissimo e poi un super concerto di una cantante che non vi dirò perché
0: ancora
1: la dovrete,
0: no, ancora no.
1: Ma lo dovrete scoprire.
0: Ma
1: insomma,
0: il video che vedremo in realtà, caro Angelo, è un
1: Angelo.
0: Sì,
1: Angelo è concetto.
0: No, è perché, no. È perché la 1, la 2 e la 3,
1: la camera
0: Longari, te la ricordi? Non eri neanche nata tu,
1: certo,
0: quando c'era
1: Mike.
0: Buongiorno.
1: È certo che Mike l'ho seguito.
2: Ma che
1: io,
0: scusi, stavo. Vabbè, allora Angelo,
1: le luci si abbassano.
0: Le luci si stanno abbassando.
2: Preoccupato.
0: No, non ti preoccupare.
1: Pronti?
0: Allora, si stanno abbassando le luci, ciò vuol dire che tra poco inizierà la serata, però stavamo dicendo una cosa molto importante, ovvero,
1: teniamoci,
0: stiamo stretti vicini. Angelo, vedremo.
2: Non me lo ricordo più. Cos'era?
0: Dovremmo vedere un video che però
2: è la versione ridotta,
0: ecco.
2: E chi ci ha già seguiti nella conferenza stampa delle 12 ne ha visto la versione lunga con il commento.
0: Lo ha visto in radio, lo ha ascoltato
2: in radio con il commento di Marco e Fabiola. Che se lo sono guardato tutto.
0: Bellissimo.
2: Si sono fatti venire in mente una serie di considerazioni assolutamente brillanti.
1: Quali?
2: Su questa ampia offerta. Ma
1: guarda, non li conosciamo noi, sa lui Marco.
2: Io vi ho ascoltato mentre parlavate.
0: Erano considerazioni brillanti, talmente brillanti.
2: Così.
1: Lui è la nostra mente. Vedi che ti dico, lui è la nostra mente.
2: Siamo una mente alveare, ormai non abbiamo bisogno neanche più di parlarci.
0: Ormai ci guardiamo, anzi, noi andiamo con la telepatia ormai.
2: Adesso vi sto trasmettendo il titolo della prossima canzone.
0: Sì, allora aspetta, vedo dei fulmini,
1: vedo dei fulmini,
0: un po' brutti, vedo dei fulminacci praticamente.
2: Ci sei.
1: Ma io come posso lavorare con te?
0: Però una canzone contro la sfortuna, perché ci viene detto stupida sfortuna, di fulminacci, vedi un po' se è questa?
2: È questa.
0: Hai visto che ho indovinato? Me l'ha trasmesso.
1: Cosa ha vinto, Angelo? Cosa ha vinto?
0: Niente.
2: Simsalabim.
0: L'onore di assistere alla serata,
1: esatto,
0: di oggi.
1: Guarderei questa.
0: Stasera.
1: Dal
0: dai,
1: vivo. Ti regalo questa serata e questa canzone. Fulminacci. Ti troverò.

0: subito, subito, subito sfortuna. Fulminacci su Rai Radio Tutta Italiana, ma anche su Radio Live Napoli. Stiamo trasmettendo a reti unificate, proprio come fa il presidente Mattarella il primo dell'anno, l'anno il 31 di dicembre. Mi piace questa cosa.
1: Ti piace. L'ha detta 10 volte.
0: L'ho visto 106 volte, l'ho detta, non 10 volte. 106
1: che
0: volte.
1: Ti voglio bene, non mi fate trattare male.
0: Ma no,
1: Marco Di Buono, che è qui a farmi compagnia da questa mattina, che questa mattina praticamente sembra 3-4 giorni fa, ma erano poche ore fa, solo ci siamo cambiati 10 volte, abbiamo fatto mille cose.
0: Stai facendo le prove come per Sanremo, tu ti sei cambiato 10 abiti in 2 ore.
1: Anche tu 2.
0: No, io sono questa 2, mattina, tu 20.
1: No, 2 oggi e uno ieri alla cena di Rai Pubblicità, quella in cui tu eri poverino in auto a mangiare
0: auto,
1: i tuoi dolcetti con la botta glicemica e quindi ha rischiato anche il nostro Marco. Allora raga, siamo
0: nella serata perché... l'abbiamo guardata. Allora raga, tanto antico, se ricordo una cosa.
1: È la sigla.
0: Di chi?
1: Tu volevi la sigla di Angelo registrami. Volevi la sigla e te l'ho fatta.
0: Molto bene.
1: Che voto mi dai, Angelo? Scioccato.
0: Meglio che non te lo dice, secondo me. Guarda, meglio evitare.
1: Mi ha stimato. Guarda che loro mi hanno dato 8. Veniamo al dunque.
2: Facciamo la media.
0: Va bene, allora intanto diciamo che la sala è quasi al completo, quindi tra poco inizierà questa serata e poi svegliamola. A questo punto è arrivato il momento, alle 9 meno 10 minuti circa, svegliamo chi sarà l'ospite, la cantante, l'interprete del concerto che ci sarà subito dopo questa serata di presentazione, serata conclusiva di presentazione dei palinsesti televisivi. Quindi lo diciamo, ma vi diciamo anche una cosa, purtroppo il suo concerto non si potrà ascoltare in radio, quindi venite velocemente tutti ad Ancona, non è vero?
2: vi lasciamo i nostri posti
0: qui in radio, perché noi chiuderemo ovviamente la diretta appena inizierà,
1: anche perché così ci godiamo anche noi, è un regalo anche per noi.
0: Allora però Fabiola, a te l'onore di annunciare l'ospite, la cantante che ci sarà questa sera.
1: Gianna Nannini!
0: Sì, sarà qui a festeggiare questo
1: che
0: momento
1: bella.
0: Importante per la RAI, Radio Televisione Italiana. Ragazzi, io sono fiero di lavorare da ben 31 anni per questa azienda, non potrei immaginarmi al lavoro in un'altra azienda.
1: Hai iniziato a 10 anni?
0: Sì,
1: Marco,
0: magari.
1: O sei adulto, troppo adulto e te li porti bene?
0: Io sono generazione preistoria, te l'ho già detto.
1: Allora complimenti.
0: Faccio finta di essere giovane, cioè, sono della
1: 30,
0: generazione.
1: Ne avrei almeno 60.
0: E quasi.
1: Ragazzi, complimenti.
0: Manca un anno e un mese, ma manca un anno e due mesi, mancano i miei 60.
1: No, non ci credo. Bella genetica.
0: Lo so, è la nostra generazione, altro che la generazione Z.
1: Brava mamma Marco, brava. E allora,
0: Angelo,
1: ragazzi,
0: dimmi. Che ci guardi così, vuoi fare un altro recap su
2: che
0: questa
2: materia?
0: Niente, abbiamo recappato tutto praticamente. Però diciamo che abbiamo creato.
2: Commenteremo di nuovo, perché faremo ascoltare il contributo di presentazione di tutta l'offerta. Approfittiamo per ricordare qualche titolo magari particolarmente interessante o innovativo.
1: Quale ti ha colpito oltre Italiana?
2: Quale mi ha colpito?
1: Sì. A parte che quella è la rete italiana, perdonatemi.
0: Sì, quella è un nuovo canale, ma dopo lo riscopriremo insieme, ecco. Riscopriremo mano a mano.
2: Fammici pensare.
0: Vabbè, sì, pensiamo,
1: perché davvero
0: ne abbiamo
1: tantissimi di programmi.
0: Sì. Ma scusa,
1: possiamo
0: dire, abbiamo realizzato una serie di interviste, giusto?
2: Sì.
0: Una serie di contributi social.
1: Social, beh, sono importanti i social, ecco perché
0: loro... E giustamente dove si potranno vedere? Angelo Terracciano.
2: Sui profili Instagram di Rai Radio Tutta Italiana, scritto tutto attaccato.
0: Bravo, specifichiamolo.
2: E Rai Radio Live Napoli.
0: Tutto attaccato.
2: Oltre che sui vostri profili
0: social.
2: In collab, ciascuno per le rispettive interviste
0: in collab.
1: Quindi quando usciranno questi contenuti? Ci siamo divertiti un po'.
2: Dipende se mi volete far cenare oppure no. Vado subito, stacchiamo la diretta, vado a montarli adesso.
0: Ma perché tu vuoi anche cenare? Perché tu mangi di
2: solito. Hai ragione, ieri non ho cenato, non posso cenato, andare avanti saltare anche oggi.
0: Hai pranzato oggi? Sei riuscito a mangiare una cosina?
2: Sì.
0: Una cosina è riuscita a mangiare. Dopo
2: le grigliate.
0: Se non ti sciupi, eh.
1: Ci siamo,
0: ecco,
1: ci
0: ecco,
1: siamo,
0: ecco, stanno
1: siamo
0: dando, ecco, ti stanno dicendo di...
1: Stanno
0: invitando gli ospiti, ovviamente tutta la platea, a prendere posizione, perché tra poco inizierà questa grande serata. Però, però si sente in sottofondo quello che sta andando, ad esempio adesso c'è di nuovo, c'è Delia insieme a Levante e insieme a Serena Brancale, la musica.
1: Ma
0: sotto
1: dove lo
0: si
1: sente,
0: io la sento.
2: Davvero. Abbiamo lasciato apposta i microfoni aperti.
1: Alziamo.
2: Per far ascoltare quella che è l'atmosfera preparatoria, no? C'è il brusio delle persone che stanno prendendo molto lentamente posto.
0: Un po' troppo lentamente, siamo già fuori di 25 minuti. Dovevamo cominciare alle 20:30.
2: Per fortuna che siamo loquaci.
0: Ecco, infatti, non ci mancano le parole.
1: Allora,
0: come,
1: ragazzi,
0: cantava
1: ma...
0: Ligabue? Come cantava Ligabue?
2: Non ci mancano le parole.
0: Ho perso le parole, invece noi non le abbiamo perse, ce le abbiamo tutte le parole, vero?
2: Intuitivo questo gancio, Marco.
1: Visto che Marco è famoso per le sue imitazioni ed è bravissimo, mi ha detto che in questi giorni, anzi a fine questa sera, Marco, e io ti chiedo di anticipare questa tua performance para me.
0: Ma
1: e
0: dì.
1: Quindi imitami, perché mi hai detto,
0: non
1: ti conosco,
0: pronto.
1: Non sei pro, devi ancora studiarmi.
0: No, ancora non
1: cosa
0: c'è.
1: Ti manca?
0: Non lo so, devo ancora prendere gli accenti bene, devo prendere il timbro ancora non
1: ce
0: l'ho.
1: È il timbro
0: che ancora non...
1: Pure nasale, ci hai fatto una cosa...
0: Anche perché io sono baritono, quindi tu non sei baritona.
1: No, non sono baritona.
0: E quindi è un po' più difficile, quindi la devo ancora studiare, la tua voce.
1: Nello specchio.
0: Sì, stanotte però...
1: dopo la serata, dopo i festeggiamenti, Marco sarà in camera, tanto io ti sento perché siamo comunque vicini di camera e sentirò un pazzo che proverà
0: a imitarmi. Che fa che a cantare e va a parlare.
1: Allora Angelo continua a guardarci.
0: Il paradiso delle signore, nel frattempo tutto l'amore che resa, perché stanno facendo vedere un video,
2: magari lo rivedremo. Questo sta andando a lupo,
0: lo so, lo volevo dire
2: da 2 ore e 40,
0: lo volevo dire ancora, lo volevo
1: ma è
0: dire.
1: Per intrattenere Angelo, che possono
2: giusto,
1: avere il monitor
2: giusto.
1: Scusa, il LED dual più che monitor,
0: ma anche perché è giusto
1: bello,
0: che
1: grande.
0: Gli utenti, gli ascoltatori nonché poi telespettatori devono imparare a memoria tutti i titoli di tutte le fiction di tutti i programmi che praticamente verranno trasmessi.
1: Guarda che
0: in
1: è importante
0: radio.
1: Perché oggi ci tenevano tantissimo a elencare gran parte
2: hanno
1: dei
2: fatto
1: programmi
2: molte
1: che hanno
2: volte, hanno, molte volte hanno elencato l'offerta, insomma. Lo dicevamo prima, è un tema di quantità, far passare i contenuti, filtrarli, farli anche arrivare al pubblico giusto, è un po' questo il senso dei palinsesti. Io poi ogni volta che giro lo sguardo verso lo schermo vedo una faccia, vorrei fermarmi e dire oh ma c'è anche quello,
1: oppure perché... girarti e vedere tutti seduti anche.
2: Tutti seduti anche.
1: Però
2: quello
1: ci
2: già,
1: siamo però
2: già mi
1: ci
2: sembra
1: siamo.
2: Una cosa un po' più distante dal reale, mi
1: c'è
2: sembra
1: Massimo
2: già un po'
1: che
2: più...
1: è ancora così con la sua pettinatura,
2: no però questo,
1: stampa.
2: Questo per dire quanti sono poi i volti che lavorano con la Rai, un
1: tanti.
2: Altro dei temi della conferenza era questo, cioè comunque la Rai
1: tantissimi.
2: Crea un'industria che tu guardi un video di un quarto d'ora e ci trovi letteralmente
1: dire.
2: Qualunque protagonista della nostra sfera mediale.
0: Ecco appunto perché non c'è la mia faccia. No, vabbè, era così tanto
2: perché
0: dire.
2: Sono i palinsesti autunnali, tu sei in onda adesso,
0: io sono
2: letteralmente
0: estivo,
2: in questo momento
0: sono
2: no?
0: quell'estivo, io sono quell'estivo
1: infatti,
0: effettivamente.
1: Marco,
0: ecco, no, ma la cosa bella,
1: cioè,
0: stavo
1: cioè...
0: pensando, no? Che prima tu hai detto basta girarsi in platea e ammirare tanti volti e belli della televisione italiana, poi ti giri verso i miei e fai ah chi è questo, so io. Sempre io,
1: ma si butta giù, guarda che secondo me è una strategia per farsi dire dai che sei bello,
0: no non mi dite
1: dai
0: niente.
1: Che sei giovane,
0: no non sono né bello né giovane, quindi è inutile, quindi
1: sei
0: no.
1: Marco Figo so e basta pam,
0: ecco,
1: chiudiamo
0: questo è
1: ragazzi.
0: Il mio stacchetto, il mio stacchetto che mi mandano.
2: Posso farvi una domanda?
0: Certo.
2: Voi l'avete mai visto Telegram?
0: Telegram no.
1: Telegram?
2: No, Telegram, no. Adesso perché lo stavo guardando sullo schermo.
1: Schermo.
2: È questo programma con Biggio dove praticamente mettono in verticale i video delle teche come se fossero dei reel, dei TikTok. Li trasformano per renderli fruibili alle nuove generazioni e li commentano.
0: che è un'ottima idea.
2: È una cosa molto...
0: Anche perché avvicini sempre di più i giovani alla televisione e anche alla televisione di un tempo, quella che ha fatto la storia della televisione.
2: Sì, perché poi, tu lo sai benissimo, avendo anche lavorato con Radio Te Che Te.
0: Sì,
2: volevo dire che c'eri quando succedeva, non mi sarei mai permesso.
3: Poco dopo.
2: Però sai benissimo, avendo lavorato a Radio Te Che Te, il fascino di ritrovare quelle bobine. Abbiamo anche girato, ti ricordi quella volta che abbiamo girato il video nell'audioteca. Il tuo promo del tuo programma si chiamava Facce Ride.
0: Facce Ride, sfida comica in audioteca.
1: Bello, praticamente Facce
2: Ride. Nel palinsesto estivo di qualche anno fa di Radio Te Che Te aveva fatto questa cosa dove faceva sfidare due comici idealmente attraverso i contributi delle teche radio, che sono ricchissime. Una volta ti ci porteremo quando viene a Piasiago, perché ci sono queste bobine giganti con i ricordi addirittura della guerra, perché li conservano da allora, da quando era Eiar.
0: Posso dire che ci sono anche dei vinili in cera lacca, ci sono dei dischi in cera lacca di c'è un direttore d'orchestra, di un grande compositore. C'erano le cera lacca. Comunque adesso è arrivato Fabrizio Casinelli,
2: sul fatto perché si sono sentiti dare l'applauso per essersi di tutti.
0: È vero. Quindi sta per iniziare la serata.
1: Ufficialmente.
4: Voglio ringraziare il signor Ministro, il signor Sindaco, Presidente della Regione, tutte le autorità e tutti i tanti ospiti che sono qui presenti. È per me un onore accogliervi qui in una serata dedicata all'informazione, alla cultura, all'intrattenimento, e per questo un ringraziamento speciale lo voglio fare all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della RAI, al direttore generale, vertici di RAI Pubblicità, di RAI Com, di RAI Cinema e RAI Way, a tutte le strutture RAI che in queste settimane hanno lavorato con la direzione comunicazione. Grazie. La serata di oggi vuole essere un tributo al lavoro quotidiano di chi rende possibile l'informazione, la cultura, lo spettacolo, tutti gli artisti, i colleghi giornalisti, la produzione, i tecnici. Vi chiedo un applauso per la produzione, per i tecnici, perché RAI c'è. C'è per dare voce alla a tutte le comunità, valorizzando storie, luoghi
5: ci
4: e talenti delle nostre regioni.
5: Nei momenti che ci hanno tenuto con il fiato sospeso e in quelli che ci hanno fatto
4: parte. Lo dobbiamo mandare dopo il video, recuperiamo.
5: Per vivere assieme i giorni memorabili e raccontare...
4: Le comunità... Vabbè, è il bello della diretta, raga. È il bello della diretta, mi insegna Alberto Matano. Buonasera Stefano De Martino, grazie per la clac, caffè pagato. Dicevo, valorizzando storie, luoghi e talenti delle nostre regioni, delle nostre città, una RAI che continua a distinguersi per attenzione, pluralismo e tempestività, con contenuti che sono rinnovati, con forme nuove, di fruizione, strumenti per raggiungere ogni pubblico, anche attraverso le piattaforme digitali, con programmi che accompagnano, educano, divertono, stimolano la riflessione critica, con programmi di attualità, approfondimento, inchiesta, con nuove firme e volti consolidati. Ce ne sono tantissimi stasera qua, di volti nuovi e di volti consolidati nella nostra azienda. E poi film, serie televisive, fiction originali che raccontano il territorio e le storie italiane con stile contemporaneo. Non dimentichiamo il grande sport, il rilancio della TV per i ragazzi, offerte di intrattenimento diversificate per tutte le età, senza perdere qualità e autenticità, quelle che da sempre contraddistinguono la RAI. E poi iniziative sociali, partnership con enti locali per promuovere educazione, sport e cultura. Per tutto questo, RAI c'è. Grazie.
5: Ci siamo sempre stati.
6: Ecco la discesa.
5: Nei momenti che ci hanno tenuto con il fiato sospeso e in quelli che ci hanno fatto battere il cuore.
7: Preso d'assalto
5: per vivere assieme i giorni memorabili e raccontare le piccole storie della vita quotidiana.
8: Della
3: Luca Serafi.
5: E lavoriamo ogni giorno per essere sempre insieme, ovunque e in ogni momento. Perché dove c'è una voce che sa parlare a tutti, una storia che lascia il segno, un'emozione che unisce, la RAI c'è.
6: Stiamo per iniziare un viaggio straordinario.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
8: Benvenuti.
6: Guardate.
9: Andiamo a vedere che succede.
10: Sapete chi c'è adesso?
11: Che si fa per ridere.
12: Non era mica tanto.
13: Non è una fiction, eh?
10: Doc.
14: Back again.
15: Ma è fantastico.
16: Bravissimi.
17: Buongiorno.
18: Benvenuti a questa nuova puntata di Check Up.
17: Ascoltate.
19: Cioè chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
20: Sono emozionatissima.
21: Ci vediamo tra un po'.
17: Andiamo.
6: Racconteremo storie di straordinaria forza interiore.
22: Donne che hanno saputo dire basta. Questa è la loro storia.
23: Infatti sono sempre più importanti delle opinioni.
24: Come sempre in diretta per voi. Okay. Ciao.
25: Siamo tutte pronte.
26: Cominciamo subito.
27: Guardate.
28: Buongiorno.
29: Il buongiorno si vede dall'1 mattina.
30: News. Proprio così.
31: Pronto? Che ride?
32: Così mi piaci, sfrontato.
33: Sì.
34: Allegro? Attenzione, non troppo.
35: Ci mancava solo questa. Conviene contare solo su se stessi.
36: Tutti siamo coinvolti.
37: Abbiamo appena cominciato.
38: Ci ho preso gusto.
6: Uno spettacolo mozzafiato.
39: Ciao.
40: Bentrovati.
41: Fatemi sentire.
42: Sorpresa!
43: Sì.
44: Questa è casa tua.
45: Ottimo!
46: Buongiorno a tutti.
47: Compagnia di Elisir.
48: Benvenuti.
49: Continueremo a informarvi.
50: Guardate il servizio.
51: Buonasera dal TG1.
52: È stato anche il primo faccia a faccia.
53: Buonasera e bentornati a TG2 Post.
54: Oggi è di guerra.
55: Benvenuti a Legnanotte,
56: telegiornale Rai delle Marche.
6: Rai News 24. Tutto, buona serata.
7: Il clima culturale
6: è importante.
7: Cosa dobbiamo fare?
57: Che mondo sarà?
8: È una delle previsioni più facili dell'anno.
9: Quando finisce, finito tutto.
8: Poi cosa c'è dopo?
10: Sono perso un passato.
58: Cosa dobbiamo darvi di più di così?
59: Bentornati.
60: Pensate che bello che sarebbe partire.
6: Oggi vi porto come in un nuovo viaggio.
61: Faremo un viaggio bellissimo.
62: Godetevi il viaggio. Un crocevia di mondi e di storie.
6: Alla ricerca dei tasselli mancanti.
61: E non solo.
10: Bene.
6: Sì, sì.
62: Guardate.
61: Ops. Mannaggia.
0: E
61: questa la tagliamo, guarda.
0: Diciamo a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati in radio, su Radio Live Napoli e su Rai Radio Italiana, che stiamo praticamente assistendo al video di presentazione di quasi tutti praticamente i programmi televisivi che ci saranno nella prossima stagione 2026-2027.
1: Ecco, grande applauso.
0: Questo momento, questo è l'applauso della platea, insomma. E anche, aggiungiamo anche il nostro di applauso, perché l'offerta è veramente completa. A questo punto il palco in questo momento è vuoto, c'è un momento di attesa. Cosa starà per accadere sul palco? Lo so, è un attimo di suspense, in radio può accadere anche questo. Signore e signori, arriva il pianista. Ma a questo punto direi che... Ecco subito. Sì, è arrivata lei. Allora noi dobbiamo salutare e chiudere questa diretta, è stato bellissimo, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Live Marvel, Rai Radio tutta italiana, e lei è Gianna Nannini. Noi chiudiamo e appuntamento con la stagione televisiva 2026-2027. Grazie Fabiola Ciminella.
1: Grazie a te Marco Di Buono.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.
0: Angelo Terracciano, ciao. Ciao a tutti.
63: Rai Radio tutta italiana, le nostre note.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Cameriere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica, quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrara. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.